Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

0: Si no me muero.
1: Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4.

0: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci. Radio Studio Più. A belli.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento.
1: Ci siamo.
2: Un'altra ora con non solo clima, con l'Andrea Catavolo Show.
1: A belli.
3: 6, 9, siamo qui.
1: E si parte, signori, una nuova settimana insieme, il lunedì 29 giugno. Ugo Palmisano per voi. Dai che tra un po' facciamo l'appello, diamo. Diamo, diamo. Andiamo, Fabio da Pozzaglio, buongiorno. Cristian da Belfiore, Luchino da Ravenna, Simone Netturbino di Urbino, Fabio da...

Andiamo tutti dentro, forza! Laura da Vobarno, Florian da Misano Adriatico, buongiorno! Forza signori, tutti in carrozza! Le 5.45, tutto live! Marchetto, il camionista da Tolentino. Andiamo.

Barrichello da Padova, buongiorno. To the limits. Angelo da Milano, il taxi driver. Simone da Sottomarina. Umberto da Cervia. Giordano da Cali Davide. Roby da Lucariano. Max da Nogara. We gotta take it to the limits. Andiamo 338 14 11 001.

Take it to the limits. E ci siamo ragazzi. E abbiamo aperto con i Century dal 94 con Take It to the Limits. Buongiorno a tutti, buongiorno Italia, Ugo Palmisano per voi. Lunedì 29 giugno, sono le 5.48 in questo momento. Ragazzi, volevo ringraziare insieme al buon Buizzone e le persone che sono venute alla Sagra della Polpetta sabato, che hanno ballato tutta la sera nonostante ci fossero 36.000 gradi, ragazzi. Grazie davvero di cuore, è stata una bellissima serata. Abbiamo sudato tutti insieme, grazie davvero di cuore. Adesso invece io personalmente poi... vi aspetto alla Notte Bianca a Montichiari il 4 di luglio, ok? Va bene, allora siamo pronti, ragazzi? Direi che possiamo partire. Andiamo. E si parte con i Blizzard. Andiamo, this is the time. Iniziamo con la nostra mezz'oretta. Quella che ci fa svegliare. Le nostre secchiate di ghiaccio. Andiamo! Ma non lo da fermo, sei fila birichina, il Boscia, buongiorno. 338 14 11 001. È arrivato l'orso dalla Val Camonica. Molti chiedono dove è Dario Adrenalina. Arriva, arriva Dario. Dario Adrenalina, dove diavolo sei? Abbiamo Renato e Orietta da Folgheria. Stanno partendo, vedi, stanno andando in vacanza in Toscana. Buona vacanza.

Forza, fatevi sotto. Il Nutria. Ma chissà perché lo chiamano il Nutria? Forse hai la faccia da Nutria. Robert da Milano, Sebastiano da Bergamo, buongiorno.

Giorgio, l'operatore ecologico di Nuvolera Brescia. Buongiorno Giorgio. Ah, senti che arietta che arriva con la finestra aperta, mamma mia che goduria.

Luca da Bellinzago, buongiorno. Ed erano i Blizzard al 95. Adesso abbiamo due pilloline. Partiamo con i Cappella, You Got a Little Music. Signori, arrivano loro. Una mini pillola da un minuto e venti, 1993, Cappella, You Got a Little Music. Alessandro Bussolengo, dai, sul volume. Forza!

Sei maulento. Come on, come on, dance. È arrivata Dora da Senigallia, buongiorno Dora. Luca da Modena. Francesco da Bardolino, Sergio da Sanzeno. Lucy dal Lago di Garda.

Siamo solo all'inizio, signori. Erano in cappella con il mini time, adesso arriva un altro mini time. Andiamo con Aladino, rimaniamo nello stesso anno, 1993. Brothers in the Space, 1:30 di Brothers in the Space e poi ripartiamo a Candone. Abbiamo Susi Lorenzo, Natasha Lavrefiore, diamo! Adriano Lafrenza, Florin David Impenta. Pillolino di Aladino, fa anche rima. Brothers in the Space.

Alfio da Catania, direzione Caltanissetta, alla Sicilia operativa. Human race. Brothers in the space, shadows in the place, I gotta do it. E salutiamo Aladino e ritorniamo in carreggiata. 1993, rimaniamo ancora in quest'anno perché c'erano loro, gli Ice MC. Questa è Take Away the Color. Dai! Dai! La senti la carica? Daniel da Belluno. La senti la carica? La senti la miccia? Senti come esplode ora la miccia. Dai!

anche Stefania Saloma, Similiano e Roberta Dalla Vista, Landa Quinzano. Non abbiate paura, entrate pure.

Luisella da Poggiorusco, la Luisella, brava e bella. Alberto da Castel d'Azzano, divento, prendimi.

Ah, mi sto godendo questo venticello che entra dalla finestra, dai! Non più mai. Get on down, jam the night, feel alright. Come on and jam, come on, get up, get up, jam the night, move your body. Armando il driver da Manerbio, Archimede d'Augento. Signori, siamo per salutare gli Ice MC. E in arrivo ci sono Prezioso Marvin con Bonjour. Qui andiamo nel 2001, facciamo un salto in avanti. Abbiamo anche Armando da Mercatino Conca. Intanto il buongiorno ce lo danno loro, Prezioso Marvin. Signori, Bonjour.

0: Ah, beh, sì, sì. È il miglior buongiorno questo. Abbiamo Ciro da Bergamo, buongiorno Ciro. Cristian da Villa Poma. Carlo dalla Vis.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Forza, tutti dentro, signori, sveglia, è lunedì. Già 29 giugno, ragazzi, mamma mia, come vola il tempo. Paolo di Sossano, buongiorno Paolo. Barbara in vacanza in Trentino Alto Adige, grazie Barbara.

0: Bonjour.
1: Non è ancora finita, non siamo neanche a metà, ragazzi. Mettetevi bene, dai. Mettetevi bene e comodi. E alzate soprattutto il volume. Luca da Gallipoli.

0: Bonjour.
1: Andiamo. Si
0: bonjour.
1: Andrea da Corsa, lo splendido. È sbocciato splendido. Signori, sentite che perlona vi metto adesso. Salutiamo prezioso Marvin. Adesso torniamo nel 94. Typical featuring Josh, Round and Around. Signori, anni 90 puri qui, eh. Anni 90 puri. Pelle d'oca in arrivo.

0: qualcuno invoca Wilson. Ciao Carlo Antonio. Noi abbiamo Paolo Giba da Maranello, Per tutti Wilson. Ah, mamma mia, cosa arriva adesso, signori? È arrivato Ivano da Fano intanto, Abbiamo gli amici della Valpolicella presenti, Caterina dalla Vista. Salutiamo Typical insieme a Josh con Around and Around. E rimaniamo nel 94, signori, arrivano i Modò, questa è Hans Vai Polizai, abbinata poi al mio urlatore preferito che arriva dopo. Signori, questa doppietta è pura pazzia. Mamma mia, questa è pura pazzia!
1: Zeit 3 4 kleiner dir 5 6 alte Kek 7 8 gute
0: Nacht
1: 1 2 Polizei 3 4 kleiner dir 5 6 alte Kek
0: Sile Nacht gute Nacht
1: 1 2 Polizei 3 4 kleiner dir 5 6 alte Kek
0: Sile Nacht gute Nacht
1: 1 2 Polizei 3 4 kleiner dir 5 6 alte Kek
0: Sile Nacht
1: gute Nacht.
0: E si cavalca verso altri mondi paralleli. Tutti dentro, forza, dai!

was ist das? Was ist das? Oh, oh, oh, oh, oh. È arrivato Ezio, il tassista notturno di Milano. Alza il volume, Ezio! Silena, Godena. Giovanni Michele da Milano, se ricomincia la nuova settimana, dai, alzate il volume! Udena. Sentite con che cosa è accoppiata questa! Occhio! Imodo con Hans Vai Polizai 94, attenzione quello che arriva ora abbinata a questa. Odio mamma mia. Occhio! Andiamo un anno avanti, 1995, arriva il mio urlatore preferito, gli Africa Bambaataa. Feel the vibe! Mamma mia!

sentitelo! Vai, spaccami in due! Everybody got my life!

Mamma mia, che goduria, signori, sono già sudato. Sono già sudato perché me mi fanno godere, a voi? E non è ancora finita. Sì!

Mamma mia che sound! Sì, mamma mia! Ugo, mi fai sudare con sta musica, è quello che ci vuole. Bravo Cristian da Pollenza. Dai! Your body! Bring it out!

0: Restiamo in zona percussione. Signori Modò, Africa Bambada, abbiamo goduto come dei pazzi, ma adesso arriva la nostra amica signorina. Arriva la nostra amica signorina. Signorina, ci sei anche questa mattina di lunedì mattina? Ah, questa signorina fa dei weekend meravigliosi. Questa signorina c'è.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
0: Avete capito?
1: L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
0: Come faceva, signorina? Lei c'era, signorina, nella folla? Signorina, lei c'era nella folla, signorina? La signorina c'era, sì, sì, me la ricordo. Era lei che diceva because like this e poi succedeva il putiferio. È vero, signorina? Me lo ridice because I like this? E andiamo! È arrivato anche il cavallo pazzo da Verona. Gianluca da Teramo.

0: sentite che folate d'aria, ma vola tutto. Dai, dai, un altro Because Like This. Dai! Because Like This. Non è ancora finita. Dai, sì, sì, sì, sì. Vedi, Alberto mi dice c'è il memorabilia alla piramide sabato.
1: Questa canzone continua a girarmi e rigirarmi
0: nella testa.
1: E quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere tutte quelle persone.
0: Ah sì?
1: Con le mani a cielo.
0: Brava.

non è ancora finita. Siamo in pieno after. Occhio signori, ne arrivo il piccottone. Occhio signori, arriva il piccottone. Ringraziamo i Rhythm Gangsta, The Crowd Song. E torniamo nel 99, signori, tutti in piramide, per favore. Siete chiamati tutti in piramide, per favore.

prima di entrare in piramide, mi raccomando, abbassate la testa, Si vola picottone! Paura!

0: Occhio, preparatevi.
1: Ho tutta la capoccia sudata.

Ah beh. Signori, tra un po' arriva la sigla che apre la settimana. Arriva la nostra Ellen con la musica che batte su Studio Più, sì, la nostra canzone personalizzata, sì. Siete pronti, signori? Apriamo ufficialmente la nuova settimana? E allora, sigla! La musica

bravi. Max da Massafra, vengo lì e ti spacco tutto, eh.

0: Attenzione.
1: Sì.
0: Concentrazione. Studio Più. The Dance Station. Attenzione. Concentrazione. Studio Più. The Dance Station.
2: Beh, la nostra sigla personalizzata per aprire ufficialmente la nostra settimana, ragazzi. Le cadonate torneranno domani, come sempre puntualissime. Adesso andiamo in pubblicità e ritorniamo subito, perché abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili.
3: Andrea
4: Catavolo
3: Show
5: su Studio Più.
6: Spot.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ross con Emotion. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati. Questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, prontissimi con il primo momento. E voi avete scaricato l'app? L'avete fatto? Ci state guardando attraverso i nostri canali televisivi? Diamo primo momento in arrivo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Cadavolo, cadavolo, il tuo piatto preferito, cioè il tuo piatto che allora è riferito alla donna, se la donna, mia donna ideale, quale piatto sarebbe? Non lo posso dire, ragazzi, però insomma non no, è una pasta con la P, una pasta con la P. Perché ridi? Perché stai ridendo?
0: Ho capito.
2: Ma tu sei veramente una brutta persona.
0: Anche a me piace quella.
2: Ma stai zitto. Stai zitto. Che sei, sei ormai sei diventato vergine, sei diventato.
0: Ciao.
2: Stai zitto.
0: Ciao.
2: Oh. Sì. Stai zitto, Dead Pete.
0: Chi è?
2: Tu sei Dead Pete.
0: Dead Pete.
2: Un cordiale saluto ai cessi, che siamo noi, siamo noi, siamo noi, siamo solo noi. Mi ha mandato un messaggio il mio amico Pepo, non so se si può far sentire, meglio di no, va, meglio, dopo l'ascolto, Pepo, dopo l'ascolto. Zio Catavolo, ti prego, commenta questa, zio Catavolo, addirittura sono diventato zio, cioè incredibile, cioè, sono lo zio quello lì, insomma. Allora, signor Bojicov, se sbaglio,
0: yeah!
2: Se sbaglio il suo cognome, mi scusasse.
0: Yeah!
2: Però, insomma, è uno straniero che ha un cognome. Allora, di nome fa Aftor Bjornesson, perché è famoso, celebre attore di Game of Thrones. Io pensavo Thrones. Game of Thrones. Invece no, Game of Thrones. Un trono de... è alto questo attore qua. Conosci Game of Thrones?
0: Sì, è una serie TV, Andrea.
2: Ah, tu le conosci tutte,
0: è una serie TV,
2: non fa
0: bella.
2: Nient'altro, signora, cioè, non... lui si mette a casa dopo la radio, si mette sul divano aria condizionata e guarda la serie in continuazione, cioè, non... è una roba incredibile, cioè, non esci mai di casa, no.
0: Non è vero,
2: ma
0: no.
2: Vabbè, non
0: esco,
2: gli serve solo per la pipì, insomma, ormai è anziano, è andato proprio. Metti il pannolone già che ci sei, così
0: no,
2: non ti devi neanche alzare.
0: No,
2: no. E così non ti alzi.
0: Ma perché?
2: Perché? Vabbè, comunque, Aftor Bjornesson.
0: È un altro
2: amante di birra. Bjornesson, celebre attore di Game of Thrones, è alto 2,06 metri e pesa circa 200 kg. È una montagna di muscoli. Sua moglie è Kelsey Hanson, che non ha il suo cognome, però. Vabbè, comunque. Elson Bjornesson, deve essere svedese, roba del genere. Sai, quando la nazionale svedese, quando c'è la telecronaca, no? Benson passa. Passa Jenson, che passa Fronson e Johnson e la mette dentro Bjornesson.
0: Sono
2: tutta una famiglia questa. Una famiglia che si sono messi a giocare a pallone. Vabbè, sua moglie è alta 1,57 e pesa appena 49 kg, cioè lui pesa 200 kg, alto 2,06 metri, la moglie 157 alta e pesa 49 kg, o forse è alta 49 centimetri e pesa 157. Non lo so, non te le immagini, una palla da bowling, vabbè. Grossa, però una palla medica, una palla medica. Vabbè, comunque c'è la foto, in effetti si sono fatti un selfie in ascensore, no? Lui c'ha l'asciugamano legato in vita e lei c'ha l'accappatoio, che sarebbe poi l'asciugamano del bidet di lui. Perché è veramente piccolina lei rispetto a lui, non me ne vogliono le donne nane, nel senso donne basse, non me ne voglio, però 1,57, mia mamma era 1,56 per esempio, no, donna fantastica, però 1,56 era bassina, e lei 1,57, un centimetro di più, insomma, no, ma lui è 2,06, cioè, messi a fianco, poi lei pesa 49 kg, piccolina, lui è 200 kg di muscolo, una montagna, c'è, cioè, una roba, se si mette dietro sparisce lei, non si vede. Vabbè, però ha dei vantaggi. Lo so che state pensando a cose bibliche, ma io non sono scurrile come voi, non sono maialino come voi. Stavo dicendo che ha dei vantaggi, perché quando compra un biglietto con Ryanair, la fa passare per bagagli a mano.
0: Ma chi?
2: È vero. Ci sta dentro un troller, ci sta. Si accovaccia un po', ci sta. E quindi paga un biglietto solo. Ma sua moglie non è venuta oggi. Non voleva venire in vacanza.
1: Andrea Cattavolo Show su Studio Più.
0: Andrea Cattavolo Show.

0: eccoci qui dopo il primo momento, ragazzi. Dobbiamo andare in pubblicità. Nel frattempo vi ricordo di scaricare l'app, la nuova app rivisitata, molto molto bella, andatela a guardare, così come il nostro nuovo sito. Entrate, fighissimo ragazzi, sia sull'app che dal sito. Poi ci potete anche guardare se siete in giro o se siete soprattutto all'estero, oppure attraverso i nostri canali televisivi, ragazzi, l'833 per tutta Italia su Digitale Terrestre, e poi solo l'Andrea Catavolo Show dalle 7 alle 9 per chi avesse Sky sul canale 809 GoTV Channel. Andiamo in pubblicità, fate tutte queste operazioni per mettervi a posto, ragazzi, mi raccomando, e torniamo tra pochissimo con il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più. Spot.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Let's get it started. E si parte. Fino alla fine. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Ancora più o meno una ventina di minuti e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro, mentre io sono nella mia comfort zone, nello studio blu. Siamo pronti, ragazzi? Secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Jason Momoa, quello, pensa che quando è uscito il film di Jason Momoa Aquaman, Ugo andava in giro dicendo che ci assomigliava, cioè,
0: ma ci assomigliamo, sì, eh.
2: Ma cosa stai dicendo?
0: Avevo la barba lunga a punta.
2: Ma stai zitto,
0: ho fatto vedere anche una foto, ma, di comparazione,
2: ma quale comparazione?
0: La gente dice mazza, oh,
2: mazza, qualunque che c'è a fianco. Ma stai zitto, creti. Jason Momoa che fa la cacca uguale, stessa espressione. Mamma, buttati in discarica, buttati, sei vergognoso, sa anche di brodo, ragazzi.
0: Ma chi?
2: Stamattina sai di brodo.
0: Ma tua sorella,
2: no,
0: sa di brodo.
2: Non, volevo salutarti con un cucchiaio io. comunque mi raccomando, poi quando vai al supermercato, allora no, parti,
0: mi mancava il supermercato,
2: no, quando vai al supermercato mi raccomando, passa veloce dove ci sono le angurie, no. Perché se no trovi qualche vecchietta che ti bussa in testa, quindi, cioè non tu quando vedi il reparto anguri acceleri, capito, non stanziare, diciamo, tu c'ho le angurie, perché altrimenti, capito, c'è qualche signora che ti bussa in testa, non è piacevole, insomma, non è bello. Va bene, ma Carpenedolo dov'è? Carpenedolo, chi è Carpenedolo?
0: Achille.
2: Ah, Peter Seller di Carpenedolo, sì. Si è perso per strada, ragazzi, non è... Allora, c'è un influencer brasiliano, non so se è un uomo o una donna, penso che sia una donna, sì, dalla faccia sembra una donna. Perché ridi? Perché stai ridendo?
0: No, tu sei, stai bastardo, pensando... tu sei bastardo.
2: Ah, io sono bastardo.
0: Tu lo fai apposta perché tu lo sai che io poi ci casco. No. Io ti conosco vecchio.
2: No, non la faccio.
0: Io ti conosco vecchio.
2: Bastardo. Bastardo non è una parolaccia, signora. Si può dire,
0: dai, insomma,
2: non si può dire per i cani, però per gli esseri umani. Questa cosa che per i cani non si può dire, basta, ma no, è meticcio. No, ma sono io, stavo parlando del mio collega, bastardo, non il cane. Vabbè, non prendete anche sta cosa, no, che fanno la multa, prima non l'ho detta, fanno la multa se tu fai la pipì in città, se fai la pipì in città ti scappa, la fai multa, se la fa il cane no, sta cosa è strana, vabbè, non si deve fare nessuno dei casi, però voglio dire, perché all'uomo sì e al cane no, cioè non, perché non c'hai i soldi il cane, non lo so, non rincorrigo il bastardo, ma non c'è il collare, non può pagare, allora lascialo andare. Vabbè, per dire, non questa è l'essenza dell'Italia, cioè in questa raffigurazione che ho fatto è l'Italia, se tu ci pensi, se il cane che non ha padrone, quindi il cane randaggio, fa la pipì, per esempio, che ne so, davanti a un palazzo, anche al Quirinale, fa una bella una formagella, fa, no? Beh, davanti al Quirinale, così nessuno gli può dire niente, perché è un
0: randaggio,
2: dici rincorrilo il carabinieri, ma fa caldo, no? Fa caldo, non c'ha manco il collare, è un randaggio, non può magari pagare nessuno la multa per lui, capito? È la stessa cosa se in Italia tu non hai né parte né soldi, come si dice, né arte né parte, non hai soldi, sei un nulla tenente, tu puoi andare davanti al criminale e fare anche tu una formagella, perché non ti possono fare niente, che multa ti fanno? Dici mi faccia pure la multa, allora le faccio una multa perché lei non c'è problema, ma io non ho soldi, non ho niente intestato, quindi... questa è l'essenza, la vera essenza dell'essere in Italia, di essere in Italia, non italiani, in Italia, perché noi eravamo giusti, poi ci hanno distrutto l'ambiente, come si dice? L'ambiente ce l'hanno rovinato, però prima noi eravamo sani, i nostri api erano sani, poi dopo sono arrivati quelli lì,
0: quelli lì.
2: I cani senza passaporto. I cani parlanti e ci hanno rovinato. Vabbè, comunque non scendiamo in particolare, se no la gente poi pensa male che io ce l'ho con la classe politica. Assolutamente no, sono veramente tutti tutta una massa di gente.
0: Dai.
2: E andiamo avanti. Non prendete impegni per la prossima partita del Brasile. Tra poco un influencer da 24 milioni di followers, ammazza c'è un sacco di followers, ha predetto che arriveranno gli alieni e preleveranno diversi giocatori e tifosi brasiliani. Cioè praticamente e l'hanno presa sul serio questa donna, questa influencer in Brasile. Hanno fatto anche l'articolo sul giornale, ma l'hanno mandato, scusa. Rapiranno tifosi e giocatori sensitivo brasiliano, quindi è un uomo allora. La faccia sembrava la faccia era. Prevede che gli alieni invaderanno i mondiali 2026 e praticamente rapiranno, si può dire così? Si dice rapiranno in mezzo al pubblico.
0: Ma chi?
2: Con le navicelle spaziali li succhiano dall'alto e tu vedi questi tifosi con le sciarpe che se ne vanno mentre vanno via, tifano forza Brasile, e vengono succhiati nell'astronave. Vabbè, comunque infatti c'è un po' di terrore, c'è un po' di paura tra i tifosi, c'è FIFA.
0: Mamma mia!
2: Vabbè, la battuta è di Nicola Cascione.
0: Ma chi è?
2: Yeah. Lo salutiamo, ciao Cascione. È bella. C'è terrore, c'è FIFA. È una battuta prettamente maschile, signora, perché FIFA, Federazione Internazionale Football Association. Vabbè, insomma, quella roba là che è diversa da è FIFA.
3: Andrea,
2: gli uomini conoscono due cose, due associazioni. La FIFA
0: sì.
2: E l'altra. È incredibile, due ne conosciamo.
4: Andrea Catavolo Show.
5: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in, and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: Bob Sinclair insieme a Thomas Bangalter, credo, fate finta di niente, Gym Tonic. Ed eccoci qua ancora, buongiorno Ugo Palmisano per voi, manca l'ultimo momento che andremo a risentirlo subito dopo la pubblicità e poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Catavoli e Achille Ferrari. Avete scaricato l'app ragazzi? Vi siete sintonizzati sui nostri canali televisivi? Bravi, pubblicità e torniamo subito dopo perché la pazzia continua, spargete la voce, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Moving on the Sun, e ci siamo ragazzi, terzo momento in arrivo. Siete pronti? Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Perché non si può chiamare, dice, la brasiliana, ma lo so, con la brasiliana, come per dire che ha un nome. Le razze non contano.
0: Le razze.
4: Tu che razza sei?
0: Che razza normale.
4: Ma che vera normale? Tu che razza sei?
0: Razza bastarda.
4: Razza bastarda, certo, non sei normale. Non... Comunque le etnie non contano, conta la come si dice, il nome conta, no?
0: Il nome.
4: Nome, cognome, penso non... Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, non mi spronate a fare cose che io non vorrei fare, perché mi spronano, mi pizzicano. Io sono una persona corretta, non mi piacciono le scorrezioni. Come si chiamano le
0: scorrezioni?
4: Le scorrettezze. Non mi piacciono le scorrezioni, guarda, va bene, uguale. Guarda che il cervello umano aggiusta.
0: È come il T9.
4: No, allora, esattamente, funziona così. Il T9 l'hanno preso dal cervello,
0: certo.
4: Ma tu si sciamo veramente.
0: Non lo
4: allora.
0: Sapevo.
4: Ma vedi che non sai niente, ma non sa niente. E fa l'influencer, pensa.
0: Io?
4: Non sei un influencer.
0: Faccio influencer.
4: Di come morire prima. Cioè, tu potresti fare l'influencer. Adesso, se tu vai sui social, sono tutti dottori, personal trainer, ti dicono cosa mangiare, cosa non mangiare, questo sì, questo no, questo sì, questo no. Questo... E tu devi fare il contrario. Tu fai il contrario. Dici, questo è una cosa che fa bene. I mirtilli? No, no, no. La barretta, che ne so, il Mars? Sì, capito? Popcorn, sì, patatine fritte, sì, capito? Salse, sì, finocchi, no, capito? Broccoli, no, e va al contrario.
0: Beh, sai che funziona?
4: Fumo, sì, birra, sì, vino a volontà, funzionerebbe. Come morire prima? Cioè, la pagina la puoi chiamare così. Come morire prima? Non è male.
0: C'ho anche il nome del canale, Andrea.
4: Attenzione, attenzione.
0: Mortal Channel.
4: Mortal Channel. Il canale televisivo, ragazzi. Andrea Ugo è Raz the Can, sì, una Raz the Can bastardo proprio. Brutto cane, un brutto cane. Cavolo, puoi commentare? Vedi, mi stanno facendo commentare una cosa che non voglio commentare. La Ferrari elettrica, hanno fatto la Ferrari elettrica.
0: Come no, la luce, Andrea.
4: No, quella non è un SUV quello, no?
0: No, no, la Ferrari è la luce.
4: La Ferrari
0: elettrica si chiama Luce.
4: Ah, Luce. Ah, ok, è una supercar.
0: Sì, la Ferrari elettrica, Andrea.
4: Ah, ok. E molti si stanno scatenando facendo dei paragoni, no? A cosa la paragoni? Come si fa a definire questa Ferrari elettrica una supercar? Vabbè, ragazzi, adesso mi state spronando a fare una battuta che io non vorrei fare. Io non la voglio fare, però il mio cervello da maschio ignorante e omofobo mi spinge a fare una battuta. La Ferrari elettrica è una supercar come Luxuria è una donna, cioè non è, no, vedi, è brutta, non è bella come battuta, è scorretta, politicamente scorretta, no. Anche se c'ha un fondo di verità, no, perché non nasce donna, anche se adesso è più donna che uomo, però non nasce donna, capito? Non è, come la supercar non è nata supercar, è nata, poi dopo è diventata supercar, l'hanno un po' aggiustata, però non
0: aggiustata.
4: Sto peggiorando la situazione, lo so. Però, Luxi, sai che ti voglio bene.
0: Luxi.
4: Sono battutacci da uomo ignorante, omofobo e anche un po' ottuso.
0: Certo.
4: Ottuso. Siamo ottusi quando facciamo queste battute. Allora, mi hanno mandato una foto invece di un uomo che sta annaffiando il giardino, ma non si è reso conto che c'ha 10 centimetri d'acqua in giardino. Cioè, praticamente continua a annaffiare il giardino. Ma sai perché?
0: Perché?
4: Allora, praticamente la moglie gli ha guardato il cellulare mentre lui annaffiava il giardino. La moglie ha preso il suo cellulare in mano e l'ha guardato. Il figlio ha detto: papà, quando finisci di annaffiare? Entra dentro casa perché la mamma ti deve parlare. Capito? E quindi certo. C'ha 10 centimetri. Papà! Vieni di... Papà, stai affogando! Mamma, chiama qualcuno, un bagnino che sta affogando! Mamma, ragazzi, mai lasciare il cellulare incustodito, questa è la regola numero uno. Te lo dice il prete, te lo
0: ma
4: dice!
0: Chi?
4: Il prete te lo dice! Piano piano, sottovoce, se tu durante il matrimonio te lo dici, non lasciare mai il cellulare. scusi, Don Mario, cosa dici? No, niente, niente, si scemo. No, tutto,
0: non è vero.
4: Lasciare. Te lo dice. Te lo dice. Sotto voce, piano piano.
1: Finita. Andrea Catavolo Show.

0: Getaway, e ci siamo ragazzi, spero abbiate scaricato l'app perché tra un po' si parte ragazzi, inizia l'Andrea Catavolo Show, spero siate sintonizzati sui nostri canali televisivi, vi ricordo anche da questo momento per chi ha Sky sul canale 809 GoTV Channel, altrimenti 117 per la Lombardia, il digitale terrestre, 77 la Riviera, 79 le Marche, oppure 833 per tutta Italia. Andiamo di meteo e poi si parte, andiamo!
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Studio Più News.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Nel corso di quest'ultimo giorno del weekend avremo ancora picchi elevati di temperature che potranno raggiungere anche superare la soglia dei 40 gradi. A questo si uniscono anche elevati tassi di umidità che faranno percepire soprattutto di notte temperature particolarmente elevate tropicali. Quindi per questa domenica avremo massime al sud di 38 gradi, mentre come detto al nord avremo un ulteriore aumento con punte di 40 gradi. Sarà la giornata quindi più calda, con afa elevata ancora per un paio di giorni. Poi a partire da mercoledì possibile cambiamento con un abbassamento della canicola e quindi un ridimensionamento delle temperature che rimarranno comunque sopra media. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
6: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Ed eccoci, no no Andrea c'è, tranquilli, non vi preoccupate. Allora ve lo devo raccontare, non ve l'ho detto stamattina quando sono venuto, per il forte vento c'era un ostacolo, c'era un tabellone che ostruiva l'ingresso della salita della radio, per arrivare in radio. E quindi io sono entrato dalle giostre e allora l'ho spiegato un po' a tutti. L'ho spiegato anche ad Andrea, che c'era un vialetto da fare, c'era almeno 50-60 metri, non erano 60 metri, erano 20 metri, quindi è arrivato adesso e niente, quindi siamo a posto, è arrivato, lo vedo qua, si sta inserendo le cuffie, hai fatto il salto della cavallina Andrea? Erano giuste le mie indicazioni.
1: Ah ma ragazzi, meno male che non hai fatto la guerra tu all'epoca. Ma
0: guerra, io sono stato il primo, io ho capito la soluzione per arrivare in radio.
1: Ah la soluzione,
0: beh, cioè, poi
1: bello,
0: c'è...
1: tu costi, entri dove ci sono le giostre, entri dentro e vai avanti, costeggi tutta la fiancata fino a quando non trovi l'altro cancellino. Cancellino?
0: No, non l'ho detto cancellino! Sì, ho detto un altro buco per uscire.
1: No, buco tua sorella, hai detto cancellino. Buca per uscire, vai, costeggi tutte le giostre.
0: Ho detto il viale, dai, non vale.
1: Il viale, pensa del viale.
0: Costeggia il
1: 20
0: viale.
1: Metri, ragazzi. Cioè, 20 metri, 20 metri. Lui, per lui 20 metri sono... Sono 180 metri, 200
0: sì,
1: metri.
0: Io sono arrivato al buio, te
1: sì,
0: lo vorrei dire.
1: Al buio, vabbè ragazzi, c'ha un sacco di problemi sto ragazzo. Cioè, ma se tu non avessi incontrato me, cosa avresti fatto? Cioè?
0: Non lo so, qualche altra accusa?
1: Niente.
0: Che niente.
1: Cioè, vabbè, saresti il classico barbone per strada,
0: quale
1: poverino.
0: Barbone per strada?
1: Vabbè, sì, non avresti fatto niente.
0: No, fortunatamente no, però...
1: Come no?
0: Non avresti fatto qualche altro lavoro.
1: Che cosa?
0: Ah, forse in banca.
1: In banca?
0: In banca, dovevo... Il mio futuro era lì. Il mio futuro era lì.
1: Lascia stare, dai.
0: No, è vero.
1: Hanno preso tuo fratello, dai. Tra i due hanno scelto tuo fratello.
0: No, perché... Perché io ho scelto di fare altro, però a mio padre avrebbe fatto piacere,
1: sì,
0: tutti e due dentro, sai come si ragionava una volta, il
1: sì,
0: lavoro sicuro,
1: sì. Però non c'era posto per te, insomma, dai. Ti hanno scartato, dai.
0: Non c'era posto per te.
1: Hanno preso tuo fratello. Ma cosa avresti fatto? Una volta preso tuo fratello, cosa avresti fatto? Adesso
0: sarei andato a un'altra banca, un'altra cosa,
1: un'altra banca.
0: Il titolo ce l'avevo, allora serviva solo ragioneria.
1: Senti, allora senti, ascoltami bene. Allora, stai parlando di un tempo che non c'è più. Cioè, quando
0: appunto
1: tu sei partito poi nei villaggi, che eri in Calabria lì, che lavoravi insieme lì, cosa, no? Dopo che tornavi a casa, cosa avresti fatto? Se io non ti avessi chiamato, cosa avresti fatto?
0: Avrei continuato in un altro villaggio, un'altra parte.
1: Adesso nei villaggi saresti ancora?
0: Ma non lo so, ma non puoi saperlo, Andrea, che ne sai?

0: c'è lo sliding door, no? Cioè non si può sapere.
1: Ah,
0: hai
1: capito? Ho capito. Vabbè.
0: Bisogna essere nel posto giusto.
1: Cioè, ti devo licenziare per capire cosa potresti fare.
0: No, mi puoi licenziare, prima mi devi assumere.
1: Cioè, sei già assunto, non fare il fenomeno. Io ti licenzio e vediamo cosa fai. Giusto per curiosità, per vedere cosa fai. Un mese e mezzo, sei così.
0: No, ma me ne vado via all'estero. Che è successo?
1: Non lo so.
0: Hai sentito qualcosa tu?
1: Ho sentito una scossa di terremoto, forse.
0: Qualcuno che è entrato.
1: È entrato
0: forse.
1: Qualcuno.
0: Forse
1: sì.
0: L'imperatore, perché è sveglio.
1: Può darsi, grande. Vabbè, comunque non lo sapremo mai.
0: Io l'ho sempre detto che sono stato fortunato a incontrarti, però se qualcuno ha voluto questo significa che doveva andare così.
1: Doveva andare così, infatti, per sfiga che ci ho avuto, ragazzi. Porca miseria, ragazzi. La sfiga quando ti punta, non c'è niente da fare, non è.
0: Ma tu non sei contento?
1: Ma contentissimo.
0: Si vede, non la faccio.
1: Uno giustamente ha scritto in banca a fare cosa? A rubare?
0: Ma la cassa.
1: Ma quale cassa? Ha fatto la battuta, manco l'ha capita.
0: No,
1: l'ha capito.
0: Rubare ho capito, però cioè, non è che
1: era bella, fratello, era bella. Lui non l'ha capita perché doveva risponderti, capito?
0: È certo che lo che mi dà dell'incompetente, cioè.
1: Ugo, dai, tu non sai fare 4 più 4.
0: Adesso sì, Andrea, però manchi, allora ero fresco.
1: Magari fresco tu.
0: Fresco di diploma.
1: Ma sei vecchio, sei.
0: Sei vecchio.
1: Già sei pronto tu. Pronto
0: per
1: cosa? Se ti sdrai.
0: No.
1: Se ti sdrai, non, nessuno nota la differenza. Non incrociare mai le mani. Capito? Lascia stare. Mamma mia, incredibile. C'è un coraggio che ho fresco. Fresco. Ma che fresco? Sei marcio. Sei.
0: Ma quale marcio?
1: Ma sei marcio.
0: Ma
1: non
0: tua sorella è marcia.
1: Vabbè, lasciamo stare. Dai. Allora, tu devi avere il coraggio di andare. Oggi c'è il coraggio. Andiamo in ospedale. E ti fai fare una lastra ai polmoni.
0: No, vabbè, sai qual è la fortuna, Andrea? È che non te la fanno subito, devi aspettare.
1: No, te la fanno. Tu dici, guarda, mi fanno, manca il respiro. Te la fanno immediatamente. E ti fai una lastra ai polmoni. E poi domani la facciamo vedere qua in radio. Vabbè, la mettiamo su Instagram.
0: No, non si mettono quelle robe.
1: Ma come non si mettono?
0: Non si mettono quelle robe private su Instagram.
1: Ma cosa stai dicendo? Vediamo se hai il coraggio proprio di... Dici, c'ho coraggio. Vediamo se hai sto coraggio.
0: Ma non c'entra, mica parlavamo di coraggio prima.
1: Ho detto sono fresco, sono ancora.
0: No, allora ero fresco. Di titolo di studio.
1: Ma perché continui a parlare di allora? Cioè, come quelli che anche i miei colleghi, alcuni che mettono le foto di quando erano giovani. Ma perché? Cioè, perché? Non capisco. Perché adesso ti fai schifo? Ti piacevi solo prima? Non si può dire come ero felice prima. Non lo puoi dire come ero felice prima. Perché tu non lo sai come eri felice. Tu hai dei ricordi di felicità, ma non è che eri felice. Tu è come se fossi felice tutti i giorni. Ma invece no, avevi problemi anche a 20 anni. E tanti anche problemi. Solo che ti ricordi solo certe cose belle. Allora dici, come ero felice a 20 anni. Ma non si può dire.
0: Non si può dire.
1: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Tanto sono tanto inutile che parliamo qua. Allora, dopo ci presentiamo l'incompetente e io e nessuno qua. Ci presentiamo dopo, va bene? In pubblicità, qua siamo.
2: Andrea, a tavolo, show su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Allora, la canzone è molto bella. Dice: hai mangiato la ciunga? La ciunga. L'hai mangiata la ciunga? Non l'hai mangiata? Una ha scritto: avete ascoltato la mia canzone su di voi? E quale canzone?
1: Non ho idea.
0: Infatti, se non. Dove? Mandacela. Non, nel senso, non. Vabbè. Buongiorno Catavolo, Manolesta viene oggi, viene in strada come al solito, che fa? Ti manca? Se ti manca ti do il suo numero, lo chiami e ti fai portare fuori la testa dal cervello. Sì, come si dice, ti fai andare, vai fuori di testa, è come una droga lui, come un, come sai che la droga ti annebbia la, scusa se non mi sono mai drogato, però penso che la droga ti annebbi il cervello, un po' come l'alcol, no? Quindi non ragioni più.
1: No, non ragioni più, hai quell'attimo di euforia, poi vai in down, si dice.
0: Parla l'esperto. Va bene, perfetto. Non, vabbè, lui le ha provate tutte, insomma, non, senza rancore, proprio senza rancore.
1: Senza rancore.
0: Va bene, vabbè, comunque Achille è uguale come una droga, cioè tu ci parli un po', dopo un po' che parla lui, vai fuori di testa, non capisci più niente, poi c'è il botto finale, caschi per terra, non,
1: botto finale.
0: Va bene, uno ha scritto: buongiorno vecchi, è vero, stamattina mi sento vecchissimo, non so come mai. Allora, perché stanotte a Vicenza è andata via la corrente a una certa ora, non mi ricordo a che ora, insomma. E quindi io mi sono svegliato per andare al bagno, no? Vado a controllare se ci sono sempre dei ladri in bagno. Vado in bagno per controllare se c'erano i ladri, non c'era nessuno, ma non c'era neanche la luce. E quindi ho sbattuto dappertutto. Bam, bam, pam, pam, pam. Ho cominciato a tirare su cose, come si chiama? I contatori erano su, allora tiri giù, tiri su, tiri giù, tiri su. Niente, non c'era la luce neanche nella villa di quello ricco della via. E quindi ho pensato, c'è stato un blackout, perché se quello ricco non c'ha le luci fuori, sai che c'ha tutte le madonne fuori, tutte le madonne. Sì, c'ha tutti e niente, praticamente non è, aspetta un attimo, forse è l'Enel. Vediamo, cosa? Pronto?
2: Ciao Catavolo, sono Michael Crepaldi.
0: Lo so. Stamattina c'ho
2: anche tu la bolletta per un mondo migliore.
0: Sì, vabbè, grazie fratello.
1: È un
0: grazie.
1: Imitatore nuovo.
0: Un imitatore nuovo di Michael Crepaldi, che è un nostro sponsor. Vabbè, andiamo avanti. Non mi ricordo cosa stavo dicendo.
1: Al blackout, Andrea.
0: Ah, la mamma lo lascia a scuola, ma lui va a rapinare un ufficio postale di Biella. Siamo a Torino, no? Biella... No. Piemonte, dai,
1: Piemonte, sì.
0: Vabbè, Biella, Torino, insomma, da quelle parti lì.
1: Vabbè, sì.
0: Vabbè, non sa niente, non è... troppo ignorante, in banca.
1: Che c'entra? No, sarei entrato in banca. Che c'entra adesso?
0: Ma scusa.
1: Biella con la banca.
0: Allora, l'ignoranza tua è tangibile, cioè non c'è niente da fare.
1: Ma tu mi fai scemo.
0: Tu sei scemo, che è diverso. Non è che ti faccio io scemo. Non ti ho creato io, ti hanno creato i tuoi genitori. Ti hanno fatto scemo.
1: No.
0: E tu sei scemo, tu saresti stato lo scemo del paese. Cioè,
1: no, c'erano già due.
0: O l'alcolizzato buttato in qualche ponte, sotto qualche ponte così, oppure lo scemo del paese. Non è... Quello che è convinto ancora. Tu saresti in giro per putignar con una radiolina nell'orecchio.
1: C'era Juan Upaz.
0: Andiamo avanti. La mamma lo lascia a scuola, ma lui va a rapinare un ufficio postale di Biella con un'arma giocattolo. Il colpo shock è riuscito da un tredicenne. Mazza, mamma, oggi mi hanno interrogato. Quanto hai preso? 2 anni. vabbè, ragazzi. Lupin terza C. Vabbè, andiamo avanti. Le battute sono di Luke e Calascione.
1: Ma chi sono?
0: E Calascione.
1: Chi sono?
0: Maria Pia Calascione.
1: Ma chi è?
0: Comunque Andrea è il sosia di Alemanno. Io sono il sosia di Alemanno.
1: Ma io non ce l'ho manco presente.
0: Ma non so neanche chi sia Alemanno.
1: Sarà un politico forse.
0: Sì, purtroppo sì. Quindi mi hai fatto un insulto, non volendo, mi hai fatto un insulto di quelli proprio, perché tu potresti avermi detto anche assomigli alla cacca di cavallo e non mi sarei offeso. Ma ad Alemanno c'è un politico veramente. Mi vuoi male. Io per te faccio solo il check out. C'è chi non lo faccio. Andiamo avanti. Allora, Catavolo, ma Ugo oggi c'è? Sì.
1: Certo che ci sono.
0: Sì. Allora, in tanti hanno scritto: perché Ugo non va a farti una lastra se fa tanto il coraggioso? Perché non ha coraggio, fa finta.
1: No,
0: di
1: c'ho paura. No, ma lo io ho sempre detto, Andrea, c'ho paura.
0: Io ha paura dei mostri.
1: Ma i mostri no.
0: No, ha paura che gli dicano, che ne so, c'è cioè una brutta cosa.
1: No, infatti è quello.
0: Non
1: sì.
0: puoi più fumare, insomma, lui l'unica
1: no,
0: cosa
1: ma
0: che
1: no
0: c'ha...
1: che non puoi più fumare, che mi dicono una brutta cosa.
0: Ma
1: beh,
0: ma se ti dovessero dire, guarda, non hai una brutta cosa al momento, ma se continui a fumare ti viene... Tu cosa fai? Smetti?
1: Beh, sì.
0: Allora sarebbe la cosa giusta da fare.
1: No, sarebbe la cosa giusta, ma io c'ho paura, onestamente, te l'ho sempre detto,
0: sì,
1: Andrea.
0: Però,
1: paura.
0: Vedi, quasi percepisce, qua, tutti gli ascoltatori in questo momento hanno percepito la tua ignoranza.
1: No, capito.
0: Non è che sei ignorante perché ignori. No, sei proprio scema.
1: No, c'è
0: perché io capisco tutto, no? Però se tu vai in ospedale, no, l'hai detto tu, no? Vai in ospedale, fai la LAS, dico, guarda, per il momento non c'hai niente, però se vai avanti così, tra un mese ti può venire, no?
1: No, certo.
0: Tu hai detto smetto di fumare, quindi sarebbe la cosa giusta da fare, andare in banca e fai una rapina e senza andare a fare e te ne vai vai in un posto dove non ci sono lastre, non ci sono lastre, non so, ai Caraibi, qualche parte,
1: ma ci sono anche lì,
0: nelle isole dei cannibali.
1: Ma quali isole?
0: Glielo dici, sono uno di voi, ti fai un tatuaggio sulla schiena, sono uno di voi, oppure sono marcio, se mi mangi sono come i serpenti, c'ho il veleno dentro, cioè sono cancerogeno, sono la Salerno Reggio Calabria, per dire. Sei pieno di catrame, se non... Andiamo avanti. Vabbè, comunque non lo farà mai, ragazzi. Inutile che lo scrivete, non lo farà mai, perché è un caca sotto. Biella, dov'è Biella? L'ho già detto, è sotto al pistone, cioè non... Mamma, ragazzi. Biella, Torino, Piemonte, dai. Non rimani senza corrente. Che vuol dire non rimani senza corrente?
1: Non lo so, chiedono se hai tipo generatore qualcuno.
0: Ah, ma tu hai i pannelli. Ma che c'entra i pannelli? I pannelli
1: vanno con la corrente?
0: Vanno con la corrente. Cioè, ma non mi fate queste domande, che io sono ignorante. Lui è proprio ignorante all'ennesima potenza. Io sono ignorante su tante cose, insomma. Stai bene in salute, proprio.
1: No, c'ho l'aria accesa, forse. Mi ha preso proprio qui davanti al petto.
0: Ecco qua, e ci siamo.
1: Porti una sfiga tu.
0: No, io non porto sfiga.
1: Stiamo bene fino a
0: Ma scusa. Tu fumi da 20 anni, 30 anni?
1: No, purtroppo di più.
0: Di più. Quindi 30-40 anni, insomma, che fumi. Sei marcio
1: dai,
0: ormai.
1: Ma cambiamo argomento, dai.
0: Ma scusa, ma perché io devo cambiare argomento?
1: Ma no, di zie, dai, che mi dai, lo sai che...
0: Sai, ma tu, allora, come vuoi morire?
1: Normalmente.
0: Cioè senza aria, senza respiro.
1: No, tipo un tabellone di ferro mentre passi con la macchina, ti cade sulla macchina.
0: Allora, amici, se lo vedete, lo incontrate, siccome non vuole soffrire, cose così. Quando lo vedete, insomma, fategli cascare qualcosa addosso. Aspetta che c'è uno che probabilmente vuole... Pronto?
2: Andrea. Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io ho smesso di fumare, sono 2 mesi. Il problema di Ugo è che non ha le palle.
0: Bravo. Ma tu
2: non
0: sei
2: le palle di smettere.
0: Bravo, ma tu dove sei? Della Toscana? Di dove?
2: No, sono della Romagna.
0: Della Romagna, cioè sembrava l'accento un po' toscano. Ma dove della Romagna? Dove?
2: Rimini,
0: bella, che bella. Com'è la temperatura oggi? Com'è?
2: Bene, bene, 29 gradi.
0: Beh, buono, beh, poi c'avete il mare, insomma, uno si butta in mare. Ma tu 2 mesi che hai smesso?
2: Sì.
0: Quanto fumavi?
2: Un pacchetto e mezzo al giorno.
0: Grande. Hai avuto le palle, bravo fratello. Hai fatto bene.
2: Lui invece ha le palline.
0: Lui non c'ha, c'ha le biglie quelle di vetro.
1: Ma scusami, ma dimmi come ha smesso? Chiedimi come ha smesso.
0: Senti,
2: per fumare ci vogliono le palle.
0: Ci vogliono le palle. Se non ce l'ha, assolutamente. Senti, sono d'accordo con te. Senti, ma come hai fatto a smettere? Come hai deciso?
2: La forza di volontà. Bravo. La voglia di smettere. Dopo 30 anni che fumavo.
0: Bravo. Ma te l'ha detto tua moglie? Di la verità.
2: No,
0: tu,
2: io no,
0: hai deciso
2: da
0: tu.
2: Solo, da solo,
0: grande. Sì, sì. Ti faccio i complimenti, bravo, fratello, bravo.
2: No, ho ottimo,
0: ciao, grande,
1: bravo,
0: ciao, un abbraccio, ciao. E in effetti ha ragione,
1: questa è gente forte. No, ma l'ha fatto anche mio padre. Mio padre ha fumato per 40 anni una certa marca di sigarette fino a 40 anni. Si è alzato una mattina, ma dal giorno all'altro. Quella è proprio una forza incredibile che io non ho, purtroppo.
0: Incredibile, adesso non stiamo parlando di...
1: No, ha preso il pacchetto, l'ha cartocciato e l'ha buttato.
0: Devi essere un po', un po' forte, insomma, un po'... Non è che... tu non sei, insomma, tu
1: no,
0: sei,
1: ma io lo
0: sei
1: dico...
0: una mezza sega, insomma.
1: No, vabbè,
0: sì, è bella, la verità.
1: Qualche altro aggettivo cattivo me lo vuoi dire? Ho detto no, no, non ho abbastanza...
0: Sei una mezza sega alternativa.
1: Com'è la mezza sega alternativa?
0: C'è il seghetto alternativo.
1: Certo.
0: C'è la sega normale, sega a mano, sega elettrica, sega circolare, la sega alternativa, sega, sega a nastro, cioè, è pieno di seghe, non...
1: Certo.
0: C'è la sega a nastro. Certo, sega circolare, cioè, vabbè, questa non fa manco i lavori manuali.
1: No, no, li faccio, li faccio.
0: Ma che... quello è un altro lavoro, quello, non c'entra niente. Perché cavolo, tu fai una vita sana, ogni anno vai in ospedale con qualcosa, invece Ugo è sempre lì. Allora io ti ricordo che io vado in ospedale perché mi spacco, perché faccio lavori, faccio cose, via dicendo. E lui ci andrà una volta sola, ma di passaggio, è un passaggio. Poi dopo non esce più dall'ospedale, esce sdraiato. Esce
1: sdraiato. Terra.
0: Esce sdraiato. Vabbè, andiamo avanti. No, magari gamba pure più di me, che ne sapete.
1: No, la cosa che io ammiro di te invece, che tu hai, quella, appena hai qualcosa tu vai subito, per esempio, in ospedale, no?
0: Ma che sei scemo,
1: cioè,
0: allora.
1: Appena vedi, ma anche una fesseria
0: l'hanno fatti, cioè, apposta, cioè, non è che...
1: No, ma dico, non cose gravi gravi, anche una fesseria tu,
0: ma
1: vai...
0: è una fesseria, bisogna fargli gli esami del sangue, bisogna controllarsi,
1: no,
0: ragazzi,
1: non quello,
0: ma non ascoltate che...
1: No, per dire, ti stavo facendo un complimento.
0: Ma non è un complimento, io sono una persona normale, no, io sono normale, sei tu che sei anomalo. Io non sono super, assolutamente. Io sono una persona normale.
1: Io voglio il tuo sangue. È super, è quello dei supereroi.
0: Vabbè, andiamo avanti. Tu potresti fare un film, L'uomo circondato dalle sighe. C'è una roba.
1: Che film è?
0: L'uomo che parla alle sighe.
1: Che film?
0: Tu vai in tutte le ferramente, ti fermi nello scaffale delle seghe lì e cominci a parlare. E parli con loro. Parli con loro.
1: Ma chi?
0: Ah, ciao, sono mezza. E lui dice: io sono seghetto alternativo. E poi comunicate. Sono. Andrea, l'onorevole Alemanno è uscito sabato dalla galera dopo averne combinati tutti i colori. Infatti, mi avete associato a lui, ma vi rendete conto? Siete veramente brutte persone. Appena accesa la TV, buongiorno Andrea e Ugo. Andrea, ma stamattina hai gli occhi in modalità cinesino? Sì, stamattina sì. Non ho dormito stanotte.
1: Ho visto 4:36 l'ultimo accesso, Andrea.
0: Com'è?
1: 4:36 avevi.
0: Mi sono addormentato, penso, per le 4:36. Quindi avrò dormito un'ora e un quarto, un'ora e mezza massimo. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Michel Lotito, che non c'entra niente con quello della Lazio, non c'entra niente, che è il presidente della Lazio Calcio lì.
1: Sì, Lotito.
0: Qualcuno sta seguendo i mondiali, ragazzi, perché stanno succedendo cose strane. Cioè, vi rendete conto? C'è squadre che hanno passato, che vanno ai sedicesimi, c'è squadre imbronciabili. Vabbè, andiamo avanti. Cioè, stasera, con tutto rispetto per i giapponesi, che io li conoscevo solo per il kamikaze, lei come chiamava?
1: Kamikaze!
0: Cioè, se non era per il sushi, i giapponesi erano solo per il kamikaze. Sai, nella seconda guerra mondiale che si lanciavano
1: sì.
0: Con la cosa, con la fascia bianca di tozzo e si lanciavano giù con l'aereo. Sì, vabbè, Tozzo l'ha inventata la fascia bianca in testa, cioè non è che l'hanno inventata i giapponesi. E si buttavano giù. Io li conoscevo per quello, i giapponesi. Perché altro si facevano conoscere i giapponesi? Per solo per quello. Poi è arrivato il sushi, che poi gli erano rubati i cinesi. Ma i giapponesi erano quelli. E invece adesso, cioè, stasera alle 7 c'è Brasile e Giappone. Ti rendi conto? C'è una roba. Che se l'avessero detto 20 anni fa, avrebbe vinto 18-0 il Brasile. Mamma, anzi il brasiliano avrebbe detto: ma è giocato 27 contro 20, 10 contro 11, dai, non problema, dai, tanto 7 mesi segue come uomo.
1: Lo sapevo.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Sapevo.
0: Allora c'è Michel Lotito, Monsignor Mangoso, è un francese, divenne famoso per la capacità di mangiare oggetti non commestibili grazie a una rarissima condizione detta pica. La pica. Che cos'è la pica?
1: La pica è buonissima, la fanno in Brasile. Sì.
0: È un apparato di giasta, niente. È un apparato digerente anomalo. C'è, cioè, un
1: apparato. Aspetta un attimo!
0: No, quella è un'altra
1: cosa. Noi è arrivata alla folata di 20 capelli.
0: Io,
1: meno male che ho registrato, poi te lo giro. Infatti, è arrivata la folata.
0: Beh, sono capelli, cioè, mica è una parrucca, cioè, si muovono, cioè, non. È incredibile, ragazzi. Vabbè, comunque. Vabbè, se mi fai ridere.
1: Ah, poi, io? Ma tu devi, poi te la faccio vedere la scena.
0: La scena. Oh, Allora, se fosse stata una parrucca, io ti capisco, stavo inchiodata.
1: No, ma non dico niente, è fatto a carina.
0: I capelli, tu non avendoli, non c'hai questo effetto. Ma se io faccio così, mi spettino, vedi?
1: Sì,
0: vedi?
1: Sì, no,
0: vedi? Mi rimetto davanti, vedi?
1: Mi rimetto davanti.
0: Sono capelli, capisci? Non è... Che devo fare? Non è più abituato, lui si pettina con la spugna, vedi, chiaramente non è... Vabbè, dai, allora, la diciamo dopo che siamo in pubblicità, dai, quasi, quasi.
1: Quasi cosa?
0: No, quasi pronti.
3: Su Studio Più.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Jerry Calà per Seat, prima...
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Molla sembrerebbe una canzone, diciamo, schifizza. No, invece è bella, cioè,
1: a me piace lui.
0: Come si chiama?
1: Saif.
0: Saif, che è di origine marocchina.
1: Sì, marocchino o tunisino, non mi ricordo.
0: Tunisino, vabbè, non sa niente, non Oi, è arrivato.
1: È arrivato.
0: Come stai?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Adesso nel guardarlo effettivamente tu, come ha raccontato della folata di vento che c'è stata, si vede il dopo vento, si vede
0: il dopo, sono spettinato. Ma tu ti sei visto?
2: No, allora tu sei... No, fratello, allora aspetta, i miei capelli sono fatti così, sono al naturale.
0: Ma tu ti sei abituato?
2: No,
0: tu ti sei abituato a questi capelli? Ma uno che
2: no,
0: ti vede dice, ma perché si mette la frangetta tipo aspetta, la carra davanti?
2: No, ti spiego, io stamattina mi sono fatto la doccia, mi sono fatto la doccia, mi sono lavato.
0: Io ti ho fatto un'altra domanda. Uno che ti vede per la prima volta dice, dentro di lui si fa la domanda. Se tu vedi una cosa strana, tu per la prima volta ti fai la domanda, no, su questa cosa strana. Se ci abiti con la cosa strana, poi non ti fai più domande. Cioè lui non si fa più domande sul è abituato a... Aspetta un attimo, cioè, è arrivato un tuo fan sicuramente. Pronto?
3: Ehi Andrea!
0: Qui, come stai?
3: Volevo sapere una cosa, ma Achille prima di fare l'amore si fa la coda?
0: Sì. Grande! Non l'ha capita, non
1: questa
0: l'ha capita.
1: Bella, questa è bella.
2: Sono sempre stato ordinato,
0: Si mette il mollettone, penso. Senti, tu mi devi... Allora, tu, quando uno ti vede per la prima volta, no? Dice, ma perché c'hai i capelli da donna? Cioè, perché c'ha la frangetta? Sì, vabbè, c'hai la frangetta davanti, come ti ho già detto un paio di volte, no? Metti la voce a destra, a sinistra, non puoi avere la frangetta come un cane schnauzer.
2: Ma
0: sembri un cane schnauzer.
2: Ok.
0: Prendi la quaglia! Cioè, non e hai il coraggio di criticare i miei capelli, cioè, ti rendi conto?
2: No, aspetta un attimo, allora, io non è che mi...
0: Io sono pettinato da uomo.
2: Se tu sei convinto, è la
0: normale. Sono pettinato da uomo, normale.
2: Non è la pettinatura quella lì.
0: E che cos'è?
2: No, allora io mi sono lavato,
0: sì.
2: Ok. Mi sono pettinato i capelli all'indietro.
0: Ah, sono pettinanti?
2: No, mi fa parlare. Sono lavato stamattina doccia per doccia calda.
0: Due volte, tre volte.
1: Docce, sì.
2: Per eliminare il calore.
0: Le colore.
2: Il calore.
0: Sì.
2: Che si è accumulato durante la notte.
0: Sì.
2: Così che sono più fresco.
0: Vado
2: detto
0: al bar
2: quello,
0: a prendere un caffè. No, vi lascio con i suoi racconti.
2: Metto l'olietto sui capelli.
0: Dai, sei un tuo fan.
2: Ma però poi...
0: Pronto? Pronto.
3: Buongiorno. Ugo.
1: Oh.
3: Buongiorno. Achille.
2: Buongiorno.
0: Era l'appello. Sembrava l'appello della maestra, capito? Del maestro. Andrea presente, Ugo presente, Achille e il maestro. Capito? Ti sbeffeggiavano anche da bambino, vero? Eri quello scemo, insomma, dai.
2: Sì. Ma in teoria
0: eri sbeffeggiato sia dai maestri che dai compagni.
1: Dai maestri.
2: No, in teoria ero...
0: Non aveva maestri lui.
2: No,
0: solo maestri zen. Dai, andiamo avanti. Ti sei fatto la doccia, ti sei pettinato indietro, se no ci facciamo notte. Poi
2: mi sono pettinato indietro, ok. Poi mi sono messo l'olio, ma l'olio me lo sono messo, ma poi ho fatto sì che...
0: Hai
2: il capello...
0: frizionato i capelli?
2: No, è andato frizionato, li ho messi, cioè li ho fatto sì che il capello andasse al naturale, che si muovesse come lui vuole.
0: Come lui vuole.
2: Hai capito? È quello. Sì.
0: È come i cani. I cani, quando tu li bagni, poi scrollano così e tu hai fatto la stessa cosa.
2: Bravo.
0: Ho capito. Però c'hai la frangetta tipo schnauzer, capito?
2: Ma si è messa lei così.
0: Tipo cocker. Non è che si è messa così, tu te li sei tagliati così. Cioè io vado al barbiere, non gli dico mi tagli i capelli così, fino alle sopracciglia.
2: Ma no,
0: mi fai il caschettino.
2: Ma
0: me li pettino indietro e me li taglia. C'ho i capelli corti io. Cioè non è che uno deve portare per forza i capelli corti come me. No, li puoi portare anche un po' più lunghi. Ma così c'hai la frangetta, lo capisci?
2: Non è che mi sono fatto fare
0: il problema
2: frangetta.
0: Suo qual è? Lui c'ha l'orecchia sventola, no? C'ha l'orecchia sventola. Si vergogna a sventola. Allora, solo che Willy Smith, l'unico difetto che c'ha sono le orecchie, se lo vogliamo chiamare difetto. Tu sei un difetto unico. C'hai il naso da coso. Lui c'ha tutti i difetti degli attori americani. Ma uno per ogni attore, però. Capito? C'ha il naso della strega di Biancaneve.
2: No, il naso, com'è che tu McConaughey?
0: Come
2: chi? Katie McConaughey.
0: Katie McConaughey.
2: McConaughey.
3: Ma chi è Katie?
0: È uno che andava sui pazzi. Poi è stato investito in autostrada. Non è...
3: Adesso,
0: vabbè, andiamo avanti. Sei il naso di Matthew Farfoni. Le orecchie di Willie Smith. La capoccia di Willie, il principe di Bel-Air. La,
3: è sempre lui.
0: Sempre. Poi c'ha i capelli della Fletcher. la barba di The Magis Blaung.
3: Chi è?
0: Non so per dire.
2: I capelli sono come quelli di quello che ha fatto Mercoledì da Leone. Patti Swizzer.
3: Ma può piangere.
0: Se io mi giro all'improvviso e ti guardo, mi viene voglia di fare la presa dell'angelo, veramente non è... Mi viene voglia di buttarmi su di te, veramente. Metto un gonnellino bianco e lo faccio adesso. Non è... Lascia stare. Ma tu ti rendi conto che sei uno sfigato pazzesco?
2: No.
0: Sei magro impallato, vai in palestra tutti i giorni, sembra un chiodo.
2: No,
0: un
2: non
0: chiodo.
2: Sono
0: è
2: magro.
0: Un chiodo. Sai quando i chiodi li inficchi nel legno e non ce la fai perché lo picchi male, si storce e rimane fuori e rimane lì a vita. Poi con la ruggine poi si spezza, uguale, stessa cosa. Vabbè, non parliamo di tanto inutile, tanto tu ti difenderesti anche davanti a Gesù, cioè davanti a Gesù dici no, ma io non sono male, cioè, è Gesù.
3: Ho i capelli più belli dei tuoi.
0: Sì, va bene, comunque ragazzi, Ugo è vecchio, vabbè questo lo sa anche lui, cioè, lui è nato vecchio,
3: sì, sono
0: lui a 7 anni aveva già 5 anni di contributi, cioè non... incredibile, è vecchio dentro, cioè non... perché esiste un tempo esterno e un tempo interno,
3: eccolo,
0: lo sapevi?
3: Eccolo!
0: Che differenza c'è tra un tempo esterno e un tempo interno? Sentiamo.
2: Esterno. Hai detto esterno.
0: Vabbè,
2: esterno,
0: adesso che sbaglio anche a parlare.
2: Ci può stare, succede.
0: Cioè tu non, allora, sul parlare, sul modo di parlare, sui capelli, sulla faccia, il corpo, il fisico, tu non puoi parlare con me. All'età tua, già adesso se mi tolgo la maglia ti distruggo. Fai una figura di me. Ma all'età tua, se io mi toglievo la maglia, tu venivi flashato e andavi via a gattoni. Così, dalla vergogna.
2: Allora, un secondo.
0: Lascia stare,
2: che tu. Allora,
0: dai,
2: per la tua età,
0: che un Riviera, Daniela,
2: che tu, sia un uomo che ci tiene e che comunque che porti molto bene i tuoi anni, indiscutibile.
0: Ma perché fisicamente
2: niente.
0: Tu ti vuoi paragonare con me? Fisicamente, cioè, se uno si toglie la maglia, la gente pensa che tu c'hai il fisico meglio del mio.
2: Oh, le gambe non ne hai,
0: no. Allora facciamo i gambe non ce l'ho. Vabbè, facciamo così. Dalla cinta in su, così la tagliamo. Cioè, io mi tolgo la maglia, tu togli quella.
3: No, polo. Non partire dalla cinta, se non già perdi a priori.
2: Ma non ve dico.
0: Dall'ombelico in su. Cioè, tu vorresti paragonarti fisicamente?
2: Ma io non ho detto che mi paragono.
0: Tu devi parlare sì o no?
2: Sì.
0: Ah, vorresti la sfida?
2: Non è che voglio. Allora, ascoltami. Da qua a dire.
3: No, scusa, posso dire una cosa.
2: Ma tu sei. Fuori. Dai, Bruce Willis.
3: Ti voglio difendere. No. Io ammiro
0: la sua costanza.
3: No, la perseveranza di dire che ci crede davvero. Ma io davvero. Sei veramente una. Bravo, continua a perseverare, a crederci soprattutto.
0: Bravo, vedi?
3: Ma questa è positività, bravo.
0: Bravo.
2: Allora,
0: complimenti.
2: Aspetta,
0: continua a pagare l'abbonamento.
2: Un attimo, allora, io sto dicendo
0: che vai in palestra li spolveri.
2: No, allora, ascoltami, sto dicendo che
3: ma palestraci ti
2: aspetta, comunque ti tieni bene il tuo quarto. E vabbè, e non dico niente. Ti ho conosciuto benissimo ancora, ti ricordo, nel 2010-2011, ok? Che comunque tu sei sempre tenuto bene, va bene, ma non mi ricordo che tu, quando ti toglievi la maglia, era Arnold Schwarzenegger, cioè nel senso che me lo ricordo. Poi magari, quando avevi 25 anni, non lo so, ho visto le foto quando...
0: Che facevo il modello di Indimo, scusa.
3: Con i capelli lunghi.
0: So, passo sui giornali.
3: È uscito sul Venerdì della Repubblica.
0: Lascia stare, dai.
2: Non lo so.
0: Tu all'età mia avevi quel fisico lì? Lascia stare, dai, Leo. Allora, levati, dai, levati.
2: Ma sei in palestra? Io non lo...
1: Ma no, ma, no, ma è un trapezio enorme.
0: Tu lascia stare, non vuoi no, non... Tu sei nato così, purtroppo. Sei nato arco e muori arco. Cioè, tu sei un arco. Sei due archi incrociati nelle gambe e un arco sopra. Sono tre archi. E sei tre archi.
2: A Parigi c'è mica l'arco di trionfo.
1: No,
2: attenzione,
1: scusate, ragazzi, scusate.
2: Attenzione.
1: Io mi sento non tirato in causa. Mi ci metto anch'io mi sento tartaruga. Al contrario, ma io...
0: Questa battuta la faceva mio nonno.
1: E volevo partecipare.
0: Bravo, hai fatto bene. Mi piace la tua perseveranza. Bravo, bravo. Continua così che ce la fai. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. C'è uno che continua a scrivere. Ho fatto un mezzo ruttino, ma dentro. Andrea, vuoi mirtilli? Certo che li vuole, voglio i mirtilli. Io adoro i mirtilli. Mi ha mandato la foto delle piante di mirtilli. Non so se le raccoglie o... Fammi sapere se le raccogli. Ma sono in due. Ma che è tempo di mirtilli? Andrea, lascia stare Ugo che è bravissimo, bellissimo e simpaticissimo.
1: Certo.
0: Luxuria.
1: Vabbè, grazie, Ugo.
0: Vabbè, perché prendere in giro Luxuria, che è una brava persona. Mi serve la traduzione, catavolo. Vediamo un po' cos'è che devi tradurre. Cosa devi tradurre? Non si capisce. La canzone è latina e offerta da Ortopedia Peroni Vigasio. Salutiamo.
1: Sono studi veri. Ma scusate.
2: Comunque prima stavi parlando della differenza d'età esterna e interna.
0: Non ho capito.
2: Prima stavi per andare sull'argomento della differenza dell'età esterna e interna.
0: Il tempo. Esiste un tempo interno e un tempo esterno. Che differenza c'è tra il tempo interno e il tempo esterno?
2: Vabbè, il tempo esterno
0: è scritto lì in alto.
1: No. Guardate, è lì.
0: Guardate là anche a casa in televisione. Sì, guardate in alto, è scritto là. Tempo,
2: no,
0: non lo vedo. Forse tra le nuvole. Sai quelli che vedono gli animali? Guarda un lombrico. Ma dove? Quella nuvola lì, guarda, sembra che è un lombrico. Sì, vabbè. Dimmi, lombrico.
2: No. Tempo esterno?
0: Sì.
2: Allora, può essere, cioè,
0: partiamo da quell'interno. O no, vuoi partire da quell'esterno? Beh, tempo esterno, vai.
2: Il tempo esterno è il tempo che passa normalmente. Sono le ore, i minuti, i secondi, ok? Quelli che passano...
0: Non posso dirti se hai sbagliato o no. Così, finiamo.
2: Cioè, se io lo vedo come l'età esterna, cioè il tempo esterno, quindi il tempo esterno, ti intendi il tempo... l'asse temporale, no? Il tempo che passa. Il tempo esterno, non come agente atmosferico, ma come tempo che passa.
0: Tempo che passa.
2: Il tempo esterno.
0: Esterno.
2: Esterno, il tempo passa e quindi... E come tu sia l'essere umano, ma anche le cose materiali che possono subire l'andamento del
0: due
2: tempo.
0: Due ore e mezza. No,
2: quindi,
0: prima della seconda mano, così non è... certo.
2: E quindi magari quindi l'invecchiamento esterno, cioè esterno.
0: Andiamo avanti.
2: La ruggine.
0: Il tempo esterno è la ruggine, in buona sostanza.
2: La ruggine, possiamo così dire. La ruggine potrebbe essere per
0: il tempo esterno.
2: Il tempo esterno per le cose, per esempio, materiali.
0: Materiali.
2: Il ferro.
0: Tempo interno.
2: Il tempo interno.
0: Sì.
2: Il tempo interno.
0: Interno.
2: Parliamo per l'essere umano.
0: Per l'essere umano.
2: Vabbè, sì, il tempo interno.
0: Interno.
2: E quindi il tempo esterno è
0: l'hai
2: come...
0: già detto, il tempo interno.
2: Interno.
0: Ma perché gli ho fatto questa domanda?
2: Il tempo interno, quello che
0: ma perché così è l'esterno?
1: Interno.
2: Perché? Il tempo interno.
1: Scusa, il tempo interno è facile, è una domanda semplicissima da rispondere ad Andrea. Il tempo interno te lo prendi col termometro.
0: Ha ragione.
1: Scusa.
0: Come fai a prenderti il tempo interno?
2: Ah, è questa la soluzione?
0: No, non è questa la soluzione, però tanto tanto non ci arrivi, non è che...
2: No, io parlavo... Allora, se
0: allora te lo dico, sennò veramente facciamo notte.
2: Se è un discorso di età biologica è una cosa, di come tu ti mantieni, ok? Se invece è inerente a altre cose, a volte c'è il senso che quando tu, per esempio...
0: Possiamo andare avanti, ma veramente
1: dillo
0: facciamo
1: tu,
0: no.
1: Andrea, dillo
0: allora,
1: tu, dai.
0: Il tempo esterno è un tempo, detto tempo esterno, sì. È l'orologio, i secondi che vanno.
2: Sì.
0: Il tempo esterno è l'orologio.
2: Okay.
0: Quindi scorre, e sappiamo tutti che scorre a un certo tempo, no? Cioè, 10 secondi sono 10 secondi per tutti.
2: Sì.
0: Un'ora, due ore, tre ore, un giorno, un anno, 20 anni e via dicendo. Questo è il tempo esterno. Il tempo interno è quello che uno si sente.
2: Come ti intendi l'età biologica?
0: Lascia stare l'età biologica. No. Come ti senti tu il tempo interno? Cioè tu come ti, quanti anni ti dai? Quello è. Io mi sembra il tuo tempo che tu trascorri durante la giornata. Se tu non guardi l'orologio, tu quel tempo là stai passando una giornata bellissima. Se ti chiedono quanto è oggi, quanto ti sei divertito oggi, non riesci a dargli un tempo, 2 ore, 3 ore, perché ti sei divertito. Non hai dato un tempo logico alla cosa. Il tempo interno è quello che uno si sente. Cioè io per esempio mi sento 20 anni e anche se poi ne ho 25 come tempo esterno, capito? Per dire. Invece tu per esempio c'hai fuori quanti anni c'hai? 45?
2: 42
0: dentro ne hai 12, capito? No, sì, tempo interno 12enne, non 13enne, insomma, capito? Ok,
2: è vero. È quello che anche io pensavo, ok?
0: Sì, vabbè. Cioè,
1: non c'è, cioè,
2: no, allora erano...
0: No, ma è giusto, non stava ragionando, non...
2: Sì, no, erano diversi pensieri. Comunque, vabbè, dopo
0: sì,
2: li hai riassunti, ok?
1: No, comunque Andrea ha ancora nuovamente ragione, perché...
0: No, ma non è che ha ragione io, questo lo disse un grande...
1: Ma chi?
0: È un grande della psicologia. Vabbè, lasciamo stare, andiamo avanti, ragazzi, se no non ne usciamo. Siamo tre ignoranti, continuiamo a fare gli ignoranti. No, non... Era un filosofo. Dimmi.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì, sì.
1: Allora, c'hai ragione, fammi finire il discorso. Perché voi vi siete dati l'età. Pure io ho 50 anni anagrafici e 88 reali.
0: Sì,
1: quindi, Achille, vieni da nonno a parlare quando hai dei problemi.
0: Capito? Un'altra battuta
1: terribile, brutta dell'altro.
0: Il mio tempo interno ed esterno sta per scadere. Oddio, che lento, Achille. Questo è un altro filone, un altro poeta. Questo è un poeta, un poeta. Dategli ad Achille un ancora, sì, ma legata a 100 kg di cemento, però non è buttatolo a mare. Sto cercando il palato più grande per andare a schiantare. Ah, il platano.
1: Il palato.
0: Palato. Sto cercando il platano più grande per andare a schiantarmi contro. Questo è quando parlavi tu, capito? Quando parli, il tempo passa inesorabilmente. Cioè non...
2: È un esempio del tempo interno e il tempo esterno. Che magari quando, ecco, quando uno parla,
0: sì,
2: magari ti può affascinare.
0: Aspetta, fai finta che hai capito il concetto. Okay. Questa, senza star lì a continuare, se no è farsi del male da solo in continuazione. Ma non è il tuo caso, insomma. Non Cadavolo, puoi commentare questa? Vediamo. No, non si può commentare, ragazzi, non mi mandate cose che non si possono commentare. Oh, abbiamo anche due vergini qui, non dopo un certo tempo esterno uno torna vergine, no?
1: Certo.
0: Tu sei vergine, non... C'è il film 40 anni vergine, l'hai visto? Bellissimo, una commedia meravigliosa.
1: Bello, sì.
0: 40 anni vergine, tu potresti fare 9 anni vergine. Vabbè, comunque, ma voi, faccio una domanda: voi ci andreste a un funerale di uno, di un amico che non è mai venuto al tuo? Cioè, non si è presentato al tuo? Cioè,
1: non è possibile.
0: Cioè, ci andresti? Ci sta pensando?
1: Ci sta pensando.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
1: No, veramente. Stava ragionando.
0: Tu ci andresti al funerale di un tuo amico che non è venuto al tuo?
1: Dai.
0: E ci stavi ragionando?
2: Io ti stavo
0: da questa domanda si evince il tuo quoziente intellettivo. Cioè, prima gliene ho fatta una a Ugo, ci ha messo anche lui un po' a rispondere, ci stava ragionando. E anche il tuo, diciamo. Vabbè, allora, è chiaro che non sei molto intelligente, però non è, senza offesa, non,
2: no,
0: non
2: perché io guardo in là, sì. Stavo per dire.
0: Sì,
2: allora, dipende, sì. Se proprio è un amico,
0: sì.
2: Nonostante tutto va bene, perché, cioè, capito... Però, cioè, perché stavo facendo un ragionamento molto in là.
1: Ti puoi rifare, puoi chiedere ad Andrea di che colore è il cavallo bianco di Napoleone, chiediglielo.
2: No, vabbè, tutto qua è triste, tutto qua lo so anche io.
1: No, è triste, proprio.
0: Andiamo avanti, ragazzi, poi... andiamo avanti, veramente. Sembrate veramente quello che siete, insomma.
2: No, ma poi era Garibaldi, scusa. No.
0: Lascia stare.
1: Era Napoleone.
0: Napoleone, non c'entra niente Garibaldi.
1: Garibaldi
0: era rosso il cavallo.
1: Ma non era rosso.
0: Vabbè, comunque, io non andrei al funerale di un mio amico che non è venuto al mio. Chiaramente, io penso, non sono andato neanche al matrimonio di mia moglie, cioè non... non mi sono presentato. Allora, Michel Lotito ci hanno rimandato la notizia, bisogna commentarla, sennò veramente. Monsignor Bassonfant divenne famoso per la capacità di mangiare oggetti non commestibili grazie a una rarissima condizione detta la pica. Sai che cos'è? No, la pica, con la P, la pica, la pica.
2: L'ho già sentita la pica,
0: Non l'hai mai vista, però.
2: No, è mica dal Sud America.
0: L'hai vista?
2: È mica del Sud America, America Latina, la pica.
0: Lascia stare.
2: C'è la pica, la pecagna, cosa è?
0: La picagna non c'entra niente. No, la pica è un apparato digerente anomalo con pareti intestinali più spesse e succhi gastrici molto acidi. Vabbè, ragazzi, no. Ho letto,
1: certo.
0: Dal 59 al 2007 quest'uomo inghiottì di tutto. La lista certificata di oggetti è impressionante: 8 biciclette si è mangiato, 15 carrelli della spesa, che tu vai a fare la spesa e non li trovi, dice ma dove sono? Se l'hai mangiati, l'ha smontati pezzo pezzo e poi se l'hai mangiato. 7 televisori, vabbè, gli piacevano, insomma, con i telecomandi chiaramente, 6 lampadari, 2 letti, un paio di sci, una barra vuota chiaramente, e 400 metri di catena in acciaio. E vabbè, non adesso fa lo svuota cantine, chiaramente non penso sia morto, non pensa, quando la mamma gli diceva dai vieni a fare merenda che ho preso una fiesta, lui si mangiava la macchina quella sotto casa, non la battuta di Moscatello, Luigi Moscatello. Ciao Luigi. Allora c'è la pubblicità prima che il coso lì, l'uomo invisibile, sei tu l'uomo invisibile, tu sei l'uomo invisibile per le donne, cioè non è bruttissima questa, è cattiva,
1: Lo so, però la prendo volentieri,
0: ma anche lui è l'uomo invisibile per le donne, lui piace tantissimo alle ragazzine piccole, cioè 5-6 anni, e ai cani e basta. Vabbè, è pettinato come un cane, non, pubblicità, qua siamo
4: su Studio Più.
5: Spot.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese.
1: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1.450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese, 3.150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania, dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1.300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce: l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Stephen Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dalle mite dell'area. Stoppa di petto, in sacca al volo, in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22.30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima, con l'Andrea Catavolo Show.
4: Ma qualcuno sta guardando i mondiali? Ti rendi conto? Il Canada, io il Canada lo conoscevo solo per le tende e basta, cioè, beh, le tende canadesi, basta, no. Tu per cosa conoscevi il Canada?
5: No, io pensavo che facesse riferimento, scusami, non a, adesso mi è venuto in mente la tenda da campeggio, pensavo la tenda alla casa, dicevo, guarda, la tenda canadese alla casa,
4: okay.
5: No, la tenda da campeggio.
4: Sì.
5: No, io il Canada l'ho scoperto tramite un programma televisivo sulle case e case da sogno, qualcosa del genere.
6: Fratelli in affari, sì.
5: Fratelli in affari,
4: posso,
5: sì.
4: Posso lasciare la canzone che è meglio?
6: Sì.
4: Okay. Mamma, ragazzi. Barbara Salandri, lui.

0: da latina. Infatti sono arrivato qua che non ho più superpoteri. Però avevo dei superpoteri, glieli ho lasciati a un collega di latina, un amico di latina. Che ieri c'è stato il Gay Pride a Latina. Lui sul balcone ha esposto lo striscione "Viva la viva la picca, viva la picca", e l'hanno arrestato.
1: Ma perché?
0: Però c'ha i superpoteri, quindi
1: certo,
0: esce sicuramente da una... Allora, il Canada, ragazzi, è famoso per il succo d'acero. Vedi, non lo sapevamo. È vero. Sono le boccette del succo d'acero. Ci sono le montagne con l'orso, è tipico del Canada. E agli ottavi, ti rendi conto? E noi invece... E invece qua siamo. Gli italiani sono al mare, Ibiza, Formentera. Comunque, la nuova nazionale ripartirà di slancio. Nuovo allenatore, non si sa ancora chi sia. Però penso Mancini, della nazionale italiana. Hanno fatto la maglia nuova. C'è anche il nuovo sponsor, Mondial Casa. E quindi non vi preoccupate che il prossimo anno, fra 2-7-8, quando faranno, ci saremo di nuovo sicuramente noi, perché non vabbè, andiamo avanti. Cadavolo, innanzitutto volevo salutare un ragazzo, Alessio, che deve fare una piccola operazione oggi. Andrea, potresti salutare mio figlio Alessio, che oggi deve fare una piccola operazione. Vi ascoltiamo sempre. Allora, Alessio, stai vicino a tuo padre, che lo vedo un po' cagionevole, lo vedo un po', insomma, è impaurito. I giovani sono più coraggiosi, sono dei genitori, noi siamo delle mezze, scusa, non volevo offenderti, siete talmente ignoranti che a volte sembrate una trasmissione politica. È vero, questo è un insulto bruttissimo, veramente non è, peggio di così non so se cosa c'era, non è, vabbè, comunque grazie lo stesso per allora, è vietato esporre al mare anche cartelloni del tipo "pica che caldo", perché non è bello, insomma, non è. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos, che non è lo sponsor di Bruno Vespa, per Charme non partirà il 16 ma il 18, si chiama Sara. Non ho capito niente, tu hai capito qualcosa?
2: Sì, praticamente
0: giusto la... per farlo parlare, ragazzi, spurgare come le vongole, gli viene la sabbia in bocca e parla male. Buongiorno, volevo fare uno scherzo alla mia ragazza dicendo che l'aereo di Neos per Charme non partirà il 16 ma il 18, penso luglio, no?
1: Ormai sì, Andrea, sì.
0: Si chiama Sara, questo è il numero, se puoi chiamare per le 7, capirai, sono le 8. Vabbè, noi ci proviamo lo stesso, l'ho letto adesso il messaggio, ragazzi, non è che non è il primo e non sarà neanche l'ultimo. Eccolo qua il numero, vai col numero 3 4 8 3 4 8 3 4 8.
1: Ma che numero è?
0: 3 4.
1: Che numero è?
0: 8 e 32 finali, vai.
1: Ma quanti numeri sono?
0: Ma tanti, non so, non capito. Pronto, è la Neos, buongiorno.
1: È la Neos.
0: Sembra la... Marina, sono Bruno Vespa. Sono della gucciola. Sono biscotto.
1: Non mi ci far pensare che me lo vedo. Aspetta.
0: Pronto? Sì, cercavamo. È la Neos, signora. La signora Sara?
3: Sì?
0: Sì, per la partenza per Sharm, per il 16.
3: Sì?
0: Ecco, voi avete letto le nuove normative della Neos?
3: No.
0: Ci sono arrivate?
3: No, non ho letto niente.
0: Ah, ok, no, niente. C'è una nuova normativa della Neos che prevede il peso dei passeggeri oltre al bagaglio. Ecco, quindi dovreste darmi il peso vostro oltre il bagaglio.
3: Ma scusi, l'agenzia non ci ha detto niente?
0: Lo so, però l'agenzia non c'entra niente con la Neos,
3: Guarda, riesce a mandarmi una mail e rispondo alla mail.
0: Ah, ok, va bene, le mando.
3: Grazie.
0: La mail.
3: Grazie.
0: Prego.
3: Sì.
0: Sì, ma non so la sua mail, però.
3: Eh?
0: Le mando una mail?
3: Sì?
0: Sì, ok.
3: Grazie.
0: Prego, arrivederci.
1: Ma che scherzo è, scusa. Scusate.
0: Adesso la facciamo bella. Allora, fidanzato, dammi la mail della tua fidanzata. Io gli mando una mail con... gli mandiamo una mail con scritto il peso, vogliamo il peso. Poi la richiamiamo e diciamo, ma non dire cazzate, dai. È barato.
1: Aspetta!
0: Dai, ma pensi molto di più, dai.
1: Dai!
0: Sì. Fidanzato, sì.

0: ci stai, mandami la mail, che questa non c'è cascata, questa è furba, e quindi mandami la mail che gli scrivo la mail e poi vediamo se mi risponde, vediamo se mi risponde. Andrea, potessi fare una domanda di pensione anticipata per lavoro usurante? Ciao dal Goffri. E tua sorella anche, anche tua sorella. Buongiorno, volevo fare uno scherzo anch'io alla mia fidanzata, ma me l'ha fatto lei. In che senso? In che senso? Ah, l'ha lasciato. L'ha lasciato. Non diamo più. Cioè, io non capisco perché quando la donna deve lasciare è facile. Cioè, arriva da noi e dici purtroppo non ti amo più. Finito, secco, non... Noi se dobbiamo lasciare una donna, ci pensiamo anni. Dopo arriviamo verso l'età pensionabile e dici vabbè, ormai che glielo dico a fare. Cioè, non... ormai ci abbiamo 70 anni, cioè non... Che dove vado in giro 70 anni? Non è... E ci rimane insieme. Certo. E se lei ti chiede, ma tu mi hai sempre amato? Sempre. Tutta la vita che ti amo. Ma scherzi. Ciao Andrea, ma Ugo, la mattina a che ora comincia? Stamattina alle 5.40 stava già al mortario.
1: No, ho già iniziato prima, sì, perché...
0: Che è il mortario?
1: No, non ho idea.
0: Mortaio.
2: Il mortario è nel senso che magari aveva iniziato con i suoi interventi.
0: Ah, catavolo, venerdì hai fatto uno scherzo a mio papà. Vuoi sapere come è andata a finire per me? No, fammelo sapere. Mandami il vocale di quello che ti ha mandato tuo padre, che lo vogliamo sentire, lo vogliamo. Mamma, ragazzi. Ma visto che lavori con due... come voi, sì. Prendi dei soldi? No, purtroppo no, ragazzi. Infatti, ho chiesto dei soldi in più, però non me l'hanno mandati.
1: E chiedo scusa, signori, il tempo esterno ci comunica che è arrivato il momento di andare in pubblicità.
0: Ah, ok, aspetta, però io volevo, Barbara, se permetti, certo. Volevo chiamare lui perché non ha sentito il messaggio, forse 346, vediamo se mi risponde. 0 ok, vai, vediamo se mi risponde lui. Dice, questa mi ha sgamato. Infame. Qual è il canale per vedervi in TV? Canal Grande.
1: Ma che canale è? Scusa.
3: Vodafone.
0: No, aspetta, vabbè, dopo gli mandiamo un messaggio, dai.
1: Andrea, pubblicità, eh?
0: Sì, ho capito, non c'è bisogno che continui. Andrea the Giant, dai.
1: Ma chi?
0: Sì, Andrea the Giant.
1: Ma sì, certo.
0: È uguale.
4: Andrea, a tavolo. Show. Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: RTL.
1: Allora, giusto, vabbè, la canzone è molto bella, Sophie the Giant, la sorella di Ugo. Allora, buongiorno, esperimenti, buongiorno, un saluto alla Sicilia, che bella Sicilia, ragazzi, è troppo bella la Sicilia. Sposta, fai quello che vuoi, cioè non ti preoccupare, tanto non si sente rumore. È arrivato Vincenzo, sposta le cose. Come qua. Scusate, stavo dicendo una cosa sulle donne e si vede che il karma mi ha fermato. È meglio, meglio. Non dico, no, sai quando vai a convivere con qualcuno, no? Con una donna che magari comincia dopo un po'. All'inizio no, all'inizio sta nel suo, diciamo, posticino nel letto, proprio quei 20 centimetri così. Poi piano piano a te rimangono quei 20 centimetri.
2: Ah, ecco.
1: E la stessa cosa prende possesso della casa, no? L'armadio prima, un cassettino. No, ma io la metto qui la roba. Dici, madonna, tranquilla con un cassettino. Poi dopo il cassettino rimane il tuo. Il resto è tutto suo. E così piano piano tutta la casa, no? Comincia a spostarti le cose. Questo non serve. Ma come? Il mio ricordo non serve.
2: No, è già andato.
1: Vabbè,
2: aspetta.
1: Visto che abbiamo una donna, mi è rimasto qua, perché telepaticamente mi ha bloccato. Buongiorno Monica, tutto bene?
3: Tutto bene.
1: Allora, perché non la fai sedere a lei?
3: No,
2: sì, io direi.
3: No, va bene così.
2: Però devi avvicinarti un
1: po'. Devi avvicinarti al microfono. Okay. Quale preferisci, questo o quello?
3: Uguale.
2: Aspetta,
1: uguale. Cosa fa? Che... Cosa sta facendo?
4: Che almeno è un'altezza media per
2: posso andare
4: due.
2: A spostarlo un pelino.
1: Sì, lo puoi, lo devi spostare.
2: Ci siamo. Sotto qua così.
1: Sì, però perfetto. Dovete parlare molto vicino. Adesso è un gesto che non vorrei mai fare, è una donna. Però dovrai accompagnarti la testa verso il microfono.
3: E ce la posso fare anche da sola, sai?
1: Ah, ok, perfetto. Già.
2: Professionista!
1: Sei veramente una brutta persona.
2: Nel senso che sei capace di usare il microfono.
1: Non ho capito.
3: Me lo dicono tutti i giorni che sei una brutta persona. Quindi non
1: lui è una brutta persona. Lui, perché tu non hai sentito cosa ha detto.
3: No.
1: Io ho detto, io dovrei accompagnarti la testa verso il microfono, così parli vicino. E tu hai detto, no, ce la posso fare anche da sola. E lui ha detto, professionista.
2: Perché sei capace di usare
1: detto,
2: il microfono.
1: Sei una brutta persona.
2: Perché è capace di usare il microfono.
1: Ah, sì, vabbè, lasciamo stare. Dai, lasciamo stare. Allora, chi è Monica? La presenti tu?
2: No,
1: la presenti tu?
2: No, io.
1: La presenti tu? La presenti. Ok.
2: La presenta
1: ciao,
2: Vincenzo.
1: È stato un piacere, Monica.
2: Ciao, è stato bello.
1: No, Monica, chi è Monica? Vincenzo, presentala tu.
5: Intanto, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Ciao, Andrea.
1: Eccoci.
5: Ma siamo tornati.
1: Parla, perché parla così? Non
5: è... Ma portiamo un po' di fresco benessere intanto ai tuoi ascoltatori, no?
1: Bravo, bravo.
5: Loro
1: bravo.
5: Schiattano di caldo, ma sì. Quando arrivo io sentono un po' più di frescolino. Dai.
1: Ma secondo me i gironi maroni, cioè non, soprattutto quelli lì che quelli lì, sai perché? Perché le mogli massacrano i mariti e dicono il climatizzatore, ma devi montare. Quindi già hanno questo gatto attaccato. In più arriva lui che è, e quindi gli girano ancora di più.
5: Visto che i media non parlano di altro, tu accendi una TV e sono tutti sullo stesso argomento, il gran caldo che sta attanagliando l'Europa. Fatto vedere Francia.
1: Ma deve essere la sedia, perché chiunque si
5: Germania.
1: Siede strizza gli occhi di là. Non so come mai. Achille lo fa proprio in loop.
5: Ah, ma
1: tu,
5: ma perché sono...
1: ti sei seduto... No, i media.
5: Ah,
3: perché la posizione riflessiva.
5: Che bastardo.
1: È riflessiva.
5: Va bene, in buona sostanza.
1: Monica è una donna, c'ha sempre le frasi giuste da dire.
5: Hanno smesso di... farci un paiolo tanto
1: come,
5: con
1: no,
5: le
1: no, no,
5: di, dicevo
1: sì,
5: hanno smesso di farci un mazzo tanto con queste guerre
1: sì.
5: Si parla del gran caldo record,
1: perché fa notizia.
5: Grande caldo record,
1: sì, purtroppo
5: che...
1: ci sono più morti col caldo.
5: Attenzione,
1: che con le guerre,
5: che il tema è serio,
1: è serio.
5: Allora si parlava in azienda, effettivamente facevamo una riflessione, tutto ciò che non è obbligatorio tendiamo a lasciarlo indietro, no? Quindi la manutenzione dell'impianto di condizionamento insomma sta un po' al tuo buon senso.
1: Pensa, ne ho parlato a una ragazza l'altro giorno,
5: non
1: mi
5: è
1: fa,
5: obbligatorio.
1: Ah, ma perché si devono pulire i climatizzatori? Ma da quanto ce l'hai? Da 20 anni.
5: Oh, molto
1: e
5: bene.
1: E qua da dentro ci avrai una colonia di
5: questo però Andrea
1: di
5: lasciami
1: animali.
5: Dire poi può causare qualche problema in pieno funzionamento in alta stagione,
1: perché ricordiamo che pulire l'impianto vuol dire farlo andare meglio, consuma meno.
5: Allora, a volte io spiego, è come utilizzare un aspirapolvere.
1: Ma ripeti quello che ho detto io, consuma meno o no?
5: Certo, rende di più.
1: Se è pulito.
5: Se è efficientato, certo. Se facciamo è un efficientamento.
1: Scusate, ho mangiato la cipolla e l'aglio ieri.
5: Allora, noi molte volte, Andrea, facciamo un piccolo
1: tè. Si sente
5: benissimo.
1: Okay.
5: No, dicevo, tante volte, prima di iniziare la pulizia, la manutenzione di un
1: impianto. Pensa che c'era un pakistano che è venuto
5: bastardo.
1: A dare le rose, mentre io mangiavo così quella, è andato via con le rose che si copriva la testa.
5: Allora, dicevamo questa cosa, no? Molte volte il problema nasce proprio da una cattiva o
1: posso dire chi sei? Chi sei?
5: Vincenzo della Non Solo Clima, l'abbiamo detto.
1: Vincenzo Non Solo Clima, parliamo di climatizzazione.
5: È il tema del momento. È il tema del momento, dai. Allora,
1: faccio un altro.
5: Siccome ci dicono vogliamo sempre vendere impianti nuovi, oggi sì. Ci siamo.
2: Ma scusate, vogliamo mandare il jingle per favore?
1: Ma mandiamolo, dai,
5: sto jingle. Dai.
1: L'abbiamo pagato, insomma, l'ha pagato. Non è che... Via.
0: Studio Più presenta One Day Sponsor. One Day Sponsor. 3 minuti con Non Solo Clima.
2: E abbiamo mister Vincenzo Vaccaro insieme a Monica quest'oggi.
1: Monica ha un cognome, si può dire il cognome o è ricercata?
5: Ma certamente, conosciutissima.
1: Non sei ricercata, no?
3: Non ne sarei così sicura.
1: Monica di cognome?
3: Armani.
1: Armani. C'è anche un bel nome, infatti vestita bene. Cioè
5: responsabile della service.
1: È di Armani?
3: Assolutamente sì. Rigorosamente
1: Tu compri Armani. Solo roba Armani. Sarà una parente forse, non lo so.
3: No, perché pago io, quindi è Armani a prescindere.
1: Armadio voleva dire. Arriva dall'armadio. Ma tu quando vai a vestirti davanti all'armadio, cioè prendi la roba dall'armadio, vai nuda o cioè ti presenti nuda davanti all'armadio?
3: Ma vuoi farmi spaventare di prima mattina?
1: No,
3: scherzare.
1: No, ci vai vestita coperta?
3: Assolutamente sì.
1: Ah, coperta?
3: Assolutamente.
1: Ah, ok.
2: Ma cos'è? È una bellissima donna, qual è il problema?
1: Ha detto che sei una bella donna.
2: Potresti andare nuda davanti all'armadio.
1: Davanti all'armadio, cioè, ci va lui nudo.
3: Dobbiamo parlare di climatizzatori.
1: Allora pensa che lui va nudo davanti all'armadio. L'armadio ogni mattina mi chiama, mi fa aiuto, ti prego, dimmi qualcosa.
5: Allora, dicevamo, Andrea, sì. Gli impianti di climatizzazione spostano volumi di aria importanti, hanno ventilatori da 8-900 metri cubi ora.
1: Sì.
5: Dice, cosa voglio dirti? È un po' come un grande aspirapolvere, cioè lui muove l'aria che c'è nell'ambiente.
1: Sì.
5: Inevitabilmente.
1: Quindi prende l'aria da fuori?
5: No, da fuori. Molti pensano questa cosa, ma sfatiamolo sto mito, per carità.
1: Ragazzata,
5: se il climatizzatore è appeso sopra la porta è dentro il soggiorno, come fa a prendere l'aria da fuori?
1: Dai tubi, che ne
5: dai tubi passa il gas refrigerante.
1: Ah,
5: Andrea.
1: Ok.
5: Non arriva l'aria dall'esterno.
1: Quindi l'aria fredda
5: Sì. Lo spiego, la prende calda dalla parte alta, c'è una griglia di ripresa, calda e umida, la ciuccia dentro,
1: se la prende, se la succhia,
5: la aspira.
1: Vuoi farlo tu quel verso?
2: Dai!
5: No. Poi viene deumidificata e rinfrescata, è un ricircolo, l'aria è quella, capito?
1: Lo puoi dire piano perché ti sei innervosito.
5: No, sono carico.
1: L'aria viene succhiata da questa
5: dall'ambiente. Te la restituisce fresca e deumidificata. Ma è la stessa, non è che...
1: Ma anche se non metti il deumidificatore.
5: Adesso non ci incasiniamo. Mettetelo in cool, climatizzazione, cool. Freddo.
1: Perché se tu metti climatizzazione
5: simbolo del ghiaccio.
1: Ma se metti anche deumidificare la goccina va bene.
5: La goccina va bene prima, diciamo inizio stagione, maggio-giugno.
1: Perché?
5: Perché poi quando c'è questo caldone, caldo porco come adesso non va bene.
1: Dipende dalla casa, magari casa è già fresca.
5: Sì, se sei al primo di 130 piani ce la fai col deumidificatore e basta. Se sei in mansarda...
1: Aspetta, fermo un attimo. Guarda noi. Perché sei... fissa Monica.
5: Allora, se sei al
1: non
5: terzo...
1: è una quaglia, tu non sei un cane da caccia.
5: Allora, tipo su da te nel tuo attico non puoi.
1: Si è alzata anche la coda, si è alzata.
5: Dico, se tu
1: è in punta,
5: usassi il deumidificatore su in cima nel tuo attico, con le vetrate che hai, non fai niente, non ce la fai.
1: Sì.
5: Devi posizionarlo in modalità raffreddamento.
1: Comunque abito al piano terra, ma fa niente. Non...
5: Ah, è vero che ti sei.
1: Sì, mi sono trasferito nella zona bassa, diciamo.
5: Va bene. Comunque, ecco.
3: Positivo, non soffri il caldo. Il lato positivo è che non soffri il caldo.
1: C'è un bel armadio se vuoi, Monica. Vabbè, andiamo avanti, dimmi.
5: Comunque oggi ci siamo portati dietro la responsabile del service che si occupa di pianificare gli interventi di manutenzione, pulizia, ma anche assistenza tecnica.
1: La mia ex moglie ti ha chiamato, sono venuti bravissimi, non mi ricordo il nome del ragazzo, però aveva una magia fantastica.
2: Johnny forse?
1: Bravo Johnny.
2: È venuto Johnny anche da me, io ho parlato con lei allora. Era
1: ma infatti da me si è tolto la mascherina poi. ha detto, sono andato da Ugo. Poi si è tolto la mascherina, qua posso respirare. E niente, comunque lo salutiamo. C'aveva una bella maglia, Andrea Cadavolo Show. Bellissima.
5: Alla grande, ce le cercano ancora. Pensa,
1: ma tu,
5: abbiamo pensato a una ristampa.
1: E fai una ristampa, regala una magliette, voglio dire.
5: Assolutamente
1: sei un barbone,
5: sì. Comunque, il messaggio da passare è: richiedete il sopralluogo, una consulenza, vi facciamo un preventivo, ma prendetevi anche cura dei vostri impianti. Qui sì. Non c'è l'obbligo, hai capito? Dicevamo no. Prima, non c'è il bollino, la prova fumi.
1: Però il motivo lo facciamo dire a Monica, che è un cazzaro.
5: Vai, Monica,
1: il motivo per cui pulire e efficientare, come dice lui, e ogni quanto va fatto l'impianto?
3: Dipende dall'utilizzo. Noi consigliamo almeno una volta all'anno. Poi ci sono attività ricettive che necessitano anche di due volte all'anno, dove c'è uno scambio maggiore di gente che va e che viene, e questo serve proprio a
1: igienizzare,
3: creare comunque un ambiente pulito, perché i climatizzatori veramente, per chi non li ha mai visti sporchi, noi vediamo i video, veramente uno non si può rendere conto.
1: Ah, ok, c'è di tutto, insomma, i vari Ugo attaccati.
3: Uno non ci pensa, soprattutto quelli delle zone giorno, cucine, salotti,
1: certo, quindi.
3: È veramente importante. Altra cosa che consigliamo noi, ed è una cosa che Vincenzo sta dicendo da mesi e viene sottovalutata, la manutenzione del climatizzatore non va fatta a giugno, va fatta a marzo-aprile.
1: A marzo-aprile.
3: Perché questo?
1: Quindi siamo fuori adesso.
5: Siamo un po' tirati adesso.
3: Non è questione di essere fuori, però se tu lo provi a marzo o aprile, cosa succede? Se il climatizzatore ha un problema, posto che tu non lo stai utilizzando dall'anno prima.
1: Certo,
3: quindi,
1: te ne accorgi?
3: Te ne accorgi subito.
1: Se no poi arrivi ad agosto, lo accendi e dici non va, porca miseria.
3: Esatto. E poi si va.
1: Poi apri e c'è un gamberone magari.
2: Il gamberone!
1: Sì. L'apertura dell'anno
3: non
1: prima.
3: Non è il problema del gamberone.
2: Gli scampi.
3: Il problema è che poi la gente già è innervosita per il caldo, se poi il climatizzatore non funziona.
1: Hai ragione.
3: È anche peggio.
1: Viva gli armadi, dai.
3: Bene.
2: Okay. Quindi il messaggio che volevamo passare.
1: Qual è?
2: Abbiamo l'assistenza,
1: sì,
2: ma non abbiamo le ambulanze, perché tante volte poi le aspettative, le richieste...
1: Era una battuta questa? Era una...
2: No, molte volte, se quando chiamano,
1: il
2: 118 lo aspettano anche 4-5 ore, noi altri dobbiamo essere là dopo un quarto d'ora.
1: Vabbè, ma se vuoi i soldi, però
2: voglio dire,
1: gratis,
2: a parte gli scherzi, noi li vogliamo tutti contenti, quindi manutenzione, assistenza, qualsiasi problema si sia verificato, anche dopo l'installazione ci sta... Noi sistemiamo tutto, poco ma sicuro, perché li voglio tutti contenti.
1: Bravo.
2: Ma i tempi tecnici in alta stagione potrebbero dilatarsi,
1: allungarsi.
2: Allungano,
1: tipo un mese.
2: Meno. Qualche giorno, qualche settimana.
1: Allora, l'agenda aspetta, insomma, studi un po', che te fa? Sudare fa bene, insomma.
2: Quando si ferma un impianto, poi di pazienza ne hanno troppo poca.
1: Vedi, a proposito di maglie, uno ha scritto: Andrea, vorrei una tua maglia autografata, ti prego. Andrea da Trapani. A Trapani
2: dobbiamo crescere lì.
1: Dobbiamo aprire una succursale anche della Non Solo Clima a Trapani, in Sicilia, da qualche parte.
2: La radio, dicevo, come ascolti, dobbiamo crescere sulla Sicilia.
3: In Sicilia la apriamo tra 7-8 anni la sede.
1: 7-8 anni? Sai già tutto, hai pianificato.
3: No, te lo dico io perché sono in pensione intanto.
1: Ok, se n'è andata. Hai anche un buon alito, lo sai, cioè, lavati i denti, bene, certo. Bravo. Ma ti rilavi nuda la maglia allo specchio? È un chiodo fisso.
2: Andrea, comunque, manutenzioni e voglio dire assistenza tecnica convenute, qui c'è da fatturare, per cui diamo una buona notizia agli ascoltatori, che magari hanno pensato questo weekend, dai, non lo sopporto più, montiamolo, quest'anno è l'anno giusto. Contattateci, richiedete un sopralluogo, arriviamo noi da voi, nel raggio d'azione molto ampio, sono 100 km dalla nostra sede, come raggio.
1: Quindi a Trapani non ci arrivi?
2: No, per il momento no, però copriamo 15 province del centro-nord Italia e siamo anche abbastanza celeri per il sopralluogo, nel giro di 5-6 giorni, siamo lì da voi, preventivo di spesa, se andiamo d'accordo qualche
1: settimana. Uno ha scritto, ma a Parma ci arrivate? Zona montagna?
2: Parma ci arriviamo, attenzione che la provincia di Parma, Andrea, è molto vasta. A volte
1: infatti
2: mi è capitato,
1: lui ha detto zona montagna.
2: Zona montagna c'è l'Appennino
1: parmense.
2: Ci siamo già stati, potrebbero volerci anche magari 2 ore. Un po' troppo tanto in questo periodo
1: dell'anno. Ma li metti a budget, no? Vendiamo di benzina in più.
2: Comunque in zona montagna hanno un clima che è invidiabile. Noi siamo stati nella zona di Langhirano, sai dove stagionano i prosciutti?
1: No.
2: Sono zone veramente fantastiche dell'Appennino parmense che affaccia praticamente sulla costiera, sulla costa toscana, no?
1: Toscana, cioè, addirittura.
2: Mi ha chiamato un commerciale una sera e mi fa: Vince, io ho 2 ore e mezza a rientrare in azienda, 1 ora sono a Forte dei Marmi. Talmente era dalla parte,
1: cosa faccio? Mi allungo un attimo,
2: io ho detto,
1: faccio un bagno e torno.
2: C'è della serie
1: Monza. Monza
2: va benissimo. Tra l'altro, ricordiamo che stiamo lavorando per
1: aprire una sede a Bergamo.
5: Esatto, si chiamerà Milano e Bergamo come l'aeroporto.
1: Ah, Milano e Bergamo.
5: Sì, perché siamo a 15 minuti dal confine con Milano, Andrea. Quindi
1: entrano tutti i Clint Eastwood quando si mettono su quella sedia, non so come
5: mai. No, sai che l'aeroporto di Bergamo ormai è diventato Milano Bergamo.
1: Sì.
5: L'hanno accorpato. Ah. Nella Malpensa c'è l'Ainate e c'è Bergamo. Non si sa perché sta cosa, però fa figo.
1: Io lo so, ma non
5: fa figo dire Milano Bergamo. E allora ero lì che ci ragionavo, dico, siccome siamo attaccati anche noi a Milano,
1: che bel ragionamento.
5: Lo chiameremo Milano Bergamo. Che cosa ne pensi?
1: Da uomo.
5: Oh,
1: basic. Va bene, senti, vabbè, ti salutiamo adesso.
5: Direi proprio di sì.
1: Allora, ricordiamo il sopralluogo gratuito a casa vostra per un nuovo impianto di qualsiasi genere, pannelli, stufe, camini, climatizzazione, cioè, fa tutto veramente.
5: Fotovoltaico.
1: L'ho già detto. Rompi. E invece, se volete, allora il sopralluogo è gratuito e il numero è sempre lo 030
2: 91 31 117.
1: Se invece volete pulire il vostro impianto di climatizzazione, dovete chiamare Monica al numero
2: 030 91 31 117.
1: Sembra lo stesso.
2: E chiedete di Monica.
1: Interno 3. Ah, vedi, c'è anche gli interni. Pensate. Che fa? Legge?
5: Amici di Verona.
1: Stava leggendo
5: Certo, bisogna sempre tenersi aggiornati. Però ricordiamo che abbiamo aperto a Bussolengo, in provincia di Verona.
1: Ma perché saltella?
5: Perché hai ragione. Dove possiamo accorciare la strada, come dico io, a tutti quei clienti ascoltatori. Ricordiamoci che a te ti ascoltano e noi ci pagano.
1: Sì.
5: Per cui tutti il gli ascoltatori,
1: Villa
5: Franca, Pescantina, ma anche Bardolino, Lazise. Se siete di quelle zone lì, ma chiaramente anche alcuni paesini della provincia di Mantova, ci arrivano nel giro di... provincia di Mantova. Il numero da chiamare per Verona, perché loro
1: una
5: a Verona...
1: Una scritta, Varoni. Allora, hanno aperto la sede a Bussolengo, due parole, stai diventando come Achille, sarà la sede.
5: 045 per Verona, Ugo, imparalo.
2: Ah, lo devo segnare.
5: Mi raccomando a memoria, 83...
1: Cioè, non lo sa lui a memoria, lo deve sapere lui.
5: Cazzo stai dicendo?
1: E lo stavi leggendo.
5: Ma non è vero.
1: Ma sei ignorante.
5: Stavo
1: proprio
5: leggendo un messaggio.
2: Vai allora.
5: 83, 25, 166, ricordiamo 045.
1: No, perché
5: ti spiego, il veronese. Non gli puoi dare lo 030, non te lo chiama.
1: Non te lo chiama.
5: Deve chiamare lo 045.
1: Però per Bussolengo 045
2: 832 51 66.
5: No, 25, ricoglionito.
1: Sì, ragazzi, magari è il bingo. Dai.
2: Non è 045.
5: 83.
1: Mamma, ragazzi.
5: 25 166
2: e così l'ho detto, c'è quale un problema?
1: Allora, mentre litigate, io e Monica andiamo di là che c'è un armadio.
2: Aspetta.
1: Allora, l'hai detto il numero?
5: Sì, siamo.
1: Allora, salutiamo Baracca e Burattini. Grazie Vincenzo.
2: Grazie Vincenzo.
1: Bene. Ciao.
5: Grazie Andrea.
1: Ciao, devi andartene adesso, Ciao.
3: Ciao
1: Monica. Bacio, ciao. Achille, vuoi salutare Monica se vuoi?
4: No, beh, certo, dopo vedremo anche gli armadi, insomma.
1: No, ma salutala bene. Ciao.
4: Tra l'altro ho visto che c'ha anche un bellissimo anello.
1: Stacca, ha guardato l'anello. Cioè non è...
4: No, perché sa di femminilità.
1: Ciao.
2: Ciao Monica.
1: Ciao amore, ciao. Che meraviglia, ragazzi. Quando arrivano le donne è un'altra cosa, cioè non è...
4: Ma che cosa stai dicendo?
1: Quando arrivano le donne in studio è un'altra cosa.
4: Ok. No,
1: sì, agli anelli.
4: No.
2: Sto guardando gli anelli.
1: Vabbè, no, agli anelli, Yuri Keki, ha detto andiamo avanti, dimmi cosa vuoi dire.
4: No, beh, però guardavo determinati particolari.
1: Sì, una lastra gli ha fatto.
4: No,
1: attenzione, mandagli gli esami a casa adesso.
4: Che sia una bella donna.
1: Tra l'altro ho sentito un ragazzo, mi ha mandato la mail, adesso mandiamo una mail della Neos, però io come andrai a tavolo la mail non va bene.
2: Lo so.
1: Dobbiamo conoscere uno della Neos. Allora, amici della Neos, mandatemi un contatto in modo che gli mandiamo la mail con la vostra mail, gli facciamo uno scherzo.
2: Certo.
1: Dai, così impara a fare la sgamona. Così impara. Dimmi, stavi dicendo?
4: No, stavo dicendo,
1: quando c'è una donna in studio, c'è un'aria diversa, un'atmosfera diversa, c'è un odore diverso, no?
2: C'è un odore diverso.
1: Eh beh, sì, si improfumano le donne, non come voi, che... a lui si improfuma. Vabbè, che lui è anche una donna, quindi. Però ho notato una cosa, che ti sei isolato, ti sei messo nell'angolo proprio, sei timido?
4: No, no, ma no, perché quando c'è One Day Sponsor, sempre, visto sì. che si siede giustamente, gli do lo spazio, capito?
1: Sì, sì, sì,
4: e così io mi appoggio su un comodo.
1: Però
4: e...
1: potevi chiedergli il contatto, è single, Monica, quindi potevi chiedergli il contatto, come stai, guarda, ci possiamo vedere.
4: Ma no, perché...
1: Sai già che prendi un 2DP, che perfetto.
4: È
1: perfetto.
4: No, dipende.
1: Mi piace perdere facile.
4: Se fossi in villaggio è diversa la situa. Ma sì, sei lì, balli, prendi, balli.
1: È troppo facile,
4: è la situa,
1: è come Rocco Siffredi che durante una scena di un film, no, è facile vincere facile. Sei Rocco, ciac, si gira, voglio dire, è normale. Ma se sei fuori, voglio dire, anche Rocco fa le sue fatiche.

0: La canzone è bella, ragazzi. Ma la cosa più bella è lui che si rimette a posto la sedia, il microfono. È bellissimo. Come se dovesse fare un monologo di 7-8 ore, capito? Cioè, Hugh Jackman. Si mette a posto, di un millimetro l'ha spostato, di un millimetro. Come se fosse importante, fondamentale quel millimetro.
1: No, è per un
0: dire cosa poi, per dire cosa. Franfaglie, cioè, fusfagne. Mamma. Non sapevo Monica fosse single, non lo so, l'ho buttata così, magari non è single, però. Però la donna quando si veste così è single. Si capisce, insomma, no? Dal dressage.
2: Dressage. Ci ucava!
0: Questo lacriniero! Che ignoranti che siete! Vabbè, perché non hai conosciuto un'altra sorella. Andiamo avanti! Cadavolo! Ma come fai a trasmettere con quell'ignorante? Chi dei due? Chi dei due?
1: E dopo ti devo chiedere se potevo fare un saluto. Se potevo salutare Gabriele.
0: Sì.
1: Perché ieri sono stato da Gabriele. Sono stato in un bar a Cerese ieri mattina.
0: Ma se non dici chi è sto Gabriele, cioè...
1: Gabriele del Doc Bar.
0: Doc Bar.
1: Che tra l'altro è anche un fedele ascoltatore che ci è venuto anche a vedere... Ti è venuto a vedere... a Moglia?
0: Non lo so.
1: Alla fine...
2: No, allora... Lo di...
0: Cioè, io sai perché capisco che tu non ci provi con le donne? Perché secondo me sotto pressione tu parli così, no?
1: No.
0: E quindi immagina che tu fai dalla donna e gli dici... Come ti chiami?
2: No! Ma...
0: No! Che li hai?
2: La faccia!
0: Ma no! Ma sì, ma eh sì, tu quando parli, parli così!
1: Ma stai dicendo? Ma se faccio così! Parli,
0: come ti chiami? Sono single! Ma dai! Per quello che tu rinunci, perché non sai come manifestare, diciamo, la tua spintona.
1: No, no, rinuncio per un motivo, perché dico, ma se la sa perdere, basta. Cioè, nel senso... Ma perché di sì, perché è giusto, cioè nel senso io sto facendo un cammino in questo sentiero e è già tanto su questo sentiero, se c'è posto per uno, in due, lascia stare, no, lascia stare. Poi quando poi il sentiero si sdoppierà.
2: Ma non lo so, Dante, ma va a cucca, va.
0: Ma che stai dicendo?
1: No, stavo parlando, facendo riferimento alla donna, all'approccio, no?
0: Sì.
1: No? E dove io ti ho detto... No, allora...
0: Senti, lo sanno tutti.
1: Che cosa?
0: Lo sanno tutti, cioè ormai è palese. Hai paura delle donne e
1: no.
0: Del no. Sì, non ti preoccupare, non stare lì a pensare ad altre cose. Ormai tutti gli ascoltatori sanno che sei una mezza sega. Hai paura del no e il no ti blocca, perché non è normale non provarci con una donna, no? Se ti piace, perché non provarci? Se non ci provi è perché hai paura del no. Rimani così.
1: Ma cioè, non è la paura del no.
0: Sì, perché... sì. Oh, lo sanno tutti. Andiamo avanti. Vabbè. Stavi dicendo, lo sanno. Tranquillo.
2: Giovanni. Dai.
0: Stavi salutando Giovanni.
1: Gabriele.
0: Là, Giovanni.
2: Perché Giovanni?
0: Battista.
2: Dimmi. Battista.
1: Gabriele. Gabriele che ha un bar a Cerese.
0: L'hai già detto, sì. Come si chiama il bar?
1: Si chiama Doc Bar.
0: A Cerese.
1: Dove ieri
0: mattina... Cerese è in provincia di...
1: Di Mantova.
0: Di Mantova, dillo, se no non...
1: Di Mantova, dove lui tra l'altro è anche un esperto del caffè.
0: Ah.
1: È il mastro, è mastro, è assaggiatore.
0: Mastro Lindo.
1: No, mastro è il mastro... Lindo, lo,
0: sì. Mastro caffeina, no?
1: No, mi ha spiegato una cosa.
0: Sì, che sei cretino, te l'ha detto...
1: No, lui ha fatto praticamente un corso, ha un attestato, ha un certificato.
0: A te ci vorrebbe.
1: Di cosa?
0: Una testata, sì, sul naso.
1: No, ha un...
0: Senti, io devo salutare questa persona. Come si chiama? Gabriele?
1: Gabriele.
0: Del Doc Bar
1: del
0: di
1: Doc Bar.
0: Cerese. Provincia di Mantova. Ciao, Gabriele. Poi, basta?
1: Eh sì.
0: Basta.
1: Poi vedo, poi lui c'ha la compagna, non mi ricordo come si chiama la compagna, ma ogni tanto me la passata.
0: Se guardi una donna tu, cioè non, certo. Hai fatto bene.
1: Ma no, che lui lavora lì da solo, e il suo lavora lì da solo.
0: Tu devi fare il Cammino di Santiago, tu dovresti fare il Cammino di Santiago, ma bendato però, bendato. Così soffri meno. Mamma, Catavolo, fai questo scherzo ad Armando che lavora in una ditta, non so, non so... di cosa in realtà, ma sta cercando un lavoro diverso. Lui vorrebbe lavorare poco e prendere tanti soldi. È un scienziato. Ma non sa neanche dove lavora questo. Cioè, non è... come faccio a fare lo scherzo di uno che non sa manco dove lavora lui? Cioè, l'amico, capito? Tu mi capisci quando parlo?
1: No, ho capito. Vabbè, potresti... vabbè, ma a te non ti interessa sapere lui che cosa fa. Tu potresti essere far parte di, di un'agenzia, di un'agenzia che quelle lì che trovano lavoro.
2: Interinali.
0: Interinali.
1: Non sapevo. Sì, dai, sono fatto così. Sì, no.
0: Fai bene a non parlare con le donne. Cioè non,
1: ma va.
0: Fai benissimo. Non
1: ma va là. Guarda che
2: faccia. La faccia.
1: Ma la sapevo.
0: È un naso da strega.
1: Ma no, ma guarda, se, se avanzo. Se è meglio che io non avanzo.
0: Se
1: che,
0: avanzi.
1: Se avanzo, sì. Poi le donne.
0: Allora. Allora, tu non avanzi niente, ma, cioè, anzi, manca, ma che avanzi, dai, andiamo avanti, dai.
1: Mi ricordo alcune frasi che mi dissero a lungo di una settimana alla vacanza.
2: Il bello che avanza, sì,
0: ma,
2: sì.
0: A lungo di una settimana alla vacanza.
1: Sì, sì.
0: Sì. Ma, mamma, vabbè. Posso per favore rimanere qua ancora una settimana? allora, Gianni, devi tornare a casa. Perché... Dai, andiamo avanti,
1: no,
0: andiamo avanti,
1: così, dai.
0: E poi togli quel due pezzi, per favore, Gianni. Dai. Johnny Stecchino,
1: allora, vabbè, Johnny Stecchino, vabbè, Cosu, Benigni,
0: sì,
1: grande attore, grande,
0: che
1: insomma,
0: era una battuta per dire Johnny Stecchino. Dai, andiamo avanti.
2: Poteva finire lì, basta.
0: Infatti, no, deve tirare fuori Johnny Stecchino.
1: Ah, che ogni tanto io le imitavo Johnny Stecchino.
0: Fammi sentire, dai, chiudiamo con questo pezzo incredibile di imitazione, vai.
1: E banane.
2: Questo è Benigni con la Parenzi.
1: Quanto costano le banane?
2: C'è la Parenzi!
1: Le
0: aspetta, fallo finire.
2: Ma chi è? Ma scusa.
1: La banana era buona. Quanto costano le banane a Palermo?
2: Che movimento fa? Quanto
1: costano le banane a Palermo?
2: È la cosa più triste, allora, che ho mai visto. È una tristezza,
0: no, no, però è limitazione. Lui è l'imitatore di chi imita Benigni, però gli hanno sparato in faccia, quindi c'ha i pallettoni ancora in bocca, quindi, i pallini, quindi parla così, però insomma non è... Si finge carabiniere per truffare un pensionato, che però è un carabiniere vero e lo smaschera. Beh, capito? Questa è bellissima, ragazzi. Ha puntato la persona sbagliata, cioè...
2: Mamma mia, mamma
0: è bellissima. È la battuta di Parmiani.
2: Chi è?
0: Stefano Parmiani.
2: Ma chi è?
0: Si finge carabiniere per truffare un anziano, solo che l'anziano era un carabiniere in pensione, capito? E l'ha smascherato. Appuntato la persona sbagliata.
2: Appuntato.
0: Caramba, che sorpresa.
2: Mamma,
0: vabbè, andiamo avanti. Di Nicolò, ciao Nicolò. Vadada.
2: Chi è?
0: Se vadada. Cioè non...
3: Su Studio Più.

0: la canzone è molto bella, ragazzi, però dopo un po' come si dice, è bella la canzone, è bella. Allora ci scrivono Andrea, allora scherzi da fare sono improbabili veramente, a noi piacciono queste sfide, però ragazzi dai, fai uno scherzo a mia sorella Barbara, lei fa parte del protocollo di del prologo della pro, ah, della proloco, scusate se non so leggere. Lei fa parte della proloco di Tavullia, siamo lì. E fanno eventi, digli che hai visto il suo numero sulla locandina di Tavullia. È festa, Tavullia è festa. E se possono fare un evento importante per una persona privata, tipo addio al celibato. Siccome nella proloco ci sono belle donne, andrebbe bene anche uno strip. Ma in che senso?
1: No, sai, vabbè, che non ho capito.
0: Cioè, praticamente io devo chiamare lei che lavora per la proloco di Tavullia e dire di creare un evento.
1: Sì, un evento.
0: C'ho uno stripper a livello nazionale mondiale. C'è lui, c'è. C'ho lo stripper.
2: Lei. Vabbè, l'ho fatto una volta.
0: Sì. Poi tutte le donne hanno tirato fuori dalla borsetta la lente di ingrandimento. Chiede luci del telefono, tipo la lente, dici: ma scusate, ma ci hanno fregato. Ci sono fatte ridare i soldi indietro.
1: Ci hanno fregato.
0: Dai, lascia stare.
2: No, non l'ho fatto integrale.
0: Ma ci mancherebbe. Cioè,
1: beh, certo.
2: Tra l'altro c'è stato un momento
0: altro che lancetta
2: che non capivo perché chiedevo indicazioni.
0: C'è uno che ha scritto: Catavolo, io capisco tutte le battute che fai, ma a volte fai delle battute che non gli dai importanza e le capisco. C'è gente che non riesce a percepire le tue battute.
1: Bravo, vedi? È quello che dico pure
0: io. Ho capito, però non è che se non le percepisce fagli ascoltare altri programmi più facili. Questo è un programma difficile. Sono programmi più facili, fanno battute banali, semplici. Questo è un programma condotto. Aspetta, c'è un fan tuo. Pronto?
3: Ciao Andrea, sono Alfredo Garisto.
1: Chi è?
0: Che ha detto?
1: Hai l'imitazione.
0: L'imitazione di Alfredo Garisto.
1: Ma
0: fantastico. Allora, voi lo sapevate che il nome completo di Pablo Picasso è Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Neomassao Maria de Lora Mendos Cipriano della Santissima Trinidad Martir Patricio Lio Luris Picasso? Cioè, lo sapevate?
1: No.
0: Che se durante il nome, mentre leggi il nome, inserisci la parola ballando, esce fuori bailando, meglio ancora, esce fuori il tormento dell'estate. Cioè non è, e il nome com'è? Pablo Picasso bailando, Diego Francisco bailando, esce fuori un pezzo meraviglioso. Comunque si chiama come lo spigo del mio comodino, uguale. Andiamo avanti. Le battute sono di Fabio e Danny, che salutiamo.
1: Ma chi sono?
0: Fabio Mascagni e
1: ma
0: Danny Irreperibile.
1: Allora,
0: pronto.
4: Yeah.
2: Ciao fratello, buongiorno.
4: Devi ricordare che devi morire.
2: Sì, mi ricordo.
0: Te lo sei segnato?
2: Cioè, me lo ricordo.
4: Segnato.
0: Che ha detto?
2: A Ferragosto.
0: A Ferragosto muori.
2: A Ferragosto. Perché a Ferragosto?
0: Non lo so, è scritto.
1: È scritto dove?
0: Scusate. Un abbraccio!
4: Ciao
0: Lucifero, ciao.
1: Ci manca qualche giovedì a Cus!
0: Perché a noi no, noi ci manco mercoledì proprio. Vabbè, stavi dicendo, scusa, no. Allora, chiamiamo questa ragazza,
2: sì,
0: e gli diciamo che siamo c'è un altro scherzo da fare che è ancora più assurdo. Cioè, vabbè, ma noi cosa gli facciamo a questa?
1: Vogliamo fare la prologo, lo strip, Andrea.
0: Ma sai, ma come fa uno strip? Perché non potrà mai cascarci.
1: Vabbè, proviamo.
0: Ma che gli diciamo?
1: Faglio fare a lui.
0: Ah, quelli difficili facciamo fare a lui.
1: Dai, fallo tu, Achille.
0: No, lascia stare.
1: Proponiti allora, come strip.
0: È già messo male, dai. Non.
2: No, devono creare uno strip. Devono creare uno strip, cioè loro devono creare uno strip.
0: Chi, le ragazze della prologo?
2: Certo, sì.
0: Ah, vabbè, ancora peggio. Cioè,
2: sì, è così lo scherzo. Cioè, nel senso,
0: cioè, ma non durerà neanche 20 secondi lo scherzo. Vabbè, facciamolo, giusto per sentire la voce di una donna. Dai.
1: Ma te forse ti conoscono anche perché siamo stati tante volte lì a Tavullia, Andrea.
0: Infatti.
1: Anche
0: quindi,
1: la prologo ci conosce bene.
0: Quindi. E lo diciamo proprio, guarda, che è uno scherzo che ti stiamo facendo. Mamma, ragazzi. 7-4, dai, via. E almeno sentiamo la voce femminile, insomma, dai. È anche una bella donna, Barbara. Ragazza.
5: Pronto?
0: e cercavo la signora Barbara della Proloco di Tavullia.
5: Sì, chi parla?
0: E sono Andrea.
5: Sì?
0: Sì, mi ha dato il tuo numero una tua collega di sempre della Proloco. Mi ha detto che tu ti occupi, insomma, degli eventi per la Proloco di Tavullia. Ho sbagliato numero?
5: No. Dipende di che cosa ha bisogno.
0: Devo organizzare una festa, quindi un addio al celibato un po' importante di un personaggio un po' famoso. Quindi volevo capire se era possibile, insomma, far coincidere le cose.
5: Ma noi non organizziamo questo tipo di eventi, però.
0: Ah, addio al celibato no? Beh, però è un personaggio molto famoso, insomma, non posso spoilerare, però.
5: Questo è uno scherzo. Questo è uno scherzo da parte di chi?
1: Non sapevo io.
0: Da parte di Valentino Rossi.
5: Certo, come no, certo. Allora, vediamo un po'. Non è Radio Studio Più, forse?
6: Ma guarda che ci sei quasi vicino, ci stai.
5: Guarda
6: un po'.
0: Ma ci conosciamo, Barbara? No, non ci conosciamo, no.
1: Come no?
5: Certo che ci conosciamo.
0: Ah, pure! Siamo rovinati.
5: Sì.
0: Mamma mia. Come stai? Tutto bene, Barbara?
5: Tutto bene, grazie. Perché tu sei stata a un nostro evento.
0: Eccolo, vedi. Porca miseria.
5: Non mi posso dimenticare di te, assolutamente.
1: Quello della Filodoro, diglielo, Andrea.
0: Ah, la Filodoro.
1: C'è anche la lettera di ringraziamento.
5: La Lega del Filodoro, mamma. Giusto.
0: Che bello. Senti, dai, spero di vederti presto, amore.
5: Emozione, però.
0: Ma non dire così, che poi dopo uno ci crede, lascia stare.
5: Mi fai emozionare.
0: Grazie, amore, grazie. Ti mando un bacio anche a te. Ciao. Ciao, Barbara. Ciao.
1: Vabbè,
0: mi posso ricordare. Dai, mi scemo veramente. Osvaldo, tutto a posto?
1: Ma chi è?
0: E certo, il tuo posto.
1: Okay. Chi è?
0: È lui, allora, Osvaldo.
2: No, avevi detto che volevi fare forse un altro
0: scherzo. Allora, io direi di far così. Allora, come nei mondiali, ogni 20 minuti fermano la partita perché è noiosa e fanno il calling break lì, come si chiama?
1: Cos'è?
0: Il break rinfrescaggio lì.
1: Il calling break?
0: E beh, non so.
1: Che cos'è?
0: Si fermano per bere.
2: Allora, bere in inglese è drink,
0: sì.
2: Oppure se è una cosa fresca, fresh break.
0: Un fresh break. Allora, facciamo anche noi il fresh break. Perché altrimenti. No, c'è un altro scherzo da fare, che anche questo non verrà mai. Se la sera esci, conosci una. Questo non c'entra niente, che a tavolo. Tutte le donne della Romagna ti conoscono.
1: Tutte le donne della Romagna.
0: Lascia stare, esagerate. Ho scherzo, la mia compagna si chiama Aurora, lei ha un bar, ditegli che siete del comune di Villa Carcina e che il bar va chiuso perché no, vabbè, adesso non
1: ce l'ha mandato pure l'altra volta, non si può fare questo.
0: Questo non si può fare.
1: No, avevi detto no che non era da fare.
0: Ah, questo
1: ce l'ha già mandato.
0: No, questo è un altro.
1: Villa Carcina.
0: Si chiama Calling Break, il calling break, capito?
2: Cooling, le due O si legge U. Cooling break.
0: Non volevo offenderti. Si chiama, è una pausa rinfrescante. Bestie, ce l'ha scritto.
1: Bestie.
0: Bestie riferita a noi e ai calciatori.
1: Non lo so.
0: Achille, riesce a imitare te stesso senza la banana in bocca? Mamma, andiamo avanti. Allora, c'è questo scherzo da fare. Vabbè, facciamo così. Siccome oggi è già tardi, rimandateli domani gli scherzi che forse li faremo. Dai, dipende dall'umidità, dal tasso alcolico anche di Achille. Insomma, non tante cose. Va bene, Pablo, salutiamo.
2: Va bene.
0: Anche lui c'ha il nome più lungo di Pablo Picasso.
1: Sì.
0: C'ha un nome lunghissimo lui. Vabbè, questa ve la dico domani perché non lo vedo pronto. Va bene, allora, cooling break. Facciamo un cooling break anche noi. Io faccio il break e lui fa il cooling. E niente, ci sentiamo domani dalle 6 alle 9. Grazie per averci sopportato. Grazie alla suocera, Ugo Palmisano.
1: Ciao, a domani.
0: E alla zitella, Achille Ferrari. E all'ignorante, Andrea Catavolo. Ciao a tutti, a domani. Ciao.
2: Ciao, belli.
7: Andrea Catavolo. Show. Su Studio Più.
8: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Radio Studio Più è sempre con te. sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7. Spot.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia, con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtellina e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere, proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Finora una cinquantina le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Formula 1 in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP, Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walteroni!
4: Bella balla.
5: Radio Studio Più è sempre bella roba.
6: Tutto ritmo
0: ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walteroni!
4: Bella balla.
5: Radio Studio Più è sempre bella roba.
6: Balla tutto ritmo con il Morning Fever.

0: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
1: Buongiorno, buongiorno amici, ben ritrovati, eccoci qua, lunedì 29 giugno, iniziamo, io sono carico, iniziamo una nuova settimana e insomma il weekend passato, voglio salutare gli amici del Passatello, mamma mia che festa bellissima. Bene signori, come tutti i giorni, come da tanti anni, da quando esiste questo programma, siete voi a scegliere la musica. 338-141-1001, siete voi a scegliere il brano dance che più vi piace, siete voi a completare la playlist di queste tre ore. Dateci dentro, la musica è tanta, la musica è dance, la musica più bella è qui su Radio Studio Più. Se volete un salutino basta scrivermi sempre al 338-141-1001. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Ma partiamo con Ossessione, Samurai Jay.

Sessione Balzanelli remix Samurai J. Bella lì, bella lì, bella lì, bella lì. Bene signori, bene, lunedì 29 giugno, sono le 9 e 9 minuti. Buongiorno dal vostro capitano. Intanto vi dico che insomma stanno andando a ruba tutte le magliette del capitano del Morning Fever. Belle, belle, belle, belle. Veramente, tra l'altro arrivano tante richieste e come faccio nel video, ormai tutta l'Italia avrà quella maglietta, bella, mi piace. Vabbè, comunque se volete fatemi sapere, se volete ordinarla, ma è bella, veramente in tanti me l'hanno chiesta venerdì e io ho detto vabbè, io non le vendo, cioè nel senso che c'è Cellini che le produce, quindi è giusto che faccia lui. Quindi fatemi

0: di sapere se volete la maglietta. Walter Bass è capitano, ma andiamo a sentire chi c'è.
1: Sono Marco da Gonzano, vorrei ascoltare una canzone del Gabba, una qualsiasi, e augurandolo a tutto il popolo del mondo in fever, a risentirci.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Spot. Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine.
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tin Tang.

0: Madonna Sabrina Carpenter, non mi viene Carpenter. Vabbè, insomma, è così, penso che sia americana, americana. Vabbè, insomma, origini un po' italiane, però quando hanno il nome, sì. Ale da Villafranca, buongiorno a tutti. Meno male che c'è Fabio Di Gianni Antonio che va. E vabbè, insomma, augura, ragazzi, sta dimostrando. Vabbè, sarà un anno veramente bello, devo dire la verità, così a me piace, perché non si saprà fino a quasi all'ultimo chi può vincere il campionato, perché sono diversi là davanti che sono tutti idonei per vincere il campionato del mondo. Mi dispiace per Bezzecchi, però sta andando così. Hola capitano, buongiorno. Massa, tempo nuvoloso, 28 gradi, buon inizio settimana. Il capitano c'è, capitano, cremazione pure. La Lori dice, vabbè, dai, stai tranquilla. Buongiorno, ciao da Ponte Taro, vai Domenico. Per la maglietta come posso fare? Ti mando il numero, stai tranquillo. Buongiorno, si può vedere la maglietta? Sì, ti mando il numero anche a te, così, cioè, non faccio io questa cosa qui, la fa Cellini, va bene. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Walter, buongiorno, se riesci mi faresti sentire cortesemente la canzone quella di Eminem, Houdini, con dime come dir si voglia. Ciao a tutti, Danilo da Pesaro.

0: Move, ce l'abbiamo, move, Walter. E certo, ci muoviamo anche perché siamo arrivati al momento del primo party time. Il party time è quello che ci fa tornare indietro nel tempo con i ricordi, con le belle canzoni, la bella musica, mamma mia, quanto è bella. Gli anni 70-80 dance, I Remember Yesterday. Dopo la pubblicità scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
3: A Tione di Trento sui 90.2. A Comano 92.4.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
8: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: gusta caminar sola entre la naturaleza que me acaricia y los animales que me observan. El dulce sonido de la jungla es como el sonido de una flauta que me abraza. Sí.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: One, two. Buongiorno Walter, grazie per venerdì, bella serata. Uliano c'è, buongiorno, buongiorno, c'è la Gabri dalla Bozzo Bolognese che dice buongiorno capitano, anche oggi ti seguo da casa, la Gabri, ciao Gabri.
1: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Ciao Walter, buon lunedì, Manuel da Vigasio. Buongiorno, vorrei fare gli auguri di compleanno al mio carissimo amico Filippo Poliseno di Trissino, provincia di Vicenza. Per me, allora, che per me sul posto di lavoro, aspetta, è stato come un padre, Domenico da Verona. Ok. Buongiorno Valentino, il camionaro c'è anche Edo.

Buongiorno, saluti da Nicolò Merlo da Cerea, sempre presente. Buongiorno capitano Sandro da Ronco. Buongiorno, buon inizio settimana Luigi Soiano del Lago. Da intenditore, cosa ne dici del mio idolo Marc Marquez? Cosa ti dico? Ti dico che sono 5 piloti, o forse anche 6, che sono tutti bravi, insomma, e capaci di vincere il campionato del mondo. Marquez è a 40 punti dal primo, quindi non tanto. Se vince 2 gran premi è già là davanti, e lui lo può fare, quindi tutto da vedere.

Salutiamo la Violetta da Fermo. Hola Gnari, buon inizio settimana, Angela Nazionale. Stanotte c'è stato il temporale, 25 gradi stamattina. Vabbè, insomma, vedi. Poi cambia, Questa settimana dovrebbe essere un pelino un po' più fresco. No, no, è vero, non è che sto dicendo. Hanno detto che insomma qualche grado torna un po' sulla normalità, dai.

0: Buongiorno maestro, zio Max e le Scalaplano sempre presente. Buongiorno da Marina di San Nicola, spiaggia chi è? Spiaggia Punta Rossa, Tonino e Anna alla Dispoli. Buongiorno, solo Bez può vincere. Vabbè, insomma.
1: Scusate, sei il presidente che decidi?
0: Lo so, io avrei piacere che vincesse, però vediamo, è tutto da vedere, dai.

Ciao capitano, domani il mio compleanno di Guido Di Brenzone sul Garda, ti ascolto sempre, grande massa. Allora domani ti faccio gli auguri, basta scrivermi. Buongiorno, saluti da Sassuolo, Luisa, buon lunedì, c'è anche la Mari, vai!

Agricola Mattioli San Costanzo, andiamo in Sicilia dalla Sciacca, dalla Venu, Venu da Sciacca. Buongiorno, Capitan Massa, 65enne, e in Sardegna.

Buongiorno Walter, il capitano della nave, il canarino presente. Sì, è vero, il canarino c'era anche venerdì sera col suo cappellino giallo. Sta aspettando la maglietta anche lui, se l'è fatta fare gialla col canarino, vabbè. Buongiorno capitano, buongiorno popolo, Gio da Suzzara, il più parolo dalla bassa. E ha pure la maglietta del Morning Fever. Bravo, bravo.

Un saluto da Napo, da San Vito Lo Capo. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno da ragazzi dalla A22, dal Toro di Verona. Buongiorno Andrea da Sesto. Ma dove vai se il Morning Fever non lo ascolti mai? Gianluca da Binasco, bella, bella, mi piace.

Buongiorno Walter, è da fe quel che te senti, il canguro. Tra l'altro voglio farti i complimenti, canguro, per la festa del passatello con gli organizzatori, veramente bravi tutti, ma eravate tantissimi. E proprio a partire dalla cucina, vabbè, quando c'è il canguro in cucina sulla griglia è una garanzia. Numeri uno, festa del passatello, tanta roba, devo dire, tanta roba. Spero di esserci anche quest'altro anno.

C'è anche Massimo L'Orologiaio di Tavernelle, era lui lo sponsor, vabbè, insomma, gran figurone, bravo Massimo, sei il mio fratellone, bravo. L'orologiaio c'è.

Ah, è già l'ultimo disco questo. Ah, ok, vabbè. Insomma, con questo disco termina il Party Time I Remember Yesterday. Poi ci ritroviamo alle 10.30 con il Party Time Free Selection.

0: spot.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrain ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e due dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime. In Sicilia, a Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un ventenne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, e caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Rolling Stones, The Colors, bella lì, intanto da tre minuti siamo entrati nella seconda ora del Morning Fever, buongiorno dal capitano, buongiorno dal Cobra, Ilaria il Toro, c'è il Toro, ce n'è uno ed è Michele il tassista di Verona, Alessandro Agripoint, c'è anche la maglietta con scritto Morning Freezer, sì, magari per questo periodo sì, vabbè insomma ve le inventate di tutte, Mi mancano dei vocali, mi mancano i vocali per le richieste, come mai, sono tutti in vacanza. Allora, visto che noi chiediamo sempre, io e il Dami chiediamo sempre gente nuova, adesso gente nuova, mettetevi davanti il telefonino e fate la vostra richiesta dance, dai, 338-141-1001, vogliamo sentire la vostra voce, nuove richieste, dai che è bello questo programma, no? Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, Andro di Lendinara. Mi faresti ascoltare stamattina il brano David Guetta, Without You? Grazie, buona giornata, ciao.

0: Sì, ho detto il capitano. Capitano chiama e la ciurma risponde. Sono arrivati tanti messaggi. Continuate a mandarli, perché quelli che non riusciamo a mettere oggi, magari li mettiamo già domani mattina. Ci fa piacere, insomma, perché ho detto, vabbè, tanti sono in vacanza, però come dico tutti gli anni, portateci in vacanza con voi. Fate la vostra richiesta anche in vacanza, scaricatevi l'app, anche sotto l'ombrellone, ovunque, in montagna, al lago, al mare, portateci con voi, portateci in vacanza. Vedi, il Poppy c'è. E lunedì la tua voce, questa dance, sono l'anteprima della settimana, l'energia parte, energia parte. Bravo, bravo Poppy, lui, la sua perla di saggezza non manca mai. Andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
1: Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Feel Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, il progetto di David Guetta, comunque la voce è di questa bella donna, sì, perché comincia ad avere una bella età e comunque, vabbè. Dopo c'è qualcuno che dice, vabbè, massa, lei non ha mica lavorato in fabbrica, ho fatto la massaia, è vero, è un artista, Jennifer Lopez è un artista. E quando hai tanti soldi ti puoi tenere su bene, ti ritocchi qua, ritocchi là. Però diciamo che una donna quando è bella da giovane, bella da ragazza, è bella anche quando è nonna, secondo me. E la donna quando è bella, ecco, basta. E poi dopo, cioè, tutte le donne sono belle, a modo suo, ognuna ha il suo particolare, come l'uomo, anche l'uomo è bello, dai. Sono alcuni che dicono, ma madonna, quello lì non si può guardare, eppure avrà dei lati belli, lati positivi, magari è bello dentro, a me mi dicono che sono bello dentro. In effetti quando vado da una donna mi presento con un'ecografia, gli faccio vedere cosa ho dentro. Sì, sei un gran patacca, va bene, grazie. Daniel da Montichiari, buona settimana. Io non sono in vacanza, ma è sempre con me, siete sempre con me al lavoro. Buona giornata, Luana. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Oggi ci ascoltiamo Alexia con The Summer Is Magic. Ciao a tutto il popolo del Morning Fever.

0: questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. 10 e 21 minuti su Radio Studio Più con il capitano. Buongiorno, Barrichello da Padova. Valterone, sei un super uomo, umile, e questo parla da sé. Katia dalla Val di Sole, io sono un bel uomo, umile, così, ma non mi vuole nessuno, Katia. E io hai gli occhi belli, sei simpatico, però sono qua e non mi vuole nessuno, hai capito? Questa è la realtà. Oggi è il mio compleanno, volevo ringraziare Studio Più, il top, e il mio amore Cri, ti amo, Daniel da San Marino. Oh, bravo Daniel, auguri, happy birthday. Grazie, perché avevi scritto un messaggio prima senza dire il nome, difatti ti stavo chiedendo come ti chiamavi. Vabbè, comunque, buongiorno Walter, saluti da Gino da Massalengo, saluto Mattia il palista tutto giallo, e andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao, buongiorno a tutti, se potete mettermi Maybe One Day dei The Creature. Ciao, buona giornata a tutti, grazie.
0: Beh, a proposito di questa canzone, il remix, però sabato sera, non voglio dire, sono stato a mangiare su El Bel Sitte al Disco Diva e c'era proprio Antonello delle Creatures, se mi hanno fatti una bella chiacchierata, un grande abbraccio, bello.

0: Maybe one day, che bella, forse un giorno, dice il titolo di questa canzone, forse un giorno ci incontreremo, come è successo proprio sabato. Bravo per Antonello. Numero uno.
1: È possibile ascoltare Profondo Rosso? Un saluto a tutti gli ascoltatori. Pietro da Gualdo Tadino.

0: Profondo Rosso, Bobby Flexter, sì, ma sei tornato single, capitano, ormai è un anno, quindi siete rimasti indietro. Walter, saluti da Martino, Giovanna e Mauro DJ, Pavia, direzione Rimini Ferie. E vedi, c'ho già una richiesta, vedi, allora vieni in Val di Sole che ti aspetto. Insomma, arrivano, vabbè, ste donne. Buongiorno raga, siete il top, è impossibile ascoltare, no, è possibile, no, non puoi, dovresti fare un messaggio vocale, oggi è un po' tardi, magari domani. Andiamo in pubblicità e poi dopo subito il Party Time Free Selection.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Capitano, io da quando sto in provincia di Pescara che non mi guardano in faccia nemmeno i cani, mi abbaiano. Ma no, dai, dai, su, vai tranquillo. Per ognuno di noi c'è un'anima gemella, bisogna solo aspettare, aver pazienza. Buongiorno Walter, la tua musica dà forza e coraggio per affrontare la giornata di lavoro questa nuova settimana. Miro 73, Villa Franca, andiamo!

Il Vietta da Parma, trasporto foraggi, alta quota presenti, gas a martello. Ciao Francesco da Carpineti, provincia di Reggio Emilia, c'è Fedone, l'Agrispazzino, De Pergola, pure, andiamo!

Wow, che musica, grazie Monica da Trento, il vigilante da Pescara c'è. C'è anche Baschirotto presente. Siamo in tanti, andiamo.

Ci sono anch'io, Gianji da Trento. Salutiamo anche la Fabiola da Faenza e salutiamo Fabrizia da Roma. Wow! Sta prendendo piede alla capitale, signori.

Gaetano Bergamo Balla, Rosa e colleghe, ciao da Paolino Maialino dalla Svizzera. Perché Paolino Maialino? Cioè, fammi scrivimi perché ti chiami Paolino Maialino.

Salutiamo il team AgriService, Fabio Di Moglia da Mantova in Trebbiatura, Daniele da Varese, buongiorno capitano, Monterubiano balla sopra le batterie, Giampi da Monterubiano. Questa è la canzone che chiude il Party Time, Dracula, ce l'ascoltiamo fino all'ultimo.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'anticiclone africano continuerà a garantire una giornata di lunedì soleggiata sul nostro territorio, ma da segnalare al nord dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Temporali di calore anche al centro Italia, in Appennino e poi anche sull'Appennino meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora molto caldo, con locali picchi di 37-39 gradi, su alcune zone ancora 40 gradi, valori che resteranno elevati anche tra sera e notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: The Summer is Magic, canta così Summer is Magic, il Christian Marchi insieme a Solea, featuring Solea, lei è la cantante. Bello questo progetto, veramente bello, bello, bello, bello, mi piace, una canzone estiva, il tormentone estivo. Un saluto dai fratelli Vagnini da Pesaro, poi buongiorno Christian il pittore, parte dalla Val di Sole, buon inizio settimana. Mauro Di Maro 70, il poeta, insomma i poeti, i pittori sono tutti lassù, Val di Sole, va bene. Ok, ok, ok, andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Oggi si potrebbe ascoltare il Gigi Daghi con La Morte Jour. Grazie, ciao a tutti.

0: L'amour toujours, il Gigi D'Agostino, il vero capitano, lui è il vero capitano. Saluto da Paolino, il team Zoccanda. Buongiorno Marco, c'è Mirko, Pavia, dai che andiamo. Saluti da Oscar di Rimini, grande MotoGP ad Assen, spettacolare quest'anno, lo hai seguito? Sì, il tuo parere? E il mio parere, l'ho detto prima, ho detto ci sono sei piloti che sono lì per vincere, cioè sono idonei per vincere il campionato del mondo, quindi non è detto, insomma, quest'anno come sempre danno favorito Martin e anche Bezzecchi, però insomma Bezzecchi sta perdendo un po', mi dispiace perché ha fatto anche una brutta caduta, però voglio dire sono tutti dal Pedracosta, Ugura, Marquez, anche Marquez è lì perché è a 40 punti dal primo, quindi sono lì 6-7 piloti, uno, cioè sono tutti vicini. Quindi sarà bello vedere questo campionato, non è un monomarca, cioè nel senso non è monomarket è un campionato che insomma sarà da viversi proprio fino all'ultima gara. Detto questo, pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te a Varese sui 100.100. Spot.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Sister Sledge, We Are Family Remix.

0: Getaway, 11 e 13 minuti per la precisione. Siete su Radio Studio Più con il Capitan Massa. C'è anche il DJ Dami con me, siamo noi due.
1: Siete fantastici.
0: Grazie, qualcuno esagera anche.
2: I cironi della radio italiana.
0: No, dai, meno. Meno. Ciao Walter, so che ti piacciono i motori. Io ho già fatto un giretto nel bosco. Saluto di Maurizio. Bravo, immagino con la moto, con la moto, immagino. Adesso io non so, non ho neanche aperto il... Sì, penso che sì. Va bene, andiamo a sentire chi c'è.
3: Ciao ragazzi, sono Emanuela di Ceranova. Mi fate ascoltare No Stress di Mengoni? Grazie mille, ciao.

Buongiorno Radio Studio Più, vi ascolto dalla costiera amalfitana. Mi chiamo Nino e voglio ascoltare la Isla Bonita di Madonna.

0: La Isla Bonita, la Isla Bonita, Madonna. Ciao Valterone, un saluto dall'autista del pesce parlante di Ortona. Oggi senza pesce parlante non si lavora. Beh, insomma, vabbè. E anche perché con chi parli? Cioè, voglio dire, con chi parli se il pesce non parla? Buongiorno a tutti, anche oggi fa caldo. Giorgia da Imola. Giorgia, se fa caldo ti garantisco che non è inverno. Cioè, giuro. Vieni giù, sei a Imola, vieni giù. Rimini, Cesenatico, insomma, ce n'è. Riccione, puoi venire, vieni al mare, vieni a bagnarti, mettiti in acqua, lì non fa caldo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Se è possibile, Isma Life del dottor Alba. Ciao, un saluto a tutti.

0: Sì, signori, siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time. E anche a Fontana Fredda c'è caldo. Vabbè, questo è Fontana Fredda, anche Rio Freddo. Rio Freddo, che è una località qua. Qua vicino, insomma, vicino. Adesso faccio fatica a spiegarvi. Comunque si chiama Rio Freddo, ma fa caldo. Rio Freddo fa caldo. Da Goffri c'è. Dai, che tra un po' è Natale. Ciao Massa. Vabbè, insomma. Giulia Nicola dalla Trentina. Vabbè, insomma. Signori, fa caldo. Adesso martedì dovrebbe arrivare una rinfrescata, perché dovrebbero arrivare dei temporali. Poi dopo vi lamentate perché piove, fa freddo, quindi non siete mai contenti. Ecco cos'è cambiato, perché parlavamo, adesso va un attimino solo, parlavamo con amici e dicevamo, oh sì, vabbè, adesso non, una volta non c'erano i condizionatori, non c'erano le stufe che ci sono adesso, quindi il caldo si sopportava, il freddo si sopportava. Adesso abbiamo tutte le comodità del mondo e siamo dei lamentoni. Ecco cos'è cambiato nel mondo. Non è che cambia il mondo, sì, e fa più caldo, faceva caldo anche prima, ma prima eravamo meno lamentoni, ok? Quindi fate una cosa adesso, alzate il volume e scrivetemi al 338-141-1001 dov'è che fa caldo e però state ballando. Vabbè, insomma, c'è il party time di TM, ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, inizia così ufficialmente il Party Time DTM 90 della mattina, insieme fino alle ore 12 per ballare con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000, e siete voi i protagonisti. Ricordatevi il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, vi collegate e scegliete i vostri 4 brani dance preferiti, come ha fatto Ross di Milano questa mattina e ha scelto Billy Moore, Up and Down, Carolina Marquez, Sexo Sexo, Paradiso, Bailando, e partiamo subito con i Da Blitz. Stay with me.

Faceva caldo anche 30 anni fa, ma non come adesso. Stamattina verso le 8:30 era già caldo. Ma sì, ma voi non vi ricordate, dai, non vi ricordate. Cioè, ad esempio, io posso dire che una volta era più freddo, era, cioè, è uguale, dai. Sono, certo che non tutti gli anni sono uguali, però non è che una volta in estate faceva freddo, ha sempre fatto caldo, dai.

Saluti dal deserto di Trento, Beppe. Salutiamo Giorgio da Soave, da Aselonia. Aselonia, ho letto bene, sì. Ciao da Spolmaggiore, Trento. A Modena 30 gradi, Giordano.

Forse un po' più freddo, era, nevicava più spesso, ora dopo caldo e vabbè, insomma, sì, può essere che si sono spostate un po' le stagioni, è vero, le stagioni, perché io mi ricordo nevicava a dicembre, adesso nevica, cioè, sto parlando delle nostre zone qua, nevica, se nevica, nevica a fine gennaio o fine febbraio, sì, la neve a dicembre è un po' fatica a vedere. Magari si è spostata, quello sì, però il caldo era caldo. Se come dite voi, che insomma è aumentata di 10 gradi, l'Africa adesso sarebbe in fiamme, cioè, perché il mondo dice, il mondo da... il mondo, l'Africa sarebbe in fiamme, l'Africa 45-50 gradi ci sono di media, no? Faccio per dire, l'estate piena, con dei gradi in più sarebbe in fuoco, cioè, non lo so, io non lo so. Parliamo di musica, che è meglio, che io non mi intendo di ste cose.

Fa caldo, abbiamo capito. Io domenica sono andato a trovare Werther e Robby Digio. In quelle, poi insomma lì si chiama Terra del Sole, quindi non è che poteva far fresco a Terra del Sole. Castrocaro 37-38 gradi, ma anche oggi mi dicono che a Casello di Forlì ci sono 38 gradi. Va bene così, signori, va bene, fa caldo, bisogna bere tanta acqua, fare il bagno e stare al fresco, vai, viva l'estate!

0: Massa, parli te, che sei, io sinceramente sono in uno studio senza aria condizionata, però devo dirti che all'epoca, quando ho iniziato a guidare i trattori o gli escavatori, soprattutto i primi, non avevano il condizionatore, quindi stavi dentro una cabina sotto il sole, non è che potevi stare all'ombra, e con tanti gradi. Immaginate una cabina dello scavatore o del trattore senza condizionatore, come quelli che hanno adesso, diventa 60-70 gradi, così. Ma va bene, va bene, va bene così.
1: Il lavoro nobilita l'uomo, anche la donna, naturalmente.

Buongiorno dottore della musica, 4 giorni fa Sousse, Tunisia 28 gradi, in Italia 40, comunque città più umida d'Italia è Bologna, vabbè insomma Bologna sì, Bologna penso che sia il forno d'Italia, il forno d'Italia, c'è il foro italico e c'è il forno d'Italia che è Bologna, quindi voi prendete una pizza, andate nel centro di Bologna, la scartate, la mettete lì su un muretto in piazza e in un attimo si cuoce. Immaginate che a Bologna non hanno bisogno di accendere il fornello,

0: Giuro che il primo che si lamenta del freddo lo prendo a ciabattate. Vabbè, viva l'estate. Sentiamo la voce di Beppe Rambo.
1: Comunque, Walter, le persone che si lamentano del caldo sono le stesse che si lamentano per il freddo. Sono persone infelici, secondo me. Non gli va mai bene niente. Ciao, buona giornata. Parla uno che lavora fuori all'aperto, Ciao.
0: Sì, sì, adesso dai, vabbè, chiamarle infelici no, però insomma è vero. Siamo diventati comodoni, è come dire, adesso perdi il telefono, sei finito. Una volta il telefono non esisteva, il telefonino, ma c'era quello pubblico quando, io mi ricordo, a gettoni, signori, viva!

0: Walter, io sono un corriere e sono su un furgone senza aria condizionata. Ma perché lamentarsi? Abbiamo una sauna che siamo anche pagati. Cosa vogliamo di più? Meglio di così cosa si può fare?
1: È vero, è vero. Andate a fare la sauna, dovete pagare. Qui non pagate niente, eh?

0: Matterone, qui in officina da stamattina alle 8 che siamo davanti all'Iveco a 90 milioni di gradi, ma sorridiamo stes, perché il caldo fa bene alle ossa.
1: Bravo, bravo, comunque sia, io sto bene al caldo per la mia situazione ossea, ho le vertebre un po' schiacciate, ce ne ho di tutte, tutti gli acciacchi del mondo. E anche perché ho fatto degli sport estremi e quindi il caldo mi fa star bene, quindi per me viva il caldo.

C'è il canarino che mi dice: per trovare i gettoni quanto tempo per girare i bar e le file nelle cabine per telefonare? Bravo, ti ricordi allora, ti ricordi? Aspettare il tuo turno. Altro che il telefonino, sempre dietro.

da Taranto un saluto a tutte le nostre mogli, Bicio da Imola, DJ Neno da stamattina, buon pranzo, da stamattina forse dice. Dai che ce la facciamo. Arriva l'ultimo disco, bravo Alex. Stop ai messaggi.

0: aspetta, perché io parlo e non ho aperto il microfono, ma va bene. Siamo arrivati in fondo, bravo Alex, come gli ho detto prima, grazie, grazie al DJ Dami per il supporto tecnico. Il lunedì alle spalle, signori, l'abbiamo già passato. Domani è già martedì, quindi domani, poi tra l'altro, se non vado errato, è l'ultimo giorno di giugno. E poi luglio, che bene che ti voglio, vedrai, non finirà. Yeah, yeah, yeah, yeah. Senti che... Beh, è meglio di no, è meglio di no. Sei... immaginavo, sì che lo dicevi. Va bene, signori, adesso arriva la Sil.k con Guest for Lunch. Qualora lo vogliate, domani mattina il capitano lo trovate qui su Radio Studio Più. Dalle 9 a mezzogiorno, questo è il nostro appuntamento. Vai, vai, faremo la serata quelli della maglietta del capitano. Va bene, la faremo prima o poi, quando l'avranno presa tutti però. Studio
1: Più. Walter Massa, ogni giorno, dalle 9 alle 12, il Morning Viva. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con LaSil.k.
1: Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Iniziamo così oggi. Ci siamo oggi, lunedì 29 giugno. E anche giugno è terminato. E siamo già in estate, no? Siamo già in estate da un po', perché non è dal 21 giugno, è lì attorno, no? Che inizia l'estate. Come sono bianca! Guarda come sono bianca, Lorenzo. Ieri sono stata a prendere sole tutto il tempo, perché sono così bianca? Vabbè, insomma, che cosa facciamo con questo caldo torrido che dicono che doveva passare, doveva cambiare, bla bla bla. Speriamo di no, visto che devo ancora andare al mare. Che cosa facciamo? Questo me lo direte voi. Intanto io saluto Walter Massa, Alex Castellini, DJ Dami e Paramix DJ, perché sono passati tutti di qui questa mattina.

Come affrontiamo questo caldo? Secondo me dei metodi ci sono, perché tanti non hanno il condizionatore, tanti non hanno magari, o meglio, hanno il ventilatore, ma che fino a lì fa, perché effettivamente ha fatto davvero caldo in certi luoghi della pianura padana, c'è un umido pazzesco. Come si può affrontare questo caldo? Vediamo se avete dei consigli della nonna da darci.

quei rimedi della nonna che vi fanno sudare meno. Quali potrebbero essere? Che ne so, bere l'acqua col limone? Non lo so, ma io sono certa che voi mi saprete dare delle risposte gustosissime. 338-141. Quei rimedi della nonna che vi fanno sudare meno. Quali potrebbero essere? Che ne so, bere l'acqua col limone? Non lo so, ma io sono certa che voi mi saprete dare delle risposte gustosissime. 338-141-1001, poi le vado a cercare.

0: Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Offline.

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want

Oh, mi è sovvenuto che oggi non l'abbiamo neanche detto io, non l'ho neanche detto Damiano che ero in studio, mannaggia. Poi mi sono dimenticata di dirvi, perché qui stavamo facendo uno shooting fotografico, non mi ero dimenticata di dirvi che oggi abbiamo l'ospite, lo devo dire anche a Damiano, abbiamo l'ospite, il nostro Nicola Frassinetti, l'istruttore cinofilo, perché anche oggi parleremo, anche oggi come ogni lunedì parleremo dei nostri cagnolini. Abbiamo iniziato un tour di questa cosa e dobbiamo continuare, soprattutto per chi ha appena adottato o comprato un cagnolino. Poi volevo anche dirvi, almeno visto che le serate del weekend sono tantissime, almeno le mie. Quindi venerdì sera, e li saluto con tutto il cuore, la festa della birra di Asola insieme a Paromix DJ. E mi piace pensare di ritornare ad Asola, perché ho abitato lì per un po' e quindi conosco un sacco di gente. Mi piace l'idea di, proprio di esserci io quest'anno. L'anno scorso non c'ero nata io, ma quest'anno sì. Mentre invece, questo è il venerdì, il sabato, vero, è il sabato, venerdì sabato, sì giusto, il sabato la notte bianca di Montichiari, quindi saremo io, Paromix, Alex Castellini e Ugo Pelmisano a Montichiari in questo lunghissimo evento, in questa lunghissima serata. So che qualcuno di voi ci ha già scritto ci saremo, ma sono feste veramente dove c'è tantissima tantissima gente, quindi mi aspetto di vedervi tutti e di potervi salutare tutti. Ora ci siamo con i consigli. Io credo che Lorenzo mi abbia cancellato tutti i messaggi che sono arrivati prima. Adesso me li faccio ritirare fuori, perché durante gli spot sono arrivati una marea di messaggi e erano quei messaggi per darci dei consigli. Bravo, bravo, bravo. Così, per darci dei consigli per questo caldo. Vuoi un rimedio per il caldo? Passa la giornata all'ipermercato, lì c'è l'aria condizionata. Bravo, è la stessa cosa che abbiamo fatto noi e abbiamo trovato ieri una famiglia. Noi siamo andati in piscina, poi dopo mio marito mi dice: cosa mangiamo stasera? Beh, mangiamo che andiamo al centro commerciale a mangiare, che c'è più fresco che a casa nostra. A casa nostra c'è da aver paura, sono 30 gradi, c'è l'inferno, anzi, dobbiamo chiamare non solo clima, perché siamo riusciti anche a rompere un climatizzatore. Vabbè, niente, e nel momento in cui arriviamo vediamo spabaranzati, sfatti, un paio di amici, ma sfatti nel senso che li abbiamo visti lì, spabaranzati su queste sedie i nostri amici con i loro bambini, anche loro super, a vista sembravano siamo venuti a prendere il fresco, e in effetti poi ce l'hanno confermato. Gli ho detto: guarda, non siete gli unici, anche noi. Ma è proprio questo secondo me il marketing anche dei centri commerciali, perché poi ovviamente siamo andati in giro a spendere oltre che a mangiare. E il vostro rimedio della nonna invece qual è, quello per non sentire tutto questo caldo? Mia gente,

0: Guest for lunch on Studio Pew.
1: Guest for lunch.
2: Oh, allora andiamo. Andiamo a vedere, andiamo a sentire quali sono i messaggi che mi avete spedito. Vediamo un po'. Partiamo dal fondo, dai primi che sono arrivati. Vada via. No, forse questo non era. Questo no, aspetta, del fondo è troppo in giù, allora partiamo da sopra. Va bene. Dai, su, ecco qua. Cara, quando torni a Melzo, dove ci conoscemmo, dove venisti tu alla fiera di Melzo, ciao dalla Vane? Bella domanda, Vane, non ne ho la più pallida idea. Secondo me devono fare delle feste per tornare a Melzo, perché se non ne fanno e non chiamano la radio, mi sa che non tornerò mai più, secondo me. Però può essere questa cosa. In alternativa, scaricate pure l'app di Radio Studio Più, magari dove siamo più vicini a voi potete venire a cercare. Ah, bello questo messaggio. Sì, no, ok, questo mi piace. Allora, l'aria condizionata dalle 8:30 al centro commerciale ce l'abbiamo. E poi ancora, ma perché questo non si può sentire? Ricevuto, ma non si può sentire.
3: Ciao, sono Mariangela da Torre Suda.
2: Sì,
3: sono in Salento, quindi come capirete, da noi il caldo è qualcosa di pazzesco. Capisco però anche che in pianura padana in questo periodo state molto peggio di noi. E i consigli della nonna per il caldo: io non ho il condizionatore, non l'ho mai avuto, non l'ho mai usato, è una cosa che preferisco non usare per scelta. Mi aiuto col ventilatore, ma tengo le finestre abbassate e chiuse anche le imposte quando il sole colpisce la mia casa, quindi dal lato che è colpita io chiudo tutto. Diversamente però la sera apro tutto, faccio circolare l'aria e un po' meglio riesco a stare. Un semplice consiglio della mia nonna. Ciao a tutti da Mariangela, Torre Suda forever!
2: Brava Mariangela, è proprio vero, anche nonostante mio marito tipo a mezzogiorno magari rientro e c'è tutto spalancato, un caldo, i 30 gradi ci sono perché lascio le finestre aperte con la tapparella aperta, lui lavora da casa e quindi è un macello quando rientro, ovviamente poi attacco tutto. L'unica differenza è che noi non abbiamo il mare qui da queste parti, ma però adesso dove abito io almeno c'è il lago. E poi la sera, anche se lascio aperto tutto sto freschino, mannaggia, purtroppo non c'è. Però sicuramente chiudere le finestre, questo è un bel messaggio.

consigli della nonna si basano, quelli più efficaci per sconfiggere il caldo e l'afa, sull'uso sapiente dell'acqua, tessuti naturali e gestione strategica della casa, unendo saggezza popolare alle linee guida del Ministero della Salute per combattere le ondate di calore. Quindi, passa dell'acqua fredda o applica del ghiaccio avvolto in un panno sui polsi, dietro alle ginocchia e sulle tempie. Il sangue scorre vicino alle superfici di questi punti, rinfrescando rapidamente tutto il corpo. Quindi le tempie, i polsi, quello lo sapevo, dietro alle ginocchia mi era sfuggito. Poi un pediluvio rinfrescante, immerge i piedi in una bacinella di acqua fresca e sale grosso per sgonfiarli e abbassare la temperatura corporea. Ah, vedi un po', vedi? Ecco cosa servono i sali grossi, anche per far quello, cioè quelli, intendo quelli della vasca, non lo sapevo, io li mettevo giusto per pungermi il sedere. C'è una specie di scrub con idratazione intelligente, bevi molta acqua a temperatura ambiente, evita le bibite ghiacciate per scongiurare le congestioni, prova il famoso infuso rinfrescante di tè e foglie di menta. Eh sì, la menta effettivamente, tipo il ghiacciolo alla menta, un po' freddo forse visto quello che sta dicendo, però acqua e menta, semplice acqua e menta. E poi utilizza vestiti con fibre naturali, scegli abiti larghi e leggeri di cotone, sì, noi donne è un po' più facile, però, di cotone o lino, evitando tessuti sintetici che impediscono alla pelle di traspirare. Ah, vedi? E poi c'è la strategia delle finestre, come diceva prima la nostra ascoltatrice del Salento, e il trucco del ventilatore. Per un'azione più potente, posiziona una ciotola di ghiaccio o una bottiglia gelata davanti alle palle del ventilatore. L'aria si raffredderà mentre viene mossa. Cari amici del ventilatore, bella questa idea, io ne metterei anche due di bottiglia, che non si sa mai se si scongelano velocemente. Due belle bottiglie fresche davanti al ventilatore e giusto, senti, arriva l'aria fresca, è vero. Questo direi che è un ottimo consiglio. Allora noi adesso sì, siamo un pochino in ritardo, ma io voglio ascoltarla, 24.000 baci, questa new version.

Nel frattempo ci consigliano di bere almeno 5-6 Campari dalla bottiglia, tanto ghiaccio, ti addormenti ubriaco e non ti accorgi del caldo. E chissà però poi se ti risvegli. No, non fatelo.

0: Come di 4000 baci andiamo verso il meteo, gli spot e il primo party time. Un'altra nuovo, un nuovo brano, Buon Vento, il Giovanotti e D'Alfa per iniziare questo primo party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: L'anticiclone africano continuerà a garantire una giornata di lunedì soleggiata sul nostro territorio, ma da segnalare al nord dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Temporali di calore anche al centro Italia in Appennino e poi anche sull'Appennino meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora molto caldo, con locali picchi di 37-39 gradi, su alcune zone ancora 40 gradi, valori che resteranno elevati anche tra sera e notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: si muove, Giovanotti, Alfa, buon vento. Abbiamo iniziato così il nostro primo party time.
1: Yes, per lancio qui da pranzo.
0: E allora salutiamo gli amici di Player Mossa, dove si balla con il party time. Guarda che bella la spiaggia, bravi, bravissimi. Beati voi. Tanti saluti da Simone di Sottomarino, un abbraccio, ciao. Tanti saluti anche al nostro Nike da vivere. Elton John e Dua Lipa.

0: Andiamo in Svizzera, da Playa Hermosa passiamo alla Svizzera, andiamo a sentire che cosa ci dicono, vediamo un po'. Se va.
1: Bella bionda, saluti da Vittorio e
2: Vanessa.
1: Ciao.
0: Belli.

Andiamo con Cesio. Ciao Sil, sempre spumeggiante, sempre tanta energia e sempre tanto dolcissima. Sei bravo? A vostro ascoltatore Cristian Cartolibraio di Concesio. Bravo sei tu, caro nostro Cristian, che ci ascolti da tantissimi anni.

sto andando a curiosare il nuovo sito di Radio Studio Più, www.radiostudiopiu.net, dove posso andare a vedere anche tutte le serate e anche tutte le frequenze di Radio Studio Più in Italia.

Vi ricordo anche di scaricare l'app di Radio Studio Più, quella che potete utilizzare per vederci dove volete, per ascoltarci dove volete. Quante cose che si possono fare sul sito nuovo, guarda un

Quasi terminato anche questo primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io volevo farvi sentire degli altri messaggi, ma non riesco ad aprirlo. Questo, niente. Allora, salutiamo il nostro Gianni da Villafranca, che è sempre super presente.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano, revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14.30, il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero uno al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Dardari contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.

0: E ce devo fare, una volta che non arrivo in ritardo quando canto. Ma chi è che mi ha abbassato ancora? Guarda, guarda, guarda, c'ho gli spiriti. E... oh, là, no,
1: non si sposta più adesso.
0: Dai!
1: Niente, non si sposta.
0: Ma sono baci che do te. Cos'è? Cos'è? Ah, mi avete messo l'effetto. Io ho il mixer che si muove da solo, praticamente. Vabbè, dai, avevo voglia di scanticchiare. Ma il bello è che canto anche la prossima, perché mi piace anche la prossima. Sono le ore 13.04 minuti. Direi di andare dando il benvenuto e il buon pomeriggio a tutti coloro che sono qua a Guess or Lunch, ospite a pranzo. Radio Studio Più.
2: Se sono matta io.
0: Se sono matta io.
2: Non è che voglia lì. Ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Se sono matta, se sono matta, se sono matta io, se sono matta io. E canta così, ah.
1: Nonostante i corsi di meditazione,
0: canta tutta così, e ah. Ma è brava, mi piace tantissimo. Anche insieme alla rettore, a me gli era piaciuto tantissimo, tantissimo con Chimica. Però canta così. Tutte le canzoni le canta così. Anche quella nuova che ha fatto. Le canta tutto così.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io.
0: Sono matta io.
1: Sono matta io.
0: No, ma a me piace di brutto, cioè non sto scherzando, a me piace Dito nella piaga, piace stra di brutto anche prima che facesse sto pezzo che ha spopolato un casino. A me piaceva già prima. Però in effetti canta così, non è che si può, è come dire, io sì, ok, sono simpatica, però sono grassa, non è che posso farci, anzi no, che canti così non è disprezzevole, disprezzevole, no, va bene. Anzi, è un po' diverso dai soliti cantanti. Vabbè, insomma. L'ho detto, l'ho fatta tutta da sola, come al solito.

0: Lady Mojo, siamo negli anni 2000, ma tra pochissimo, lui è un po' più in là degli anni 2000, se mi sente. Tra pochissimo il nostro istruttore cinofilo Nicola Prassinetti in onda con noi, non solo con la voce, ma con tutto il suo corpo. A tra poco, rimanete con noi.
1: Studio Più Dance Station.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Scarica l'app di Radio Studio.

Radio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: help you.
1: Guests for lunch. Summer edition.
2: Sabrina.

0: Frassinetti.
1: Vediamo un po'.
0: Ce l'abbiamo, eccolo qui, eccolo qui. Però io non mi vedo.
1: Ciao,
0: ancora.
1: Silvia.
0: Ah, sì, eccolo là, sì, lui c'è, c'è. Perfetto. Grandissimo Nicola. Allora, il nostro Nicola Frassinetti, il nostro istruttore cinofilo, e abbiamo iniziato con lui la settimana scorsa questo percorso per capire quali sono le prime cose che bisogna fare quando acquistiamo o adottiamo un cucciolo. E la settimana scorsa ci ha dato qualche piccola nozione. Penso che andremo avanti su questo discorso, giusto Nicola?
1: Sì, andremo avanti un po' su questo tema, ma mi piacerebbe che oggi siano proprio gli ascoltatori che ci danno qualche dritta.
0: Ah,
1: nel senso, voglio buttare un po' un là e volevo chiedere un po', intanto che poi dopo mandi la prossima canzone di mandare qualche domanda, qualche audio. Inerente a cosa? Quando avete preso il cucciolo, l'avete portato a casa o lo state portando a casa, cosa avete pensato di prendere come accessorio per il cane? Cioè, quindi parlo, c'è chi prende la pettorina, c'è chi prende il collarino, e quindi ci sono vari tipi, io li chiamo accessori, e quindi vi chiedo voi, quale accessorio vi piace di più utilizzare con il vostro cane?
0: Cioè, ad esempio, io ho preso il tutù. Poi ho preso...
1: Il tutù non è proprio un accessorio, è un vestitino.
0: Allora, gli ho preso il guinzaglio con gli Swarovski e poi la ciotola rosa e lilla un'altra, la cuccia rosa pelosa. Insomma, vedete voi. Perché...
1: Vedete voi, sbizzarritevi. Quello che voglio suscitare in voi è... andare di come gestite il cane, cioè cosa avete comprato per gestire il cane, per far sì
0: e vediamo,
1: di portarlo
0: sì,
1: con
0: vediamo
1: voi
0: se ci avete azzeccato, perché adesso poi lui ci sgrida se abbiamo sbagliato accessorio. Ad esempio, io il tutù non è un accessorio. Tiè, ecco, perfetto. Quindi 338 141 1001, quali sono gli accessori e vari ed eventuali che avete acquistato al vostro cane quando poi l'avete portato in casa? Che ne so, anche le tovagliette, quelle da mettere in terra per la pipì. Ma attenzione, attenzione, anche lì
1: cadiamo.

0: che hai comprato il tuo cagnolino quando l'hai preso nuovo. Allora, Michele da Milano dice che avrebbe voluto, vorrebbe, non avrebbe voluto comprargli un giocattolo, ma è un po' insicuro perché non sa che tipo di giocattolo è meglio prendere. Dopodiché invece Valeria, sempre di Milano, dice che, aspetta che vado a leggere bene, aspetta che leggo bene, che ecco, gli ha comprato una spazzola, più che una spazzola è un pettinino, quello con, cioè tipo il pettinino, se proprio il pettinino, non la spazzola che poi mi hanno spiegato che serve quella per cardare, soprattutto per il mio cane, ma quella, il pettinino, Nicola, hai capito?
1: Adesso, Silvia, gli ascoltatori sono bravissimi, nel senso che io ho lanciato una bomba dove poteva esplodere e magari esploderà dopo, no? Perché?
0: Sì.
1: Perché è proprio sotto questo punto di vista, sotto questo aspetto degli accessori, io li chiamo accessori, ma per me gli accessori è il guinzaglio, il collare che puoi utilizzare, la pettorina, cioè tutto quello che io metto al cane per gestirlo, cioè non è tanto la spazzola, non è tanto il vestitino, ma è tutto quello che mi serve per gestirlo, perché in questo mondo, diciamo di cinofilia o cinofollia, ci sono degli schieramenti, chi pettorina, chi no collarino, chi no pettorina, chi si collarino, e quindi qua è un po' un tasto da, diciamo, che tanti non vogliono toccare, io proprio invece lo voglio toccare, perché questo, quello che noi andiamo ad acquistare con un cucciolino è proprio quello che piace a noi, quello che vogliamo noi mettere al nostro cane, quindi può essere la pettorina come può essere un collarino normale o anche un collarino scorrimento, perché c'è gente che lo mette un semplice retriever, perché alla fine è un collare scorrimento il retriever, per chi è cinofilo lo sa cos'è il retriever, è una corda che si mette al retriever, cioè ai labrador di solito o ai golden, che è fatta che in Italia viene chiamato volgarmente strozzo, no?
0: Ecco,
1: però è un retriever, un guinzaglio retriever, è un cordone dove tu gli metti al cane, c'è un fermo. Ecco, quindi voglio dire che non è lo strumento, l'accessorio che noi andiamo a mettere, ma è come noi lo gestiamo. Noi dobbiamo gestire bene gli strumenti, gli accessori che noi andiamo a mettere al nostro cane, non è l'accessorio, o adesso dico anche lo strumento, che fa la differenza, ma siamo noi che facciamo la differenza nell'usare questi guinzagli, collarino, pettorina, ripeto, tutto quello che sul mercato c'è.
0: Ho capito.
1: Cosa metti tu con la Penny?
0: Scusami,
1: cosa hai deciso di...
0: No, guarda, lascia perdere, io con la Penny, perché perdo tutti i guinzagli, li compro sempre nuovi, quello che capita. Lascia perdere che sono la padrona peggiore del mondo.
1: Brava. Non è importante quello che metti, ma come lo gestisci.
0: Bravo.

0: aspetta che qua devo rispondere io, perché perché se effettivamente ci sono dei leoni da tastiera non indifferenti,
1: Sì,
0: lo dico proprio senza paura, perché piuttosto chiamate un educatore di bambini che un educatore di cani, perché amate più i cani che i figli, società degenerata, pure della degenerata.
1: Faccio tanta educazione anche con i bimbi, proprio
0: tra l'altro,
1: diciamo, prendendo in considerazione dei miei cani, e mi chiamano in tantissime scuole.
0: Esatto,
1: ed è molto bello educare i bimbi.
0: Ma poi adesso non è che noi stiamo facendo educazione, non è la stessa cosa di... Ma ti pare che prenda un educatore con tutti le correnti di pensiero per educare i bambini che ci sono? Che scontro pazzesco se io dovessi chiamare uno piuttosto che un altro, cioè, mi perseguitano vita. L'istruttore cinofilo super giù, sono veramente basiche le cose che ci stai dicendo, quindi penso che tutti gli istruttori cinofili dicano più o meno le stesse cose, ecco, chi magari dice verde, chi dice rosso, ma dicono uguali. E poi qui non stiamo istruendo il cane perché vogliamo che il cane cresca serenamente come potrebbe essere quello di educare un bambino. Con Nicola Frassinetti noi tentiamo di educare i padroni perché possono vivere e far vivere i loro cani in una società sereni, che diano serenità alle altre persone, che siano sereni i proprietari con i cani e che non ci sia ci sia discordia, proprio come questa persona che mi ha scritto questa cosa che non si firma, che non ci sia discordia tra le persone che non amano i cani o gli animali o che gli danno fastidio e chi invece ama i cani. Dico giusto, Nicola? Non so se c'è ancora perché non lo vedo più, secondo me è caduto, però cioè le persone intelligenti capiscono che il mio programma e questo intervento di Nicola non è una società degenerata, anzi è un intervento, quello di Nicola, per aiutare chi non riesce a educare o chi ancora non ha pensato di farlo, anzi battiamo chiodo sul farlo, educate i vostri cani per avere dei cani, dei proprietari di cani ancora più civili. Perché si trovano ancora cani che scagazzano dappertutto, che abbaiano, che corrono, che mordono, che scappano di casa. E invece no, facciamo di tutto per aiutare il padrone, non il cane. E sui bambini invece non mi ci metto, mi bastano i miei, mi basta quello che ho e spero che la scuola faccia il proprio dovere, la scelta del genitore, scegliere la scuola più adeguata e il filone di pensiero più adeguato. Detto questo, mi sono molto arrabbiata per questo messaggio, perché veramente, veramente il messaggio inutile. Nel frattempo Nicola è caduto, quindi mi sa che noi dobbiamo andare avanti con Talk to You, gli spot Talk to You per il nostro secondo party time. Station.
2: Spot. Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine.
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Oh, mi fa piacere che siano arrivati così tanti messaggi per il nostro Nicola Frassinetti. Stanno arrivando ancora anche in questo secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Il nostro caro Nicolo, che ricordiamo che effettivamente anche lui lavora nelle scuole, lavora con gli anziani, lavora veramente con la pet therapy in diverse situazioni e non so quest'anno, ma fino all'anno scorso organizzava anche Grest con i bimbi. E poi mi chiedono chi è Eros, Carol Eros, un amico Eros, segnati Nicola Frassinetti, lo cerchi su Instagram e lui risponderà a tutte le tue domande, è veramente molto preparato. Detto questo, Maybe One Day, questo remix del 2024.

E allora dai, voglio andare a concludere questa cosa che mi ha fatto arrabbiare, perché ci sono persone che davvero non arrivano a capire la finezza delle cose a volte, no? Non ho un cane, non ho avuto il... non ho avuto il dono di essere mamma, ma ho il dono di amare tutti indifferentemente, senza risparmio, senza giudizio, ma lascio le critiche e le parole inutili a chi crede di avere la perfezione intrinseca a sé. Amiamo Radio Studio Più proprio perché non prende mai posizioni di dominio sugli altri, musicalmente non Antonella da Padenghe. Proprio così, Antonella, brava, hai capito tutto. Questa è l'intelligenza dei miei ascoltatori. Gli altri che non ci arrivano, beh, bastano scrivere, eventualmente, piuttosto che scrivere. Scommetto che tra un po' arriverà il sexy shop anche per i cani. E in effetti, guarda, con tutto quello che c'è, non mi stupirei. Speriamo di no, ecco.

si va, si continua, andiamo, torniamo in Italia, o meglio, andiamo a fare un salto in Italia dopo Amy Winehouse, Flamenco Paranoia, Samurai J, nuovissimo tormentone di quest'estate 2026.

0: Flamenco Paranoia, facciamo un salto però nell'anno scorso di un brano che a me piace tantissimo, è Abracadabra. Però sono curiosa di sentire cosa mi dice Nike.
1: Ma sì, una curiosità.
0: Sì.
1: Tutte le canzoni di merda le trovi,
0: dai,
1: te? Tipo questa che sta andando adesso.
0: Ma perché? Lo sapevo che non dovevo, lo sapevo. Stavolta mi hai fregato, Nike. Ovviamente io e lui scherziamo, Anche perché a lui una piace, una che io non gliene metto mai. L'ha messo sabato sera Frankie. Magia. Portami via.

Allora, mi pare che... Cioè, guardalo, guardalo, che accende il condizionatore. Perché dopo arrivo io e ho freddo. L'uomo è il suo congelatore automatico. Miki! E allora... Nike, siccome che anche Carlo Dall'Onno, secondo me era ironica. Voglio il numero di quello che vi vende la roba. Ciao da Luca. Noi glielo chiediamo a Garzilli. Però, ne ho messa una per Nike. Miki, dove stai? Ah no, non c'è più. Dei fantasmi. Ne ho messa una per te,

0: Dovremmo, perché? Secondo me, rifarla io e Garzilli. Devo che? Dirglielo. Devo dircelo, che? Dopo ce lo dico.
1: Che?
0: La voglio troppo fare, ce la vedete anche col video.

andiamo a concludere, cioè siamo passati da un tempo, bravo, metti gli applausi perché adesso qua sale, sale a 135, ma l'ho fatto per lui. Auguroni a Pietro da Piazzano, il neopatentato, mi raccomando andate piano. Questa l'ho messa per gli amici della Clivatec.

momento, ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno...

0: apprezzato, vedi che hanno apprezzato? Magia, portami via. Dammi un grrr, un che? Un grrrr, stop party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
2: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo.
1: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati, che dovrebbero ripartire domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis. Attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon alle 14.30, il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
4: Il lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
3: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
4: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
3: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
5: Ma tu mi devi spiegare perché non hai salutato. Cioè dopo. Lei c'ha i suoi tempi.
6: Sì, io sono una donna, c'ho i miei tempi.
5: Sei una donna?
6: Sì. Ma Lorenzo, aiutami, niente, non riesco a farlo andare.
5: Mamma mia.
6: Riesco.
7: I feel good.
5: Per favore, serve uno psicologo per questa donna, grazie.
6: Aiuto.
5: Dai, saluta.
6: Ciao, adesso sento, sì, ma posso. No, adesso non sento più niente.
5: Aia,
6: perché non sento niente.
5: Guarda che poi dice che sente,
6: così,
5: senti.
6: Così mi piace, sì.
5: Vedi che
6: sento. Così sento, così sento.
5: Saluta.
6: Ciao.
5: Io inizio, tu vai.
6: No, dai. No, aspetta.

0: fischi, scusa Paro, perché fischi?
1: Da dove fischia, tra l'altro?
0: Ho sentito, ragazza,
1: sì. Sai che ci vedo?
0: Come non ci
1: vedo? È uguale, tanto te vedo. Senti, allora, io non ho salutato per un motivo.
0: Dimmi, sono... per quale motivo?
1: Intanto diciamolo.
0: È il tuo telefono questo?
1: Il mio telefono, rosa, verde con i brillantini, verde acqua.
0: Brillantini, verde acqua.
1: Tiffany, Tiffany.
0: Vabbè, buon pomeriggio,
1: ecco,
0: io sono Gazzilli,
1: esatto.
0: La Sile con me oggi,
1: esatto.
0: Così in
1: per
0: apertura. Per in apertura, bella abbronzata, tutta attillata da questo weekend lavorativo lungo, pieno di emozioni.
1: Sì, a Lego Water Park.
0: Devi salutare qualcuno delle
1: sì,
0: serate,
1: volevo fare...
0: conosciuto?
1: Sì, assolutamente sì, ma abbiamo già avuto modo anche prima di salutare gli amici di Oglioso, una serata meravigliosa insieme a Frankie Gada. E loro sono stati veramente, veramente molto carini. Tra l'altro c'era anche una compagnia di Castiglione e compiva gli anni Laura.
0: Castiglione delle Stiviere.
1: Sì, Castiglione delle Stiviere, sì. Esatto. Allora, io però sono qua per un'altra cosa, perché tu dici sei rimasta qui? Perché mo lo dobbiamo fare.
0: Che cosa? Non ti azzardare. Non ti azzardare neanche.
1: Perché io vorrei fare un videoclip, ma tu
0: sì.
1: Non lo vuoi fare.
0: E beh, caspita, cioè voglio dire, non è che uno si deve sputtanare dopo anni e anni.
1: Ho anche vergogna a guardarti.
0: No. Cioè tu vuoi fare, cos'è? Ma poi da Mengr sì. Non va più.
1: Avevo capito, ma è andata prima,
0: vabbè,
1: tu sei passato.
0: Perché
1: detto,
0: no,
1: guarda,
0: è già tolto. Non
1: perfetta.
0: Va più, da Mengr non va più. Trova un'altra canzone.
1: Sì,
0: se tu trovi attuale, attuale, perché così la gente
1: da
0: guarda.
1: Da Mengr dell'anno scorso però.
0: Da Mengr, vecchio, basta. Da Mengr ormai, voglio dire, è andata.
1: Sì, ma tu vuoi mettere?
0: No.
1: Tu che in pugliese mi dici...
0: Che cosa?
1: Che cosa?
0: Questa... Io facciamo un video... Ma cazzo ridi?
1: Perché secondo me potrebbe essere troppo ridere.
0: Bene.
1: Morirei felice, dammi un
0: tu no,
1: che
0: tu
1: cosa?
0: Pensa a una traccia nuova, un po' attuale, così quest'estate.
1: Ma non sono così simpatiche.
0: Perché ce n'è.
1: Ce n'è simpatiche.
0: Oh, voglia. Ma voglia. Poi fai la versione tua, cioè tu.
1: No, tu è tua.
0: Sì.
1: Così Ibiza proprio è escluso che ci vada ancora.
0: Neanche, anche in Romania basta, ritorna indietro, vai.
1: Fine, sì.
0: Cioè
1: sì.
0: Cosa dovevamo fare? Dai.
1: Io dovevo fare dammi un grrr. E tu un che?
0: Okay.
1: Un grrr, un che? Però in pugliese.
0: Un che in pugliese, che cosa?
1: Che ne so.
0: Dai, sì, fai allora, la prova, dai, dai.
1: Andiamo, 3, 2, 1, dammi un grrr.
0: Che cosa?
1: Aspetta.
0: Sta dando il disco.
1: Vado.
0: Dammi un grrr. Ah, ecco.
1: Vedi
0: a me, dai.
1: Un grrr.
0: Ci hai?
1: È un po' veloce. Un grrr.
0: Che cosa?
1: Un grrr.
0: Pigliati. Ma tu pensa se non fare pirla così, ti rendi conto?
1: Ma vedi che l'ho pensata giusta.
0: Bene, figata. Guarda, andrà di brutto, andrà.
1: Vuoi mettere in discoteca?
0: Ma
1: nei
0: chi
1: club?
0: Sei in discoteca, nei club? Ma
1: io con te pugliese?
0: Certo, che te che fai da Mingur?
1: Niente, basta, sono una produttrice, non c'è niente da fare.
0: Sì, bene, vai in vacanza, anche
1: forse
0: tu che
1: meglio,
0: ne hai bisogno. Che fai oggi di bello?
1: Oh, allora, adesso cosa faccio? Devo andare a prendere il bambino al Grest.
0: Beh, movimentato il pomeriggio.
1: Sì, poi l'altro...
0: Bene.
1: Niente, basta, sono una produttrice, non c'è niente da fare.
0: Sì, bene, vai in vacanza, anche
1: forse
0: tu che
1: meglio,
0: ne hai bisogno. Che fai oggi di bello?
1: Oh, allora, adesso cosa faccio? Devo andare a prendere il bambino al Grest.
0: Beh, movimentato.
1: Sì, poi l'altro bambino che è a casa di mia mamma è semalizzato.

0: Chiaro,
1: quando vuoi tu mi fai dammi un grr, io ti dico che cosa.
0: Che non cosa? Un grr.
1: Va bene.
0: Vabbè, me ne vado?
1: No, non so, se no vado via, te fai un tuo programma.
0: Io vado.
1: Ma io voglio capire, cioè, prima che vai via, dimmi, adesso dimmi. Sentiamo, questi qua sono tutti i tuoi messaggi.
0: Sono miei?
1: Aspetta,
0: io non
1: lo
0: vedo,
1: so,
0: non
1: speriamo, sentiamo, perché io devo capire.
0: Ma questo è tuo.
2: Buongiorno a tutti, cigli dell'au.
1: Vedi? Vedi, vedi, tutto.
0: Vedi che bravo.
1: Perché ti mandano
0: cosa
1: tutti
0: questi? Però?
1: Cing della Upa è un animale particolare.
0: Ah sì?
1: Però ti arrivano tutti i messaggi calienti. Come mai? E l'ora?
0: Eh sì, è mezzogiorno,
1: da mezzogiorno
0: che
1: fa caldo.
0: Picchia un sole.
1: Ah, ecco perché. Va bene, grazie Sil, batti il 5,
0: ciao.
1: Mi raccomando.
0: Ciao a tutti, a domani.
1: A domani, sempre a partire da mezzogiorno. Vabbè, noi inizia il Feel Good. Che Dio ce la mandi buona.

0: Abbiamo già capito come inizia questa nuova settimana. Siamo a fine mese di giugno. Ammazzo, voglio. Non parliamo di temperature, basta farci le solite menate, mi raccomando. Parliamo solo di cose belle, ok? Se c'è qualcosa di bello che accade nella vostra vita in questo momento, voi fatecelo sapere. Intanto io vado a bere il caffè e andiamo in pubblicità.
1: I feel good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Beh, la sua carriera inizia come cantante youtuber, Alex Warren. Bella però, Fever Dream. Allora, ho notato una cosa, che col caldo i conduttori radiofonici parlano di meno. Sì, è inutile parlare, metti tanta musica e stop, ne parli un pochino di meno. Va bene, allora lunedì 29 giugno, mi auguro che abbiate passato un buon weekend, che siete belli carichi, che ritornate nella settimana lavorativa pieni di energie, con tante cose belle magari da raccontare, che avete vissuto durante il weekend, se siete stati in posti fighissimi. Devo dire la verità, sono andato in montagna ieri, la mia compagna a 1400 metri, guagliò, c'erano 30 gradi, mannaggia la miseria, a 1400 metri c'erano 30 gradi, cioè stavi al sole e schiattavi come un pirla. Ragazzi, ormai così, mettiamoci il cuore in pace, adesso vi faccio fare il patto col diavolo, sì, perché c'è tanta gente disposta a tutto pur di... Quelli che dicono, se io potessi, se io avessi la possibilità, se avessi la bacchetta magica. Allora, facciamo una cosa. Mettiamo, ipotizziamo. Non ci risponde Antonio, che strano. Vedi, non ci risponde. Ipotizziamo che si può fare il patto col diavolo. Cioè il diavolo ti dice, esprimi un desiderio, io te lo esaudisco, ma mi dai 10 anni di vita. Che succede? Senti, pronto?
1: Pronto? Ciao, amici.
0: Ascolta Antonio,
1: ciao,
0: cioè,
1: sono
0: ascolta, non
1: sono
0: è che
1: siamo con in persona.
0: Aspetta. Non è che noi ti chiamiamo e te fai la tua pausa, devi rispondere. Che
1: sei ancora... Ciao amici, ciao a tutta l'Italia, sono Antonio.
0: Sì, lo sanno, lo sanno. Inutile che dici, adesso basta che dici Antonio, ti riconoscono tutti. Ascolta, okay. Antonio.
1: Dimmi.
0: Allora, mi è venuta in mente sta cosa guardando dei film. Ma tu lo faresti il patto col diavolo? Cioè il diavolo viene da te?
1: Sì.
0: Aspetta, te hai già detto sì. Te proprio non te ne frega, a te qualsiasi cosa.
1: Allora, adesso ti spiego una cosa.
0: Dimmi. Vabbè. Allora, aspetta. Arriva il diavolo da te e ti dice: esprimi un desiderio qualsiasi, io te lo esaudisco, ma mi devi dare 10 anni di vita. Vuol dire che la tua vita ha 10 anni di meno. Cioè, se devi andartene a 70, te ne vai a 60. E lo faresti per 10 anni di vita?
1: Io, guarda, assolutamente sì, perché ti dico una cosa, io fin da bambino ho sempre avuto il sogno di diventare famoso, lavorare in televisione, nel mondo dello spettacolo.
0: Si è capito per niente, sai che non si è capito per niente, però tu lo fai, si può sapere quanti anni hai tu adesso?
1: Allora, io ne ho 58.
0: 58, allora metti caso che tu adesso fai il patto col diavolo e... ipoteticamente te ne devi andare a 70, capisci che hai 2 anni poi te ne vai, però viene esaudito il tuo desiderio. Il tuo desiderio è quello di avere successo nel mondo dello spettacolo, diventare famoso.
1: Sì, è il mio sogno, assolutamente.
0: Va bene.
1: Sì.
0: Va bene, allora noi giriamo il tuo desiderio là sotto e vediamo che cosa poi viene fuori. Comunque tu saresti disposto, per 10 anni di vita lo faresti.
1: Sì, ma guarda, io ti dirò, io secondo me il patto con il diavolo l'ho già fatto nella mia vita, perché...
0: Anche per
1: il fatto di essere sempre in onda su Radio Studio Più, per me è già un qualcosa di...
0: Ma speriamo che non, che non ti abbia tolto i 10 anni col fatto che tu adesso sei diventato...
1: 10 anni però è un qualcosa che non mi aspettavo assolutamente fino a qualche mese fa, per cui è arrivato questa cosa.
0: Va bene. Comunque tu lo faresti, ti ringrazio, Anto, buona giornata, ciao. Dai, se no questo va avanti, vedi? Va bene, gente, io farei il patto, io faccio il patto, non lo so perché è facile dire. Comunque, facciamoci un giro tra gli ascoltatori e vediamo cosa viene fuori.

0: Allora vedi, tanti accetterebbero. Guarda che roba, mamma mia. Vabbè, questo io lo farei in cambio 10 anni di vita, gli chiederei, no, solo un desiderio, ragazzi, non è, beh, i desideri infiniti, così potrei allungarmi la vita. È arrivato lui, cozza, chi è qua? Luigi Lafano, sei arrivato ben fresco, freddo, no, uno, e viene, che è esaudito. Dai, sentiamo questo messaggio intanto, dai, pronto?
1: Buongiorno Studio Più.
0: Buongiorno.
1: Allora, riguardo di questo tema che stiamo affrontando del diavolo che ti toglierebbe 10 anni di vita,
0: patto,
1: se ti
0: esaudisse
1: il desiderio, ecco. Io non credo lo farei, perché secondo me la cosa più importante della persona stessa, della vita di una persona, è la salute.
0: Bravo.
1: Perché senza quella non si fa assolutamente niente.
0: Bravo.
1: E quindi di conseguenza penso che questi 10 anni me li godrei a pir di bene.
0: Bravissimo. Ciao Jesse, vedi. Però tanta gente pur di ottenere qualcosa ha voglia. Ha voglia. Ce n'è di messaggi, sì, io quello, io quell'altro. Perché poi è facile, no, col pensiero dire bah. Però arriva questo e dice: dammi la mano, firmiamo il contratto. Tu cosa vuoi? Vuoi avere successo? Vuoi diventare miliardario? Non è un problema. Però i 10 anni di vita te li ciuccio. Sai, c'è gente che è disposta. Tu, da donne, sentiamo la nostra Giselle che si è fatta una settimana di vacanza. È arrivata fresca fresca. Ecco. E questo senza patti col diavolo. Ha detto: beh, non me ne frega un cazzo, io me ne vado a Minorca.
2: Sì, dobbiamo vedere com'era la situazione.
0: Com'è? Ma sei ancora in vacanza?
2: No, finite.
0: Madonna, ti sento stanca proprio,
2: Ma sì,
0: depressa proprio. Hai passato una settimana di cacca, Com'è lì a Minorca? Come si sta? Da Dio.
2: Si sta da Dio. C'è niente da fare. È qualcosa di spettacolare. Infatti sto aspettando di andare in pensione per andarmene.
0: Certo, anche quello. Cioè, fai le vacanze, ma vuoi andare pure in pensione e ti trasferisci là definitivamente?
2: Sì.
0: Diventi una minorchese,
2: considerato che non vado a pagare le tasse almeno per 10 anni, poi muoio e sono a posto.
0: Ecco. Allora, tu sai, il patto col diavolo tu lo faresti? Cioè, ottieni quello che vuoi, un desiderio, però qualsiasi desiderio, però gli dai 10 anni della tua vita.
2: No, assolutamente no.
0: Brava, così. Sai che c'è gente, voglio, disposta, ma proprio altri 10 anni. C'è gente che gli dà tutto pur di ottenere qualcosa.
2: Ma tu... sicuramente persone che comunque vogliono qualcosa di soldi, da fortuna, trovare, che ne so, il principe azzurro piuttosto che la principessa rosa.
0: Beh, questa me la devo scrivere. Allora, la principessa rosa me la devo scrivere. Dopo il principe azzurro.
2: C'è il principe azzurro, c'è la principessa rosa.
0: C'è anche la principessa rosa. Ascolta, vabbè, sì. Allora, a parte questo, tu 10 anni della vita, no. Anche perché, scusami, la cosa più importante è la salute, no? Perché poi se hai la salute puoi combattere, puoi fare, puoi mettere su. Però è anche vero che, ragazzi miei, dato che se tu guardi nei social c'è tanta gente, no, che fa vedere quello che non è pur di stare a livello con la società, allora dico, mi è venuta in mente sta cosa. Va bene, grazie. Vuoi fare l'annuncio live? Tanto, voglio dire, la nostra Giselle ormai ti richiedono tutti.
2: Sì, soprattutto la Ryanair.
0: La Ryanair, tu devi vedere quando vado in giro che mi dicono: ehi, ma la Giselle com'è? E io gli rispondo: ragazzi, qua gli dico: ragazzi, quando mette il tacco 12, che ne minga per insieme, c'è lì la gara a Malpensa.
2: 15,
0: Addirittura il 15, quella al Malpensa fanno a gara. Ma stai scherzando?
2: Sì, fanno anche gli annunci.
0: Vai,
2: è arrivata Giselle.
0: E allora vai col tuo annuncio, tesoro.
2: Signore e signori, bentornati sulla Garzilli & Gad Airlines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gadel, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi divertire. 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon lunedì e tanta tanta buona musica.
0: Grazie Giselle, un bacione, ti vediamo bene.
2: Un bacio,
0: ciao.
2: Un bacio anch'io, ciao. Radio Studio Più, the best sound from the past.

0: Tavares. Chi è?
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Io 10 anni della mia vita glieli regalerei a occhi chiusi.
0: Perché?
1: Perché il mio desiderio sarebbe quello di poter realizzare ogni mio desiderio.
0: Beh, è arrivato l'altro. Guarda che ha a che fare con quello lì, che ne sa più una di... cioè, non è che arrivi te fresco fresco. Va bene, arriva il party time. Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Offline. Ah.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: E così in sordina, tag, il party time. Quello delle 2:30, pronti ragazzi? Muovere il corpo piano perché fa caldo.
1: I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. I got soul.

petto nudo così. Che cazzo. Cioè, lo fanno in Ibiza, lo fanno dappertutto, lo fanno a Miami, lo fanno in Croazia, lo fanno anche in Almania, dai mega party in Almania, possiamo farlo noi, partita, che cazzo, dai. Tutti biotti a livello di petto e poi con gli occhiali così, è molto dai. Un po' da fuori da cavessa, ci sta. Dai che con la testa molti sono già in vacanza! Ma quelli che partono ad agosto voglio molto passo o tiemba, eh?

leggermente fuori. Attenzione quando si mixa, bisogna andare a tempo, ragazzi, perché qua ci sono i critici, criticano tutto. Bisogna stare attenti. Viaggio, viaggio.

0: Stavo dando un'occhiata a tutte le fotografie che ci mandate sul nostro 338-141-1001. Ma noi abbiamo il 70% degli ascoltatori che hanno la piscina in casa. Come si è messi? Wow, eh? Ragazzi miei, centro sociale altissimo qua, eh. Tutti con una piscina. Ce l'hanno tutti la piscina in casa.
1: Com'è sta storia? Corona Brent per le altre radio. Che ne minga, ragazzi.
0: Bravo, bravo. Salutiamo Orlando Bragante, l'amico Roland Brent. L'abbiamo avuto nel programma, eh? Certo. Va bene, almeno per quelli nostalgici che quando si entra negli anni 90 inizia.

0: vabbè, gli altri dicono che ve la tirate. È vero che ne abbiamo gli ascoltatori con la piscina, Coco. E dai. Perché noi facciamo la differenza. Ah, se ci risponde vado a beccare quest'altro, quest'altro la piscina anche lui, eh. Sì, perché ti faccio un esempio, su 100 fotografie che arrivano sul nostro WhatsApp, beh, voglio dire, l'80% tutte piscine. Ragazzi, allora là mi viene il dubbio, capito? Pronto?
1: Sì, pronto!
0: Hai la piscina anche tu, vero? Come ti chiami?
1: Sono Fabio!
0: Fabio, complimenti per la piscina che hai in casa! Bravo, bravo, vedi, no? Così diamo conferma che i nostri ascoltatori hanno la piscina. Dove ci troviamo, Fabio? Dove sei?
1: Provincia di Lodi.
0: Provincia di Lodi, dai, saluta l'Italia che ti sta ascoltando.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Studio Più.
0: Ciao Fabio.

0: Party Time. Complimenti comunque per tutte le foto che ci mandate di cultura, di geografia, di scienza, di anatomia, di tutto. Oh, arriva di tutto, ragazzi miei. Grazie alle vostre foto noi faremo altro che un'enciclopedia, altro che un altro, lo dico io. Intanto chiudiamo il party.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
1: Party time.
2: Party time.
1: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Studio Q News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
6: L'anticiclone africano continuerà a garantire una giornata di lunedì soleggiata sul nostro territorio, ma da segnalare al nord dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Temporali di calore anche al centro Italia in Appennino e poi anche sull'Appennino meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora molto caldo, con locali picchi di 37-39 gradi, su alcune zone ancora 40 gradi, valori che resteranno elevati anche tra sera e notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Spot. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: good. Get tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Ci siamo. Mazza che buona la granita al limone. Madonna, tornate indietro nel tempo. Vero o no? Arrivano un sacco di messaggi, li ascoltiamo, perché ricordiamo che I Feel Good è un vostro programma. Siete voi i protagonisti assoluti.
1: Gazzo,
0: chi è? Ciao.
1: È una figata pazzesca.
0: Sì.
1: Ci lavora con 40 gradi,
0: sì,
1: e si sta da Dio.
0: Beh.
1: Poi verso le 7 si va a fare un tuffo alle calette al Cesano,
0: oh,
1: che ci sono i delfini.
0: Bravo.
1: Una figata pazzesca.
0: Vedi,
1: così tutta la vita.
0: Sempre così, non è lamentarsi via dicendo. Che caspita. Gazzo, andiamo a beccare. Pronto? Pronto? Ha messo giù a me. No, perché ha mandato una foto che è in piscina, no? E dice, altro che piscina, bagno turco, qui l'acqua è 34-36 gradi. Uè, te capì? Cioè, si sta lamentando perché l'acqua è troppo calda. No, lo vuole vedere, cazzo, ragazzi. Te capì? Come si chiama lei? Mary. Salutiamo Mary. Te pensi che c'è gente in mezzo al traffico? Bello, va bene. Poi tantissime foto, gente che è a Jesolo, gente qua è a Pesaro, un giro per l'Italia. Andiamo in quel di Bologna, Garzo, Modena è presente. Salutiamo Gianni, cos'è questa qua? Rimini, bello, mi fa piacere, vedi, anche la Calabria è presente. Beh, alla fine I Feel Good è un programma che unisce. E questo fa piacere, perché poi arrivano un sacco di messaggi di gente che se la sta godendo, di gente che sta lavorando. Però questa è la famiglia di I Feel Good, un programma che unisce, non disunisce. Vedi, tutti che mi tengono presente, Garzo, l'acqua a 33 gradi. Oh, che me ne frega! Va bene, dai. Allora, intanto guardavo se

C'era qualcosa di particolare e carino da poter così condividere con voi. Vale ancora un applauso a quello. Vabbè, guarda, io non so. Quello che è successo in Venezuela è impressionante. Le vittime di Venezuela aumentano sempre di più. Vabbè, dai, andiamo a beccare qualcosa di bello, che è meglio, dai. Nel cazzeggio pomeridiano, come se fossimo sotto l'ombrellone in spiaggia, vediamo qualcosa di.

0: La Terra si sta infuocando. Siamo nel 2827. Ormai la Terra è diventata una palla di fuoco. Non si può stare all'esterno. Abbiamo creato dei sottopassi, delle gallerie, perché l'essere umano rischia.
1: Beh, sembra, sai, quelle cose da film, no? Del futuro, di fantascienza, no? Perché con tutto ciò che arriva nel web, tra notizie, no? Che poi si va sempre lì alle temperature, però, ragazzi, dai, stop, dai. Va bene, allora, politici, lasciamo perdere. Oh, avete visto la storia di quello che durante i Gay Pride ha detto a Salvini, lo hanno beccato col video, e lui ha fatto il grande, però, ragazzi, bisogna stare attenti. A parlare, ad offendere le persone di qualsiasi linea politica sia, per l'amor di Dio. Però perché poi questi con i video, che poi sei anche furbi, cioè sei in una manifestazione, ti fanno il video, lo metti nel mondo del web, ciao, quello a Roma in 2 secondi e mezzo viene a saperlo, ti fanno un fondello che metà basta e avanti. Complimenti! Quella è il pirla della settimana, posso dirlo? No, fatemelo dire, perché poi prima fenomeni, poi fai il video e guarda, non lo so, era il caldo, era... Ma sì, ragazzi, mamma mia. Per favore, prima di fare delle azioni o di dire qualcosa, mettete il cervello in un... non so, che ti posso dire? Nel ghiaccio, nel freezer, fatelo raffreddare, che è meglio. Vabbè, ma succede, è perché è così, adesso col web devi stare attento, cioè puoi dire delle cose senza stare a offendere, no, voglio dire, più di tanto, perché... poi questi fanno il fondello. Va bene, comunque tanti messaggi sempre qui in Val di Non, 36 gradi, vabbè ragazzi, dai, va bene, l'estate, pensate che poi quando arriva l'inverno ci si sta a lamentare, adesso capisco, cioè, che è venuto fuori tutto in un botto, adesso chissà che cosa succede, ma niente, tutti hanno paura che adesso arriveranno i temporali, la grandine, e chi più ne ha più ne metta, non lo so chi è.
2: Ciao questo? Garzo,
1: ciao di...
2: Che? Ma forse lui è quello che voleva, farsi fare il fondello bene a modo, non gli piace, e quindi
1: no, vabbè,
2: chissà.
1: No, non lo so, però ragazzi, bisogna veramente avere rispetto delle cose, delle persone, poi, cioè, senza offendere, perché poi è brutto, diventa virale, ragazzi, e poi non ne vieni più fuori, che gli vai a raccontare che è stato un colpo di sole? Va bene, tra un po' arriva il disco del passato. Comunque vi ricordo le coordinate: 338-141-1001. Questo è per contattare, per entrare sulla piattaforma di I Feel Good. Salutiamo tutte le persone che ci ascoltano dall'estero, amici e non, rompiballe e non, perché siete sempre di più e questo mi fa veramente piacere. Detto questo, disco del passato. Dai, tanto anche se siamo in anticipo, ce la giochiamo un po'.
3: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: turistica, così magari di effetto, no, da specchio godiamo anche noi. Dove andiamo? Andiamo qui, vediamo se ci rispondono, dai, così sentiamo, perché noi qua stiamo lavorando, sentire magari gente che è in vacanza, no, psicologicamente ci rinfresca l'anima, il cervello, e ne sai comunque, dai. 1980, come si stava conciati in quegli anni? Pensa, se torni indietro nel tempo, arrivi negli anni 80 e dici, bah, chissà cosa succede negli anni 2000, via. Che è? Attenzione, perché è arrivato Lawrence The Voice, quando arriva qui, e qui rispondiamo. Pronto, Jesolo? Pronto? Niente. Jesolo non risponde.
1: Oggi Garzo non ti vuole nessuno.
0: Niente, oggi ho la paura che
1: oggi
0: gli rompiamo le balle.
1: Gli fai paura. Ma hanno preso paura all'inizio con Mara Venier.
0: Vedi, ha persino messo giù. Perché io ho detto, adesso andiamo a contattare chi sta in vacanza e gli facciamo un fondello così.
1: Va bene.
0: Che caspita. Qua bisogna avere il polso duro.
1: Bravo.
0: Quello che si pensa bisogna dire. Sì, senza nessun problema.
1: Adesso vado via.
0: Vai. Va bene, cercavamo di contattare persone che sono in vacanza a Jesolo, ma niente da fare. Vediamo, un saluto arriva del Garrett, che sta lavorando, stanno schiattando. Beh, bello, dai, sentire anche questo qua cosa dice. Questi sono in vacanza, Rimini, Riccione, ma non rispondono. E beh, è un'ora un po' particolare. Questa Rodengo, dove si butta in acqua. Giangi da Trento, noi lo salutiamo. Questi altri, qualcuno che lavora, dai, che sta schiattando, dai, tanto siamo... aspetta che rispondiamo, eh. Pronto?
2: Allora, rispondi o no? Sono a Jesolo.
0: Ma scusa un attimino, noi chiamiamo, tu mandi le foto del lungomare, della spiaggia. Ma ti sembra giusto? Ma ti sembra
2: non
0: giusto?
2: È giusto, vero?
0: Niente adesso, voglio dire. Poi se ti arriva una colica così è perché la gente te la tira dietro.
2: No, non mi arriva, stai tranquillo, non mi arriva.
0: Perché la gente poi
2: ho
0: te la tira.
2: L'hai
0: appena presa. Beh, ascolta,
2: una
0: com'è?
2: Pallina. Una pallina di gelato al Coco Wafer. Io come buono.
0: Oddio
2: con
0: mio.
2: Sopra Duchi Ukraini di Dubai Chocolate.
0: Di
2: una
0: Dubai.
2: Meraviglia.
0: Oh, santo Dio. Pensate come sta messo questa alle 3:30. Ascolta.
2: Oh, sto male.
0: Immagino, ti sento. Allora, il tuo nome, poi dici com'è Jesolo? C'è movimento, turismo, com'è la situazione?
2: Sì, dai, no al massimo, perché oggi è lunedì, sabato e domenica, però insomma non va male.
0: Il weekend, lunedì al mare, quelli che non fanno una mazza nella vita, cioè o quelli che sono in pensione o quelli che vivono di rendita.
2: Pensionati cronici.
0: Tu cosa fai? Fai parte della categoria dei pensionati o di quelli che...
2: Degli sfigati.
0: O fai parte di quelli che vivono di rendita?
2: Degli sfigati.
0: Ma no, non si dice sfigati. Sfigati cosa vuol dire? Sei in pensione.
2: Aspetta, che cerco una definizione di sfigati.
0: No, non si può, lascia per l'amor di Dio.
2: C'è una definizione, ci deve essere, la lingua italiana.
0: Sì, però voglio dire, sei in pensione tu?
2: Anche.
0: Allora,
2: ho pagato i contributi, mi hanno dato la pensione.
0: Bravo, sei un privilegiato. Va bene, allora movimento comunque sotto weekend, durante la settimana poca roba. Va bene. Ti ringrazio.
2: Il mare è bello però.
0: Beh, almeno quello. Voglio dire. Bene, ti ringrazio.
2: Ci sentiamo.
0: Ciao, grazie. Vedi. I feel good. Questo è il mare di lunedì, c'è poco movimento, però il mare è bello. Vabbè.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Metti l'effetto del mare, per favore, grazie, grazie, grazie, molto gentili, grazie. Così, così, così, va bene. Party time rinfrescante! Aspetta! Ammazza, oh! Un po' fredda là! Pirla! Party time rinfrescante, quello delle 3:30. Allora, mi raccomando che poi alle 4 del pomeriggio, circa tra mezz'ora, poco più, poco meno, ci collegheremo con Frankie Gada, che è in esterna in un posto bello, bello, bello, bello. Ricordo, Giamaica, beh, il nome è già tutto un programma, eh! Hai capito dove sta lui?

Rescue Party, tornare indietro nel tempo e rifare il Rescue Party. La gente si diverte un casino, è una figata. Non ce n'è tanti in giro, stavo dando un'occhiata alle varie programmazioni dei luoghi estivi. E dovevamo cercare di organizzare noi, dai. Bello Rescue Party, quelli belli, eh. Tosti, tosti, tosti. Le party time, Bob Sinclair.

se fossimo sotto l'ombrellone, bello, in vacanza. Poi c'è gente che tira fuori degli aforismi, dei detti particolari. Questo cos'è che dice? Allora, Miki, c'è chi ama le cose dopo che le ha perse e c'è chi stringe forte le cose che ama per non perderle. Voglio, ma sai che cosa ha tirato fuori? Che è questo qua? Oh, geniale, proprio ragazzi, una mente superiore. E vabbè, il caldo, il caldo.

un'occhiata ai consigli che danno le stelle dove andare in vacanza segno per segno. Le stelle secondo me non sono informate tanto bene sullo scorpione, però perché dicono che lo scorpione deve andare in vacanza in Islanda, addirittura che la perfetta vacanza sarebbe in camper all'Islanda da soli. Ma secondo me non... potete avvisare un attimino lì alle stelle che le cose sono un po' cambiate, cioè. Ma perché da solo con il camper in Islanda, l'avventura? Ah no, state fuori di testa anche loro, eh.

sacco di messaggi al 338-141-1001. Vedi, al Kosovo siamo a 32 gradi, vabbè, già, anche se fa caldo, ragazzi, perché ieri a 1400 metri d'altezza c'erano 30 gradi, e che bello, uno dice, beh, vado là, vado a respirare un pochino, sì sì, ho respirato al sole, guagliò, impressionante. Comunque salutiamo tutti coloro che vanno in montagna, ragazzi miei, e si fregano le sdraio, e là là! Sono andato in un posto, ragazzi, è impressionante. Sì, non faccio nomi, però, eh. È pieno di mariuoli in giro. Ce n'è, ce n'è.

0: Miss Worldwide and the world's most beautiful woman.
1: Beh, l'atmosfera è quella giusta comunque, la festa, eh.

0: pronti a collegarci.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: Mezzo l'eco perché così ci sente, capito? Pronto? Io so che sei in un posto fighissimo.
5: Lo so che sai che sono in un posto bello. Sì,
0: signore e signori, direttamente da Giamaica, dalla Giamaica, è là lui.
5: No, Giamaica Beach, Lido Grotte, per precisione, perché sennò pensano che siamo oltreoceano.
0: Che bello però, ragazzi miei. Allora, Frankie Gada in esterna da un luogo bellissimo, Giamaica Beach, dove si trova? Diciamolo.
5: Giamaica Beach, siamo proprio sulla punta estrema delle grotte di Catullo di Sirmione. Tra l'altro è la mia prima volta che vado a lavorare in bicicletta. E vengo qua, monto tutto e mi rendo conto di aver lasciato il mixer a casa, quindi... sono ritornato in bicicletta a casa e ho rifatto il percorso due volte. Adesso, dopo una respirazione bocca a bocca dei bagnini, sono finalmente in forma e pronto per iniziare.
0: Allora, c'è gente, com'è la situazione lì? Com'è la situazione, Fred?
5: Simeone è imballato, ragazzo mio, Simeone è imballato. Oggi la giornata è meravigliosa, l'acqua è cristallina, c'è gente che sta facendo il bagno, c'è gente che sta facendo l'aperitivo, c'è gente messa all'ombra. Noi saremo in diretta da qui due ore, ospiti insomma di una famiglia importante di Sirmione,
0: certo.
5: Sono bene. Nostri amici, ecco perché siamo qua.
0: Bene, un luogo fantastico, trasmetterà Frankie Gada l'emozione, l'atmosfera in tutta Italia e non solo di quello che succede al Jamaica Beach. Frankie, noi ti salutiamo.
5: Sì, due lunedì al mese, lo dico intanto per cominciare, poi magari ci espandiamo, vediamo, insomma, intanto iniziamo così.
0: Va bene, facci godere, tanto stai insieme al popolo fino alle ore 18, io ti mando un abbraccio. Ci si becca domani, che sei in esterna anche domani.
5: Perché ti faccio lavorare un'ora di meno, quindi è normale che mi mandi un abbraccio.
0: Va bene, in diretta con Frankie Gada. Ciao Frankie, in diretta con Frankie Gada dal Jamaica Beach, posto veramente molto bello. Se avete l'occasione, già girate nel web, così andate a vedere le immagini e capite di che cosa stiamo parlando. Noi ci si ribecca domani pomeriggio alle 2. Ciao a Touch!
6: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro giovanile a Stade nella Bassa Sassonia in Germania. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti, lo riferiscono diversi media tedeschi. Confermato un grande dispiegamento di forze nella città, invitata la popolazione ad evitare la zona. Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela, diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi. E in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro La Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, lo ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto, la ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono una coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni, ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto, composte di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Sport, promosso agli ottavi, il Canada prosegue nei 16esimi dei mondiali, alle 19 Brasile e Giappone. Chi passa affronterà la vincente di Costa d'Avorio e Norvegia di domani, mentre alle 22.30 sarà la volta di Germania-Paraguay, da cui uscirà l'avversaria di una tra Francia e Svezia, in programma sempre domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Frankie Gada e I Feel Good.

I like to move it, move it. Eccoci qua, buon pomeriggio, la parte di Frankie Gadda, buon lunedì e benvenuti su Strip la Dance Station d'Italia, e siamo pronti ad iniziare questa nuova settimana. Per chi dice che lunedì è un giorno un po' tragico, un po' brutto, invece no, no, dai, guarda come siamo messi, cioè siamo in una delle spiagge veramente più belle, se non la più bella del lago di Garda, per la sua peculiarità di essere wild. Adesso sposterò anche le telecamere così rimango inquadrato meglio, perché sono in una posizione davvero particolare oggi, per cui insomma dopo vi racconto. In ogni caso, insieme fino alle ore 18 con quello che è il nostro appuntamento I Feel Good in diretta da Sirmione per quanto mi riguarda, ma poi non cambia niente a livello di messaggi e di messaggistica e di cose che faremo. 338 141 1001 il numero degli sms per poter scrivere, partecipare attivamente a questo fine di giugno, e poi naturalmente insomma avremo delle chiacchiere da fare, di conseguenza andrà tutto alla perfezione, ok? Allora andiamo assolutamente avanti, buon pomeriggio a voi, questa è la Dance Station d'Italia.

0: feel good. Get to the radio, Studio P. Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

si muove, come se si muove, ragazzi, su Strippi alla destra esce d'Italia, si muove tutto quanto, c'è una grande energia e questa è la cosa bella. Comunque sia, stiamo entrando nel mese di luglio di diritto e quindi insomma sarà il mese delle vacanze per molti, anche se in realtà io di vacanza un pochino ne ho fatta, dai, quei 4 giorni sono riuscito a farli la settimana scorsa. A Sirmione si sta veramente molto molto bene, pian piano si abbasseranno anche le temperature, oggi abbiamo 1 grado in meno rispetto a ieri e quindi c'è questo forte calo intenso delle temperature, di cui sicuramente il mio collega Michi Garzilli avrà parlato tutto il pomeriggio, no? Quanti gradi ci sono sulla vostra autovettura, eccetera eccetera. Noi non parleremo di quello, ma bensì parleremo semplicemente di estate, perché quando arriva l'estate un pochino si sognano dei viaggi belli da fare da qualche parte. Quindi io vi chiedo, qual è il viaggio più bello che avete mai fatto o qual è il viaggio che avete in programma di fare per quest'estate 2026? Oppure, se non fate nessun viaggio della vita, se non avete in mente di andare da nessuna parte perché manca il dinero, raccontatemi semplicemente un viaggio bello che vi è capitato di fare nel resto della vita, ok? 338 141 1001 e intanto ci godiamo un po' di sound.

0: È la musica, che naturalmente passiamo ogni giorno su Studio Più, la Dance Station d'Italia, a essere protagonista, e arrivano anche i vostri primi messaggi. E quindi, insomma, salutiamo Francesco da Pescantina. Quest'anno viaggio lo faccio ad agosto e andrò a fare il Cammino di Santiago, hai capito? In agosto, tanta roba. Gli ultimi 110-120 chilometri del cammino portoghese, l'anno prossimo i soldi geopolitica permetteranno, vorrei andare a fare la giornata mondiale della gioventù a Seul oppure in Vietnam, cioè tanta roba comunque, Allora, il viaggio che farò io sarà insieme alla mia compagna ed andremo sicuramente al freddo quest'estate, perché andremo in Trentino, precisamente andremo a Senigallia, no, andremo a Marileva da Senigallia, insomma anche questo è un bel viaggio, per cui sarà contento anche chi ama il panorama della montagna, che è sempre meraviglioso, noi da qui le vediamo le montagne e quindi di conseguenza, insomma, vi abbracciamo, come del resto abbracciamo anche la città di Senigallia, ci mancherebbe. Stiamo per arrivare al momento del party time, per cui disco del passato e poi facciamo festa.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: real good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

0: good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Tikitita Katà, signori, questo è il Party Time in diretta nazionale su Radio Sulpil Dance Station d'Italia con Frankie Gada, che si trova a Sirmione presso Lido Grotte, Jamaica Beach, in diretta nazionale per questo lunedì.

UK. È passato qualche anno da quando era uscita la versione originale di questa canzone di Planet Funk. Siamo nei primi anni 2000. Su Studio Pirata Dance Station d'Italia siamo all'interno del Party Time che ci stiamo godendo alle ore 16.30 fino alle ore 17. 338-141-1001 per farci sapere dove state ballando con un messaggino, magari scritto, ok? Mentre noi in diretta da Jamaica Beach, Lido Grotte, Sirmione per questo lunedì fantastico con la musica della Dance Station d'Italia.

La musica di Studio Più, la Dance Station d'Italia. Un salutone a mio zio Rocca che ci sta aiutando con le ciliegie. Non sto parlando di un mio parente personale, ma bensì del bandido, del Baltaro di Matuzzi, Mirko, quindi, ma tutta la family. Si stanno ancora raccogliendo le ciliegie. Dumaroni, ragazzi, Dumaroni. Anzi, Duduroni, Duduroni.

0: È arrivato il momento di fare una pausa, ci fermiamo con il Party Time su Station d'Italia. Naturalmente state con noi perché abbiamo ancora un'ora per arrivare alle 18. 30 minutes of every hour. The party. Adesso party time. Parti da me, semplicemente, certo. Ciao, vi assisto questo lunedì alla Piccellino Grotte Sermione per una diretta con Radio Strupila del Station.
1: Statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: something I want to talk about.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: L'anticiclone africano continuerà a garantire una giornata di lunedì soleggiata sul nostro territorio, ma da segnalare al nord dei temporali di calore nel pomeriggio su Alpi e Prealpi, che in serata andranno ad interessare anche le pianure lombarde e piemontesi. Temporali di calore anche al centro Italia, in Appennino e poi anche sull'Appennino meridionale. Il tutto in un contesto climatico ancora molto caldo, con locali picchi di 37-39 gradi, su alcune zone ancora 40 gradi, valori che resteranno elevati anche tra sera e notte, soprattutto nei grandi centri urbani. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

entriamo nella nota di noi insieme su scritto scrittale diretta dalla signora dal Libro Grotto, che dice che tra l'altro quest'anno, quest'estate, solamente un paio di giorni fa, ha compiuto 10 anni. Beh, 10 anni che esiste questa location, questa spiaggia meravigliosa. E l'unico modo per raggiungerla è proprio quello di parcheggiare fuori del castello e poi raggiungerci all'interno. Allora, con Studio Più, la Destrici d'Italia, abbiamo molti messaggi che arrivano. C'è uno molto bello, la ragazza si chiama Elisa, che

Vediamo se in questa maniera riusciamo a fare le cose fatte per bene. Ringrazio comunque le persone che mi iscrivono al 338 141 1001. Siamo nell'ultima parte di programma di I Feel Good insieme a Frankie Gada, in diretta da Sirmione, dal Lido Grotte Jamaica Beach, che come stavo spiegando prima compie 10 anni. Proprio in questi giorni sono stati dei festeggiamenti, perché sono il 10° anno che la spiaggia poi è gestita da una famiglia di bravissime persone, per cui insomma io le ringrazio sempre, comunque e ovunque esse siano in questo momento. Per cui, visto che abbiamo questo colpo d'occhio meraviglioso sulla sponda bresciana del lago di Garda e la musica non ci manca, continuiamo a far divertire le persone che sono numerosissime, che sono qui in questo momento e che stanno facendo aperitivo, stanno facendo il bagno, insomma la cornice è fantastica, la musica altrettanto. Saluto e ringrazio le persone che ho incontrato nel weekend, visto che siamo stati a fare festa insieme anche nella nottata di sabato a Colle Beato precisamente. Saluto Michele, saluto tutto lo staff PGA, abbiamo fatto una serata meravigliosa con Max Pederzini, insomma con Giulia Gatta, con le nostre ragazze dell'animazione. È stato veramente molto molto bello, per cui sicuramente si replica anche l'anno prossimo.

è così che funziona questo pomeriggio. Fatemi salutare anche lo staff che comunque sta lavorando qui al Lido Grotte Jamaica Beach. Sono Gian, Alberto, Gianluca, che sono tra l'altro tre modelli, sono stati presi proprio per questo motivo, per cui diciamo che ci pensano loro al benessere delle donne che in questo momento stanno facendo l'aperitivo. Poi abbiamo anche la sicurezza, cioè siamo comunque tranquilli, ci sono i bagnini, insomma c'è un sacco di situazione molto molto bella. Pronti a fare un salto nel passato e poi andiamo con l'ultimo party time. Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

E piano piano anche questo lunedì sta andando al termine, insomma, per quelli che hanno alla fine lavoro più o meno a quest'ora. Sono poi quelli che stanno rientrando a casa in macchina, che ci stanno ascoltando sulla Dance Station d'Italia. È arrivato il momento del party time. Come sempre 338-141-1001. Poi alle ore 18 non andremo da Eleonora Salvia oggi, ma andremo da Ronnie Milani, per cui ci sarà il suo show alle ore 18 fino alle 20 sulla Dance Station d'Italia.

Vedi, l'unico che lavora fino a domani è assolutamente Andrea. Andrea lavorerà per sempre, non andrà mai in pensione e sarà l'unico uomo sulla faccia della terra a continuare a lavorare di giorno e di notte, di giorno e di notte. Va bene, ciao Franky, vorrei salutare la mia compagna Federica che vi sta ascoltando, va benissimo. Ciao, un salutone, grazie. C'è l'altro da Camerino, comunque quelle zone lì delle Marche, che è nota sia per l'università che per un tipo di pasta asciutta che viene prodotta.

Il nostro ultimo party time all'interno di I Feel Good, in diretta da Sirmione Lido Grotte, da Jamaica, Jamaica Beach, spiaggia favolosa. Salutoni che arrivano anche dalla Sardegna, buon lunedì a tutti. Daniele, buona vacanza.

La musica è quella di Peggy Goo, che non manca nemmeno lei di stupirci sempre, sia come artista, come DJ, come producer e come dischi, insomma. Torniamo indietro nel tempo prima di chiudere questa puntata, di cedere la linea agli amici che ci trasmetteranno poi da Cesena con i Daft Punk anche, perché no?

are gonna celebrate Daft Punk one more time, anni 2000 proprio, proprio precisi. Stiamo per finire l'appuntamento con I Feel Good, siamo per finire il Party Time, manca solamente un disco e poi naturalmente ci salutiamo per darci appuntamento domani in un'altra location, per cui anche domani ancora una volta in diretta nazionale su Radio Studio Più, la Destination d'Italia.

0: Oh yeah! E siamo arrivati in fondo a questa diretta di questo pomeriggio su Suripila Test Station d'Italia. Siamo stati a Lido Grotte, Jamaica Beach, a Permione, in punta proprio, in una location davvero meravigliosa dove probabilmente torneremo presto. Intanto noi vi salutiamo, vi ringraziamo. Domani, per quanto mi riguarda, ci sentiremo in diretta dalla Fenice di Lugana di Sirmione, bistrò, pasticceria, caffetteria, insomma aperitivi e non solo, per cui vi auguro di passare una bella serata. La linea va a Ronnie Milani e naturalmente grazie anche a tutte le persone che ci hanno scritto e agli amici dello staff della Jamaica Beach, logicamente, per averci ospitato all'interno della loro postazione. Grazie.
1: Studio Pew, your dance station. Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Terminata la pubblicità, a Studio Pew è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il Canada, uno dei paesi organizzatori con USA e Messico, è la prima formazione promossa agli ottavi dei campionati del mondo. Un gol nel recupero ieri di Eustachio firma l'1-0 contro il Sudafrica, che non ha certo demeritato. E stasera al menù dei sedicesimi chiama la ribalta Brasile e Germania, due tra le grandi favorite nella corsa al titolo iridato. Alle 19 italiane, le 12 locali, nel caldo bollente di Houston, la sede Saudi Carlo Ancelotti, guidata da Vinicius, già 4 reti, incrocia al Giappone. In panchina il veterano quarantenne ex Inter Nagatomo, arbitro il nostro Maurizio Mariani. Chi passa se la vedrà con la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre da Francia Svezia, sempre domani, uscirà l'avversaria dell'altra gara di stasera. Ore 22:30 a Boston, Germania Paraguay dirige il marocchino Jayed. Finora non hanno destato particolari entusiasmi i tedeschi, ancora in ombra il numero 10 Musiala, stella Bayern. I sudamericani opporranno la spensieratezza di chi ha già raggiunto un gran traguardo superando la fase a gironi. Stanotte alle 3 italiane, Olanda-Marocco, duello a distanza di ex interisti Dumfries Hakimi. Attende il verdetto il già qualificato Canada. Lasciamo i mondiali, adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio. Voltiamo pagina. Dopo il trionfo di Barcellona, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del quinto posto ieri in Austria, gran premio che ha certificato la crisi senza fine dell'altra Ferrari di Leclerc. La vittoria è andata a Russell su Mercedes davanti a Verstappen e a Kimi Antonelli, che resta così al comando della classifica piloti a più 40 sul compagno di scuderia. Stavolta qualche problema in più per il 19enne campione bolognese, che però zittisce chi dice si sia accontentato del podio.
2: Ero lì, diciamo che anche in gara sono partito un po' con la vena chiusa, però devo dire che sicuramente se avessi avuto l'opportunità l'avrei cercato di sfruttare al massimo. Vediamo di far meglio a Silverstone e di tornare sul gradino più alto del podio.
1: Infine il ciclismo scatta al conto alla rovescia verso il Tour de France, che sabato inizierà con una crono a squadre da Barcellona per concludersi a Parigi il 26 luglio. Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogačar insegue il quinto successo in carriera alla Grand Boucle, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Ed è tutto, buona serata.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
3: Attenzione, attenzione!
4: In perfetto orario, devo dire, eh?

0: Ja, ja, ein drei Bier Münziger.
1: Club Connection on Radio Studio Pure.
0: Salutiamo i ragazzi di I Feel Good, Michi Garzini e Frankie Gada. Ciao Frankie, buon rientro. Italiani, ciao, io sono Ronnie Milani e questa è la family di Club Connection in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, si salvi chi può, quindi mettetevi comodi e mettetevi comodi. Saluto Fede alla parte tecnica, De Niro, Tiga, Max, Ricky, Serena, Sofia e Lorena. Allora amici, è lunedì 29 giugno, ormai è finito il mese di giugno, le temperature devo dire sembrano quelle di agosto, però vabbè, ormai la non voglio parlare di caldo, basta, se può più ogni social, ogni radio, ogni TV, insomma tutti stanno parlando di sto caldo, è estate e basta, quindi allacciate le cinture, c'è anche una novità, un gioco in più nella prima parte, dai che si parte.

Eh beh, siamo partiti carichi. Italiani, ciao a tutti quelli che stanno rientrando verso casa al lavoro. Questa è la Family Club Connection, il programma che solitamente è in onda dal lunedì al venerdì, adesso anche il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18, però solitamente dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte, dalle 10 sera fino a mezzanotte. Oggi e domani puntata speciale in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, si salvi chi può, che salutiamo. So che è in ferie, eh? È in ferie, quindi se la sta godendo, non so dove si trovi in questo momento, comunque la salutiamo. Allora amici, come va? Tutto bene, tutto bene. Avevo anticipato che c'è una novità per tutta l'estate. La novità qual è? Che nella prima ora giocheremo con un altro nuovo giochino, quindi abbiamo bensì due giochi, la prima e la seconda ora, e il gioco si chiama Mimmo, capito? Mimmo, quindi preparatevi perché questa è la novità, che conoscerete tra un attimo.

0: L'hanno rifatta in tutte le salse. I like a move and move. Apri Fede, chi c'è? Chi c'è? Chi è che c'è? Apri Fede.
1: Milani!
0: Sì!
1: Saluti da Ortona Mare.
0: Saluti da Ortona Mare, mi mancava un po'. Attenzione amici, perché da questo momento si gioca.
2: Mimmo. Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho nelle mani.
0: 338-141-1001. Questo è il gioco nuovo dove dovete indovinare qualsiasi cosa. Cioè Mimmo, dovete indovinare cosa pensa, cosa fa, cosa mangia, dov'è, qualsiasi cosa. Falla riascoltare, Fede.
2: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho nelle mani.
0: Allora, come al solito, qui non serve l'intelligenza artificiale perché non c'entra niente, non c'è nessun indovinello che potete andare a cercare usando l'intelligenza artificiale. Qui non c'è modo, qui c'è una voce che spara qualcosa e dovete indovinare quello che sta facendo, capito? Quindi però, come al solito, non si vince niente, una bella mazza. Fede?
2: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho nelle mani.
0: Vi dico solo questo, è una cosa che si mangia.

0: venute a Serronne che può un programma casareccio senza bellezza, minchia se mi piace però.
1: Giovani wannabe, pinguini tattici nucleari, attenzione, vado a leggervi.
2: Mimmo, Mimmo, Mimmo, Mimmo,
3: il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho nelle mani.
1: 338 141 1001. Andate piano ragazzi, perché di pomeriggio cambia tutto, cambia tutto. Di sera un'altra cosa, arrivano meno messaggi, quindi di giorno attenzione, attenzione, qui non ce la faccio, Fede, te lo dico. Allora cos'è che ha tra le mani Mimmo? Una piedina, ha scritto Moreno da Verona. No, una forchetta. Chi è che ha scritto una forchetta? Non si è firmato. Un panino con la mortadella e cipolline sott'aceto, e beh, buono, ma non è quella. La banana, ha scritto Michele da Verona. No, Fede.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho nelle mani.
1: 338, indovina cosa ho nelle mani. Non è facile, perché può essere qualsiasi cosa, però si mangia, capito? Un indizio ve l'ho dato, se mangia, capito? Se mangia, una cosa buona che si mangia. Poi chi c'è? Vai avanti, Fede, piano. Cos'è? Facciamogliela una super dedica a sta ragazza. Chi è? Alla banana, ma l'ha fatto un saluto alla mia ragazza Ida? Fatto. Mattia dalla provincia di Mantova. Salutiamo Ida che aveva scritto la banana. No, poi chi c'è? Andate piano. Beh, non fate saluti, ragazzi, stiamo giocando, non fate saluti. Dov'è? Ciao Ronny, sempre un grande piacere ascoltarti, un salutone Alessandro Brentonico, grazie di esserci, grazie ragazzi. Allora, falla riascoltare, Fede.
4: Ciao, sono Mimmo, indovina cosa ho nelle mani.
1: Lo so, la dobbiamo chiudere adesso, ragazzi, dobbiamo chiudere. Kebab, che ha scritto? Kebab, chi è che l'ha scritto? Si è fermato? No, non è il kebab. Un accendino. No, ha scritto un accendino e anche il kebab. No, vi dico che, vi dico solo, vi do un indizio. Fede, ferma tutto, un indizio. Ambrogio? E ho detto tutto, il primo. Il primo, 338-141-1001. Fede.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina cosa ho nelle mani.
1: Dai. È una scatola di... Il primo. È una scatola di ciò? No, è una scatola di 338-141-1001. È una scatola di il primo. No, Sara da Fermo, sì, ma non serve dire la marca. Non serve dire la marca, quindi è una scatola di... Dai, il primo. Ronny, in mano a un... cos'è? Un paiolo? Da polenta, ciao da Alessandro. No, ha una scatola di semagna, ragazzi. Diciamo che semagna più che altro d'inverno, perché d'estate si cerca di limitarsi un po' con i dolci. Ci capito? Ci limitiamo un po'. Mimmo ha nelle mani il pistolino. Ciao, Deborah da Cerea. No... Io leggo tutto in diretta. No, non è quello, Fede. Il pistolino. No. Allora, si magna, ragazzi. Dov'è? Sara da Fermo. Cos'è che ha nelle mani? Perché mi avete tolto tutta l'ambaradan qua? Cos'è che ha nelle mani? Ragazzi? No, una scatola di choc, forza, una scatola di choc. una scatola, lo dico io, una scatola di cioccolatini e basta, mamma mia ragazzi, una scatola di cioccolatini, vabbè, ci rifacciamo domani, anzi dopo c'è un altro gioco, dopo le 19, andiamo avanti, dai.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto, di Trevimeto e gli amici di Radio Studio Più. Martedì, una giornata ancora anticiclonica, di caldo intenso, anche se con maggiore rischio di temporali di calore. Da mercoledì invece arriverà aria un po' più fresca in quota dall'Oceano Atlantico con un ridimensionamento del caldo. Intanto però martedì al nord cielo sereno poco nuvoloso, dal pomeriggio temporali di calore sui monti e sulla pianura padana occidentale. Al centro sole, durante il pomeriggio temporali di calore anche qui sull'Appennino centrale, e poi il sud, stabilità, caldo intenso dappertutto, in Puglia anche 38 gradi, poi durante il pomeriggio temporali, informazione sull'Appennino meridionale e localmente le coste tra Campania e Calabria. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevimeteo. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Siamo in perfetto orario, perfettissimo orario. È successo un disastro nel gioco, non eravamo preparati. Vi dico solo questo, che siete tantissimi che state scrivendo. Solitamente di sera non è così, è un po' meno, quindi c'è un po' di difficoltà. Vabbè. Primo party time di Club Connection. Chi c'è in console? C'è il duo Cobra. Attenzione, da questo momento fino alle 19 alzate il volume a palla, perché da questo momento tutto è possibile.

0: Diamo le coordinate, Pierina.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento
0: sì.
1: Le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate
0: quali?
1: Per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Aiuto!

stanno arrivando ancora messaggi con la soluzione alla scatola di cioccolatini, ma è finito il gioco, ragazzi, basta, basta. Adesso invece facciamo il party time, quindi saluti in diretta, potete salutare chi volete voi, semplicemente ci potete far sapere dove state ballando, in quale parte d'Italia state ascoltando Radio Studio Più. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in Radiovisioni, altrimenti siete potete scaricare anche la nostra app. Se ci volete vedere dal vivo, c'è un ragazzo vestito di nero, costo caldo, quello sono io, non ho il cappellino oggi, e siamo in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, che è in ferie, capito? Ma ritorna mercoledì.

Miscelazione in corso. Ci sono i Cobra, che è un duo, eh? Sono in due che stanno mixando, sono in due.

0: Fede, alza, alza, cioè quindi abbassa, ma alza, perché le temperature sono molto basse, ci sembra di stare in mezzo ai pinguini. Non va bene, non va bene. Apri, Fede,
1: sì,
0: chi è?
1: Buongiorno, ma lei sì. da dove viene?
0: Che io
1: vengo dalla provincia di Milano. No, guardi, è Milani, Ronnie Milani. Sì, ma io intendevo che io abito in provincia di Milano. Guardi,
0: no,
1: non
0: Milano,
1: c'entra
0: Milano,
1: dove
0: Milano.
1: Viene, non viene. Si chiama Milani, è il nome, non posso cambiare nome. No, ma io intendevo proprio il nome di Milano. Milani, lui si chiama Ronnie Milani. Ma vada a cagare, va.
0: vabbè. Buon rientro a tutti quelli che stanno tornando a casa dal lavoro, ma anche a tutti quelli che stanno tornando a casa dalla spiaggia e hanno la fortuna di cazzeggiare un po' qua e là senza fare niente, perché magari sono già in ferie da qualche giorno. Questa è la Dance Station d'Italia.

0: apri Fede chi è?
1: Basta Gustavo,
0: sono due DJ, produttori famosi italiani.
1: C'è una scena nella mia discotechina qua che si chiama Il ritmo nel sangue proprio. Senti, vabbè, volevo dire questa cosa: se loro facessero un po' di mazurke, un po' di liscio,
0: no,
1: un po' di polo,
0: assolutamente no, lì, no, no, no,
1: una bella sceratina, fammi sapere perché io sarei contento se venissero. Ci aggiorniamo, dai, ciao Ron, ti saluto, grazie, ciao.
0: Secondo me è praticamente una cosa impossibile,

0: Volevo rispondere a Alessandro e Silvietta a Greenpoint, che mi ha mandato la foto con una bella foto, un bel caffè cremoso. Ha scritto: Ronnie, gradisci un caffè? Ne ho già presi tre, ragazzi, ne ho già presi tre e il quarto è pericoloso per me.
1: Miscelazione in corso.

0: Fede.
1: Ciao Aronni, Milano.
0: Ciao
1: qua
0: Filippo.
1: Milano c'è sta bupera, due amici che si incontrano, uno gli dice all'altro. Ma ormai ho una certa età, vamo con mia moglie, massimo 5 minuti. L'altro dice no, ma che? Ma io? Ci vuole fantasia nel rapporto. Noi sai cosa famo? Famo il malato, la malata e il dottore. Ah sì, e come fate così tanto? Semplice, la metto in sala d'attesa, la faccio aspettare 55 minuti e poi torno, potevi andare.
0: Ciao, ma no, Filippo.

0: Italiani, in alto le mani, questa non è una rapina, questo è il party time.
1: In avanti, chi è la chiave sotto lo zerbino?
2: Dalla regia sì. Ci dicono che Lucafè del Rosà fa anche il caffè decaffeinato, quindi puoi venire tranquillamente, ti aspettiamo.
0: Va bene, sono un po' lontano, ma ci provo.

Elena da Rimini ha scritto: finita la spiaggia, adesso rientro con Radio Studio Più. Cioè, cosa vuol dire finita la spiaggia? È finita la spiaggia? Allargate la spiaggia, ragazzi, un po' strettina, eh? È finita la spiaggia, non va bene. L'ha scritto Elena da Rimini, che è finita la spiaggia, capito? È finita la spiaggia! Miscelazione in corso, ci sono i Cobra!

0: Arrivo Fede, cosa c'è?
1: Sapete che quelli del pomeriggio non te conoscono.
0: No, no, non mi conoscono.
1: Perché ti stanno invitando tutti a offrirti il caffè. Qualcuno esperto come te, Babbo Morto, ti fanno l'invito, ma se stanno a chiare zappa sui piedi.
0: Io non sono
1: uno. Glielo devi dire, Ronny.
0: Io, Filippo, non sono uno scroccone e basta. Però se mi invitate, accetto volentieri, ecco.

0: Siete pronti?
1: Abbastanza.

0: aiuto.
1: Qui si balla. René e Michela rientrano dalla piscina belli freschi. Grazie di esserci sempre presenti, ma grazie a voi ragazze. Grazie a voi.

0: Aori, io stasera glielo dico a quello da radio.
1: Cosa, a chi?
0: A tutte la stessa storia. Dove mani te?
1: E basta, vede? Salutiamo anche Fatima e Gaia.

L'ultimo, Fede, l'ultimo messaggio che dobbiamo andare in pubblicità. Ciao Ronny, che palle oggi, non ho fatto una mazza. Giovanni da Gavardo, mi saluti le vicentine, le adoro con il loro accento, in particolare Donatella, la tosa, la tosa di Noventa vicentina, lo charme che cammina, che donna, una vera dea, wow, grazie per la compagnia a tutti voi, hai capito? Lui sì che ha capito come funziona, manda il messaggino, vicentina, un bacio anche da Emma di Bergamo, che facesse? Cos'è che ha scritto? Un bacio da Emma di Bermano che facesse di più. La brava, papà Fabri, ok. Devi fare la brava, capito? L'ha detto papà.

0: È già volata la prima ora, facciamo un applauso ai DJ Cobra. Bravi. Noi ci fermiamo un attimo e tra poco torneremo e giocheremo ancora.
1: Your dance station. Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi i feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze, ancora ignoto il movente. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che ha devastato il paese, una di magnitudo 4.6, l'altra 5.1 nei pressi di Caracas. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse, ma diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie. Poco fa i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini.
2: L'economia.
1: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook, che dunque rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve. La decisione è stata assunta a maggioranza, 5 voti per la permanenza in carica di Cook contro 4. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca, con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo, lo prevede il ministro delle imprese Urso, secondo cui anche l'Italia subirà parte di queste conseguenze. La crisi strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, replica il responsabile economia e finanze del Partito Democratico Misiani. Il mercato dell'auto cresce, ma è una ripresa fragile, aggiunto, che non supera i nostri problemi strutturali. La crisi non è solo italiana, è europea. Occhi puntati sul mese di luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Previste difficoltà nel settore trasporti anche il 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. Chiusura di seduta, il lieve calo per la borsa Piazza Affari. A fine giornata ha lasciato sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread tra BTP e Bund si attesta invece a 74 punti base. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Questa è la mia canzone dell'estate. Questa è la mia canzone, l'ho scelta io, la mia canzone dell'estate. La nuova di Christian Marchi, Summer is Magic, ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronnie Milani e da questo momento si gioca, preparatevi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Esisto ovunque nell'universo, ma nessuno mi ha mai visto direttamente. So di esserci solo per gli effetti che produco sulle cose intorno a me. Cosa sono?
0: 338-141-1001. È facile? Non lo so. Cioè, lo so. Non lo so. Per voi se è facile, per me sì, perché conosco la soluzione, però non lo so. Secondo me abbiamo alzato ancora un pelino l'asticella. Vi chiedo gentilmente, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, arriviamoci da soli, ci divertiamo molto di più, e dal momento che non si vince niente e dal momento che non regaliamo niente, almeno divertiamoci trovando la soluzione insieme, no? Come al solito, c'è un bravo bravissimo come te, non c'è nessuno, guarda su, guarda giù, I spy, I'm unziker, utreid, buter, buter, kite, c'è una bella pacchettona sulla spalla ed è solo lunedì, una bella pacchettona sulla spallen, Dryden, una ale, come te, non c'è nessuno, c'è un applauso, applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente, Fede?
3: Esisto ovunque nell'universo, ma nessuno mi ha mai visto direttamente. So di esserci solo per gli effetti che produco sulle cose intorno a me. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono?

0: Ai ai ai. Ai, lo diceva sempre mio papà quando si arrabbiava. Ai ai ai, Ronny. Ed Sheeran, attenzione, vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Esisto ovunque nell'universo, ma nessuno mi ha mai visto direttamente. So di esserci solo per gli effetti che produco sulle cose intorno a me. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Cosa sono? Come al solito vi ripeto questa cosa, non si vince niente, quindi importante è divertirsi. Quindi andate piano, con calma, respirate, scrivete qualsiasi cosa, io leggo tutto. Partiamo da Marco da Fano. Energia oscura.
4: L'energia scura, cristalli di potere, no.
0: Valentina da Imola, il campo magnetico. Ding ding ding ding ding ding ding ding. Diciamo ding ding ding. Marco da Cesena, il vuoto, no. Non è il vuoto. Beppe di Gela Savona ha scritto: non sarà mica Dio. No, no, no, no, no. Stefano da Carugate, un bel buco nero. Potrebbe essere anche un bel, a parte che un bel, il buco nero, basta, senza un bel buco nero, perché dobbiamo aggiungere un buco nero, va bene così, non è il buco nero. Luca D'Avasto, la materia oscura, no, anche lì siamo vicini al buco nero, sempre materia oscura, buco nero. Chiara da Monopoli, le onde gravitazionali, attenzione. Attenzione, ding ding, ding ding, Fede, ding ding.
3: Esisto ovunque nell'universo, ma nessuno mi ha mai visto direttamente. So di esserci solo per gli effetti che produco sulle cose intorno a me. Cosa sono?
0: 338-141-1001, cosa sono? Apri, Fede.
5: Ciao, sono Simone di Asi da Verona. È il buco nero, il nulla. Ciao.
0: No, no, non è il buco nero, non è il nulla, non è il nulla. Aspetta, dov'è? Ho perso, è andato tutto giù, Fede, devi andare tutto su, è andato tutto giù, tutto giù. Chi ha scritto qui? Chi è che ha scritto l'atmosfera? Non si è firmato, chi è?

0: No, comunque no. Marco da Rimini, che cosa ha scritto? Ah, aspetta, Marco da Rimini ha scritto la gravità, non lo so. Tienila lì, Fede. Poi c'è Venuta Sciacca che ha scritto il buio o la luce. Il buio o la luce? Il buio o la luce? Ci può stare il buio o la luce? Cioè, se decidi tu, Ronnie, fai tu. Che vuoi fare? Non lo so. Faccio io? Tu mi dici cosa devo fare, lo faccio. Il buio o la luce? Il buio o la luce? Io scelgo la luce, a me piace di più la luce. Luca da Fano, cosa ha scritto Luca da Fano? La positività, no. Quindi, dov'è? Marco da Rimini ha scritto la gravità. C'è qualcun altro che ha scritto la gravità? Chi è? Anche Luca da Milano ha scritto la gravità? Anche Luca da Milano. Fede, non lo so, Fede.
1: Esisto ovunque nell'universo, ma nessuno mi ha mai visto direttamente. So di esserci solo per gli effetti che produco sulle cose intorno a me. Cosa sono? La gravità.
0: Ma sì, Marco da Rimini, ma anche Luca da Milano. C'è qualcun altro che ha scritto o ha detto la gravità? C'è qualcun altro? Comunque bravi tutti quelli che hanno trovato la soluzione, la gravità. Fede, un altro applauso per Marco da Rimini. Anzi, facciamo anche un ale o oh, o oh, ale o oh, o oh, ale o oh, o oh. Insomma, bravi tutti, ma il primo è stato Marco da Rimini.

L'estate di Club Connection cambia colore. Ronnie Milani presenta Club Connection Summertime. Due ore di musica, giochi e tanta energia. Per vivere il weekend come lo sentiamo noi. Club Connection Summertime. Ogni sabato dalle 16 alle 18. Solo su Radio Studio Più.

0: Continuano ad arrivare tantissimi messaggi per il gioco, sta andando in tilt tutta la macchina qui. È già volata anche la seconda, anzi la terza mezz'ora, ci fermiamo un attimo, tra poco torniamo con l'ultimo party time di DJ Redox. Non cambiate canale, torniamo subito.
1: Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ultimo party time di Club Connection. Chi c'è in console? C'è Christian Redox e Mosso Calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Vi do un consiglio: alzate il volume a palla, perché da questo momento sono Calamari.

0: Miscelazione in corso, c'è Christian Redox. Buongiorno. Dov'è? Aspetta, è questa. Coppia top, il Ronny e il Christian. Tanta roba. Un saluto da Ivan da Pioltello. Ciao Ivan. In avanti, chi è? È aperto.
1: Siete all'ascolto di Club Connection su sì. Radio Studio Più, Radio Antonio, Station ciao. D'Italia, ai microfoni Ronny Milani sì. E alla console Christian Redox. Buona serata a tutta l'Italia da Antonio di Parma, ciao.
0: Antonio di Parma c'è sempre, eh?
2: Quindi?
0: No, niente, volevo dire che Antonio di Parma c'è sempre, a qualsiasi orario lui c'è.
2: E allora?
0: E allora è una bella cosa, vuol dire che si ricorda sempre di noi, no?
2: Quindi?
0: E quindi niente, volevo dire solo questo. Oh.

0: Elena, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Assolutamente sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla.
0: In nave.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quale?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Ciao Bruno, lo so Bruno, è caldo.

0: Questa canzone mi ricorda qualcosa, però faccio finta di niente. Apri, Fede, chi è?
1: Ciao ragazzi, un saluto da Leo dalla Franci.
0: Sì.
1: Rotuval di cembra e dai che andiamo!
0: Dai che andiamo, ciao ragazzi!

Aiuto, c'è Christian Redox, quello del sabato, quello di People Move, lui, che mixa, sta mixando. Anche Moreno da Rosciano presente, dov'è Rosciano? In Abruzzo, sì.

0: E vedi, vedi come sono bravi. Mi hanno appena detto, anzi mi hanno appena scritto che si trova in Abruzzo. Grazie ragazzi, grazie. Aperitivo in barca sul Lago Maggiore, Marco. Eh no. Ma che fai l'applauso, Fede? È lui che imbarca, noi no. Marco, non puoi scrivermi queste cose a quest'ora. Mi stai dicendo che sei in barca sul Lago Maggiore e stai facendo l'aperitivo. E dai, io sono invidioso. Apri, Fede, chi è? Apri.
1: Apri Fede, siamo solo a lunedì, ma già sul pezzo, a tratti sul pezzometro. Felicissima sera, capitano Ronnie, Nani Bike Lab Connection. Sarà contro di pescare presente Gianluca, il vigilante matto molleggia.
0: Siamo sul pezzo, insomma, per modo di dire, eh?

Anche a San Martino di Lupari la Paola sta ballando. Ciao Paola! Ecco, questa mi manca. Dove si trova San Martino di Lupari? Paola, dov'è? In provincia di...

è in provincia di Padova. Grazie. Vede, nel prossimo Natale, sempre se ci arriviamo, mi puoi regalare un GPS? Grazie, un navigatore di quelli belli? Lo so che non serve più, però così imparo a conoscere anche tutti i paesini, tutte le cittadine piccole, capito? Tutte quelle provincine italiane che non conosco.

0: Apri, Fede, chi è?
1: Saluti da Edward, James e Nico. Ancora a lavorare sul furgone.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro.

Senti cosa arriva. Aiuto. Questa è la mia colonna sonora, perché un po' ne soffro, capito? Non sono uno che dorme tanto.

0: Italiani, in alto le mani. Vedi che piano piano sto imparando anche a fare il vocalist, Fede. Piano piano, piano piano. Devo imparare a salutare i tavoli, ma non abbiamo i tavoli, al massimo due sedie, un divanetto, qualcosa del genere. Apri, Fede, chi è?
1: Mica male Ronnie durante l'aperitivo.
0: Mica male Ronnie durante l'aperitivo. Siamo in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, perché la Salvi è in ferie, capito? Lei è in ferie, noi siamo qui a lavorare.
2: Ciao, ah, prefetto. Stiamo andando a raccogliere i fagiolini, è molto caldo. Saluti mamma da Morciano di Romagna.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro, che buoni i fagiolini, io li adoro. Facciamo un applauso a Christian Redox, lo facciamo? Lo facciamo, perché insomma è già volata anche la seconda ora. Bravo Christian, bravo. Fede, chiudi che è tardi. Of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. E così questo lunedì è andato. È andato. Abbiamo fatto un po' fatica all'inizio perché abbiamo inserito il gioco nuovo. Dovevamo fare la prova, però l'abbiamo fatta di pomeriggio. Solitamente il nostro programma è dal lunedì al venerdì, dalle 10 di sera a mezzanotte. Di pomeriggio abbiamo fatto fatica a gestire la cosa, però ci rifacciamo domani, perché anche domani torneremo qui in onda, sempre dalle 18 alle 20, al posto di Eleonora Salvi. Si salvi chi può, perché giustamente lei in questo momento si sta godendo le ferie, ma ritornerà in diretta mercoledì. Ringrazio Fede, la parte tecnica, ringrazio tutti voi che ci avete supportato e sopportato. Da Ronnie Milani è tutto, adesso vi lascio con Dance Time Machine con Christian Redox e Graziano Fanelli. Divertitevi, buona serata a tutti, ciao, grazie.
3: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più, lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
5: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Let's go. The best music. The dance station.
1: Radio Studio Q. Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Q. Martedì, una giornata ancora anticiclonica, di caldo intenso anche se con maggiore rischio di temporali di calore. Da mercoledì invece arriverà aria un po' più fresca in quota dall'Oceano Atlantico con un ridimensionamento del caldo. Intanto però martedì al nord cielo sereno poco nuvoloso, dal pomeriggio temporali di calore sui monti e sulla pianura padana occidentale. Al centro sole, durante il pomeriggio temporali di calore anche qui sull'Appennino centrale, e poi sud, stabilità, caldo intenso dappertutto, in Puglia anche 38 gradi, poi durante il pomeriggio temporali, informazione sull'Appennino meridionale e localmente le coste tra Campania e Calabria. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con... DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
3: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

0: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, settimana corta, ultimo giorno del DTM mercoledì, perché giovedì e venerdì ci collegheremo con Ibiza per due grandi eventi e sono proprio nell'orario del DTM, quindi non c'è niente da fare, quello è, e ci fa piacere tra l'altro di poterli ospitare in questo spazio. Noi siamo pronti a partire ovviamente con le nostre coordinate 338-141-1001 e 90.studiopiu.net, aspettando il vostro messaggio vocale, mandatelo adesso, richiedete un brano dance 92.000. Lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Partiamo subito con Benvenue, la richiesta, la prima richiesta è di Patrizio di Subiaco. Cioè, devo dire Benvenue. Benvenue, il mio francese è veramente incredibile.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

0: 90. Ricordatevi il nostro numero 338-141-1001 e il nostro sito 90.studiopiu.net. Aspettiamo il vostro messaggio vocale. Richiedete un brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30, mentre sono gli Out Brothers in arrivo con Boom Boom Boom.
1: Notice, it's the Out Brothers, back in the room, ready to rock the world with the boom. So I hope you can stand the vibration, 'cause we're about to rock the entire nation. Alright? Here we go!

0: pezzo scelto da Patrizio di Subiaco all'interno di Dance Time Machine 90. Oh, io ricordo ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e il nostro numero 338 141 1001. Fate adesso la vostra scelta, richiedete il vostro brano dance 92.000. Sono ancora pochi gli spazi nel primo partito, nel secondo partito, siamo già al secondo, è vero, va bene, proseguiamo tra poco, andiamo da Rosa di Ierago e ripartiamo con Caffè del Mar.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul. Oh no.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Caffè del Mar, Energy 52, grazie a Rosa di Iago Varese, questa è la sua playlist. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo, con me c'è l'altro comandante Graziano Fanelli e noi proseguiamo con Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: Rex Anthony, Capturing Matrix. Tra pochissimo c'è il primo Party Time. Siete carichi?
1: Caramba!
0: Carichi, carichissimi.
1: Caramba!
0: Va bene, dai. La playlist di Rosa di Ierago Varese prosegue con Molella, Change.

0: 90. Spot. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E si va così col primo party time di questa sera. Devo dire che oggi sono arrivate veramente tantissime richieste. Abbiamo sforato veramente alla grande, quindi mi scuso con tutte le persone che non riusciremo a accontentare e ringrazio tutti gli ascoltatori, anche quelli che non riusciamo a accontentare, perché comunque vuol dire che ci state ascoltando. Grazie di cuore. Dai, partiamo con Master Techno, Check It Out.

0: Alex Mugusia Grazzano, buonasera da Villa da Concesa, dalla torre di controllo di Desenzano del Garda, dalla quale vi autorizziamo a iniziare il rullaggio della settimana. E questa sera dedica per i miei best cabin crew friend Pietro da Milano e Paolo D'Alfonsine nel giorno del loro onomastico quest'oggi. Graziano quindi sulla punta sul pezzo di Alex Neri featuring Federico Locchi, Aurora, cabin crew, boarding complete, ready for takeoff, thank you, suelta DJ, ciao!
1: Ciao, ciao, my Alex, saluta Davide!
2: E allora, vai che ci siamo!

0: Bene, abbiamo esaurito gli spazi, però qualcosa riusciamo a infilare qua e là, soprattutto i messaggi di auguri.
1: Buonasera Alex, buonasera Fanelli. Lo so che non ci sono più spazi per fare le richieste, ma volevo fare gli auguri a mio figlio Dylan, che oggi compie 7 anni e vi ascolta tutte le sere insieme al papà. Grazie Tony di Pierporto Morone.
0: Grande Tony, tra l'altro hai il nome di un grande locale, eh? Sì. Prossimo messaggio.
2: Alex Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano. Come ogni sera sto iniziando a lavorare, a differenza delle altre sere sta venendo un acqua al sole. Detto questo, volevo richiedere il brano Infinity, Vedatura, dedicarlo a tutti gli amici.
0: Sparito? C'è più? No, proprio così il messaggio si tronca. Vabbè, non è un problema, Pietro. Comunque la dedica è arrivata e il pezzo te lo mettiamo.

0: Datura Usura insieme Amigos. Infinity su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Suona il citofono, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Rocky da Prato.
0: Ciao Rocky.
1: Grande saluto a tutto il DTM. Buon inizio settimana. Stasera voglio ascoltare Capricorn. Buon inizio settimana a tutti ragazzi. La pecora per me si è squagliata. Qui siamo a 39 gradi. Ciao ciao.
0: La pecora si scioglie come un gelato.

0: 1, 2, 3, Capricorn 20 Hertz su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Il mio nome è Alex Castellini, questo è il programma dedicato alla musica dance 92.000, si chiama DTM 90, sono le 20.44, suona il citofono, prossimo messaggio.
1: Buonasera Alex da Vincenzo e buon inizio settimana a tutti. Questa sera scelgo La Primavera di Sashi. Un saluto a tutto lo staff del Party Time e ciao agliù.
0: Ciao agliù, eccola La Primavera dell'Amore.
2: Caramba.

0: Io sono pronto. No, io sono Alex. Non sono pronto. Tu sei pronto? Ah, ok. Prossimo, prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Per la serie Canta che ti passa, oggi avrei voglia appunto di una canzone, ovviamente Italo Dance, purissima Italo Dance, ma che mi faccia un po' cantare. Non sono bravo, però per farmi passare un po' il tempo, visto che stiamo tirando là per le agognate ferie, vorrei sentire Defense 65, ma non con le classiche richieste, ma con One Goal. E la dedico ai miei due DTM besti e a tutta la crew. E buona serata, bagaglia, domani. Ciao ciao.
0: Buona serata anche a te. Io la farei ripartire dall'inizio. Si può, Graziano? Sì.

0: cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
1: Ma cosa? Cosa è lucido e morbido? Che non ho detto niente. Va bene, no. È perché anche le macchine col caldo sbroccano, perché non sanno...
0: Mi scusi, ma lei sa fare i croissant?
1: Anche il pasticcere, tutti sbroccati stasera, va bene. Prossimo messaggio!
2: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia. Io sto hard, non lo sopporto più.
1: Chi lo dici? Voi,
2: ma non ce la fa più. Quindi rinfreschiamoci le idee con Carolina Marquez, Bisex Alarm, e vediamo se volando magari ci rinfreschiamo. Saluti!
1: Fanelli, abbassa i finestrini dell'aeromobile, vai, tutti, tutti, anche quelli dei passeggeri, abbiamo messo le manovelle apposta, abbassa i finestrini.

0: bisex alarm, anzi io direi fornaio alarm,
1: che è la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
2: Che te ci può fare il croissant.
0: Grande Bruno, prossimo messaggio.
3: Ciao capitani e capitani, sono sempre me, lo Stefano, particolarmente accaldato. Sentite, visto che fa un caldo bestia e anche i condizionatori hanno bisogno di essere ricaricati, io metterei Joy Kitty Conti, Joy Energizer, così metto fuori le casse e ricarico di dare una botta anche al mio Gigio. Ciao ciao.
0: E allora ricarichiamo, vai, alzate il volume.

0: Com'è la carica? Com'è? Sufficientemente carico? Lasciamo andare ancora qualche minuto? Sei al 75%? Perché questo carica veramente tanto, Joy Kitty Conti, Joy Energizer. Siamo nel 2001, siamo nel 2001 alle 20:58 nel primo party time di questa sera. Se non avete sentito il vostro messaggio in questo party time, lo sentirete nel prossimo, sempre che vi abbiamo confermato la cosa, anche perché questa sera, come vi dicevo prima, avete esagerato, siete tantissimi e di questo vi ringraziamo veramente tanto, perché siamo riusciti a superare il numero massimo di ascoltatori consentiti all'interno del nostro party time. Va bene, è arrivato il momento di fare un piccolo break, tra pochissimo torniamo. Stasera vedete che non c'è Q, non c'è Q, non sappiamo neanche dov'è Q, non lo sappiamo, non ci ha detto niente, se n'è andato così, ci ha abbandonato.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

0: Erika Relations, grazie Anna Laisa. Ha scritto proprio Anna Laisa, quindi lo leggo così. Anna Laisa di Messina. State ascoltando Dance Time Machine 90. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Fino alle 22 si balla col volume a palla. Se non avete sentito il vostro messaggio nel primo party time, lo sentirete nel secondo, quello delle 21.30, che sarà tra poco. Mentre arriva subito la prossima richiesta di questa sera, quella di Emanuela di Forlì, c'è Gigi D'Agostino e Elisir. E le mani cosa fanno? Non si sa.
1: Le mani in alto.

0: Time Machine 90. Andiamo subito da Luigi di Aqualagna aspettando il secondo party time. Ci sono gli Snap, Color of Love.
1: I don't know, and I don't understand, why can't a man be a man?

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Tutti Alex Castellini, Graziano Fanelli, state ascoltando il programma dedicato alla musica dance 92.000 tutte le sere dalle 20 alle 22 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Settimana corta si concluderà mercoledì per noi, quindi vi avviso già in anticipo, fino a mercoledì puntate normali con le vostre richieste, quindi tra poco c'è il secondo party time. Andiamo da Alberto di Vimercate, c'è Tony Di Bart con Do It, bellissimo pezzo.

0: Alex Party, Don't Give Me Your Life, grazie Alice di Mezzo. State ascoltando il DTM 90 e il programma, lo sapete, che è dedicato solamente alla...
1: La pecora canta!
0: E noi allora la lasciamo cantare, perché andiamo immediatamente dal prossimo ascoltatore, che non vedo, so perché non vedo, ok, adesso lo sto vedendo, Marco di Assisi, è sparito. Marco di Assisi, Aiduci, Dragostea di Intei.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Move Your Love, DJ H featuring Stefi. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, secondo party time di questa sera. Sentiamo chi c'è. Non sentiamo, sì.
1: Sono Daniele di Bergamo, volevo ascoltare questa sera un pezzo di Profondo Rosso, remix dedicato a tutto il popolo del DTM. Ciao ragazzi, buona settimana, ciao.
0: Anche a te Daniele, buona settimana e buon caldo. Speriamo che se ne vada pian pianino, dai.

0: Pezzo di neve, magari. Bacon, amanoro, acqua, Dr. Jones, tanti auguri di buon compleanno. L'estate più bella se ascolti Radio Studio Più. Paolo da Ponzio.
1: Hai ragione Paolo, hai proprio ragione. Anche noi la ascoltiamo sempre e quando ascoltiamo Studio Più è tutto più bello.

0: Time, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Andro di Lady Nara.
0: Ciao Andro.
1: Alex, mi chiedevo questo: ma soltanto io mi riduco all'ultimo minuto della domenica sera a fare la spesa? Però devo ammettere, non c'è tanta gente e c'è anche fresco, ci sta da Dio. Richiesta di questa sera, brano del 2001, brano in questione è Fast Weather Anyway. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: Ma tutto bene Andro, a parte che è lunedì, eh? Ok, no, sarà il caldo, dai.

0: La pecora canta, o dico io?
1: La pecora canta!
0: La pecora purtroppo vedi che arriva tardi, perché è lenta, perché c'è la pelliccia con la lana, è un casino. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Capitani, pop on the patio, per spezzare sto caldo maledetto.
0: Ci pensiamo noi, eccolo Bruno.

0: Pop of the Valium sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, mio nome è Alex Castellini, con me c'è Graziano Fanelli. Citofono, suona, suona.
1: Buonasera Alex e Graziano, mi piacerebbe sentire, se possibile, la canzone dei Two Unlimited intitolata No Limits. Grazie mille, un saluto da Fabio ed Elisabetta da Tribiano. Ciao.
0: Ciao ciao, eccola.

0: Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90, prossimo messaggio, suonano!
1: Ciao Alex, Paolo Graziano, Andrea di Trento. Cosa c'è di più bello di iniziare la settimana con una canzone di Mauro Picotto, Back to Cali?
0: Ci sta!
1: La dedico a tutti quelli in ascolto e io corro a prendere un po' di fresco visto che fuori ha fatto un bel temporale. Ciao, buona serata!
0: Beato te che sei in Trentino e quando piove si rinfresca, quando piove invece in pianura padana e anche nel resto dell'Italia si riscalda e viene sul vapore. Prossimo brano, vedi che sto anche sbroccando. Mauro Picotto, Back to Cali.

0: Back to Cali, Mauro Picotto sulla Dance Station Italia all'interno del DTM 90, Alex Castellini, Graziano Fanelli e...
1: La pecora canta!
0: Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
2: Ciao Alex, ciao Fanelli, ciao, sono Manolo di San Girolamo, persona di Fermo.
0: Buon compleanno in ritardo.
2: Volevo tutti gli ascoltatori che ieri mi hanno fatto gli auguri, se me l'hanno fatti.
0: Noi adesso.
2: E anche a te, Graziano Fanelli e Alex Castellini. Come canzone ti chiedo Regina Day by Day. Ciao da Manolo, persona di San Girolamo, di Fermo. Ciao ciao.

0: Regina Day by Day su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Fino alle 22 si balla rigorosamente col volume a palla e le mani come?
1: Le mani in alto.
0: E c'è il prossimo messaggio, vero? Sentiamo chi suona il nostro citofono.
2: Ciao grandi, Alex Castellini e Graziano Fanelli. Vorrei dedicare al grande Alex Castellini il brano Hadaway Wati. Radio Studio Più, Dance Station, l'ascoltino, la mori più. Radio Studio Più. E domani compio gli anni, da Guido di Brenzone sul Garda, provincia di Verona.
0: Pensavo facessi la rima in fondo, con Studio Più, non so, li compio sempre di più, no, non ci sta, va bene.
3: Caramba!
0: Hadaway, What is Love, auguri per domani, te li facciamo domani gli auguri, che dici?

0: domani, come sempre, dalle 20 alle 22 e la mattina alle 11.30 nel Morning Fever. Bauci bau, ciao, domani!
1: At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Pew. Your dance station.
2: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Se Party Time ascolterai, la staccionata salterai. Party Time fa bene al cuore, andiamo!

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Spot.
4: Studio Q, la dance station d'Italia.
5: Studio Q.
4: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Trovati da Nico Schiodetto, di Trevimeteo e gli amici di Radio Studio Più. Martedì, una giornata ancora anticiclonica, di caldo intenso, anche se con maggiore rischio di temporali di calore. Da mercoledì invece arriverà aria un po' più fresca in quota dall'Oceano Atlantico, con un ridimensionamento del caldo. Intanto però martedì al nord cielo sereno poco nuvoloso, dal pomeriggio temporali di calore sui monti e sulla pianura padana occidentale. Al centro sole, durante il pomeriggio temporali di calore anche qui sull'Appennino centrale, e poi il sud, stabilità, caldo intenso dappertutto, in Puglia anche 38 gradi, poi durante il pomeriggio temporali, informazione sull'Appennino meridionale e localmente le coste tra Campania e Calabria. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevimeteo.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
3: At 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
3: The party starts now.

0: have 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Pew, gli eventi sono sold out perché Studio Pew stessa, da anni, è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Pew nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Radio Studio Pew è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio. Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station di

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.